0: farfalle nello stomaco, ciofi e Noemi. Vi abbiamo un po' stuzzicato con questo sondaggio che è diventato molto popolare sui social e che insomma ha coinvolto parecchie persone. Tasto rosso, tasto blu. Col tasto blu si salva solo se il tasto blu vince per il 50% della popolazione, parliamo della globo, della terra,
1: tutta l'umanità,
0: e si salvano tutti. Con meno del 50% chi ha premuto il blu muore, mentre chi ha premuto il rosso si salva a prescindere dall'esito delle percentuali del tasto blu.
1: Ecco, vorrei leggere due o tre messaggi, non vi dico come sta andando insomma il nostro sondaggio. Uno per il rosso e uno per il blu. C'è chi dice: io premo rosso non perché non creda nell'umanità, ma perché seguo le indicazioni come sull'aereo per la maschera dell'ossigeno. Prima la mettila tu e poi la metti gli altri, quindi salva prima te stesso per salvare gli altri.
0: In un mondo dove le persone sono sempre pronte a giudicare, puntare il dito, peggio, ti scaricano i loro problemi senza chiederti come stai, come fossero i loro problemi più grandi dell'universo, scelgo il tasto rosso, anche se forse anni fa avrei scelto il blu.
1: Mi è molto piaciuto il messaggio di Ivan che dice: io premo blu. Avrei comunque paura, se premessi il rosso, che qualche mio parente, amico, avesse premuto blu. E non me lo perdonerei, perché fondamentalmente,
0: vedi,
1: se tu premi rosso ti salvi.
0: Sei sicuro a prescindere?
1: Però rischi di aver ammazzato o aver, attenzione, contribuito a far morire un tuo amico, parente.
0: Non premendo il blu e non facendo raggiungere il 50%.
1: E dice: non me lo perdonerei. Col blu sarei in pace con me stesso, comunque andasse a finire. Mi piace questa cosa perché giustamente tanti hanno detto: l'umanità così, le persone cosa. Alla fine lui cosa dice? L'importante è che io sia orgoglioso di me stesso. Poi se gli altri si comportano diversamente ne pagherò le conseguenze, però almeno io posso guardarmi allo specchio. Mi ha molto colpito.
0: Nei sondaggi reali,

0: lo dico, non lo
1: dico. Ancora no?
0: No, no, voglio lasciare un po' di. Anche lasciamo tempo alla sequenza.
1: Va bene, dai, allora, tra poco continuiamo a parlarne. 388 22 388 22 se volete dire la vostra.

0: vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro.
1: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Tasto blu se la maggior parte, oltre il 50%, premono blu, si salvano tutti. Tasto rosso, appunto, si salvi tu, ma gli altri muoiono. E voi cosa decidete di fare?
1: Passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
0: Solo questa è la sequenza mixata di R.

0: Era il 2002.
1: E sono un imbranato.
2: 24 anni fa.
1: Amatiamo.
2: Veramente Tiziano Ferro, soprattutto questa canzone e questo album, è veramente stato la colonna sonora delle mie prime turbe adolescenziali. Grazie. Mio primo amore, perché avevo 15-16 anni. Primi amori, prime delusioni. E ricordo che avevo l'album, questa mi pare sia tratta da 111, quindi il secondo album.
0: Sì,
2: in rosso relativo, ma potrei sbagliare. Uno dei due, i primi due
0: album. I primi due.
2: E avevo il CD. E attenzione, dico una cosa da vecchio: se eri ricco avevi il lettore CD che funzionava bene, se eri povero avevi il lettore CD che se tu un po' ti muovevi.
0: Saltava un pochino.
2: Saltava ed era
0: ovviamente
2: macchina,
0: era ragazzi. Imbranato di Tiziano Ferro. Tasto rosso, tasto blu è questo sondaggio che ha preso molto sui social, in particolare rilanciato anche da Mr. Beast. E la domanda è molto semplice: tutti gli abitanti della Terra devono votare senza sapere però cosa voteranno gli altri. È una sine qua non, cioè è fondamentale. Pulsante rosso, pulsante blu. Se più del 50% delle persone preme il blu, tutti sopravvivono. Se meno del 50% delle persone preme il pulsante blu, sopravvive solo chi ha premuto il rosso. Quale premi? La certezza di essere salvo comunque finisca, quindi rosso, oppure con fiducia, uno sguardo di speranza verso l'umanità, premi il blu convinto e sicuro del fatto che si raggiungerà più del 50% delle votazioni?
2: Giustamente qualcuno fa notare, oh, se ci mettessimo tutti d'accordo, premessimo tutto il rosso, saremmo salvi, ma tu cosa sai?
0: Ma l'abbiamo detto, la condizione è senza sapere cosa votano gli altri, quindi sì. Proprio inizia così il sondaggio: tutti gli abitanti della Terra devono votare senza sapere cosa voteranno gli altri.
2: E allora, quindi, tra le vari messaggi che sono arrivati, qualcuno dice, egoisticamente parla, credo che il tasto rosso sia la scelta più consona, basta dire a tutti di premere rosso e l'umanità intera è salva, anche se qualcuno tipo il ciuffo biondo più famoso al mondo ha preso dichiarazione castoneria e considerata
3: reputo l'egoismo uno dei mali della società moderna. Tasto blu,
0: tasto blu.
4: Sì, come tutte le notti al lavoro vi seguo, sicuramente premo il rosso, ma per un semplice motivo: se tutti premiamo rosso non c'è chi muore.
0: Se tutti
4: 100%.
0: Ok, ma tu non sapendo chi può votare e soprattutto cosa voteranno gli altri, se tutti premono rosso, io dici io premo il rosso, ma ti disinteressi del fatto che qualcuno potrebbe premere il blu, quindi premendo il rosso in qualche modo fai una scelta molto egoistica, perché non puoi sapere se tutti premeranno il rosso, cioè è logica, è scontato, ma non siamo nella testa degli altri, quindi per me è logico premere il rosso, mi salvo, se tutti fate così ci salviamo tutti.
2: Però magari per colpa tua tutti quelli che hanno premuto blu muoiono, e magari lì c'è un tuo amico, un tuo parente, una persona che è vicino, una persona di cui stima, o comunque posso dirti anche uno sconosciuto o milioni di sconosciuti di cui un pochino
0: hai contribuito anche tu.
2: Certo.
0: Dai, 38822 38822, tra poco vi sveliamo anche qual è, diciamo, la risposta che è stata data di più proprio dal sondaggio social che ha catturato migliaia, anzi forse milioni
2: di visualizzazioni. E poi quello che avete risposto anche voi.
5: RDS ti segue ovunque.
6: Scarica o aggiorna la nostra app.
5: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
6: 100% grandi successi.
7: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Tasto blu, tasto rosso, qual è la vostra votazione? Ditecela con un audio o un messaggio scritto al 38822 38822. C'è Carol G.

0: Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot, su RDS, 9 i minuti che ci separano dalle 3 del mattino, e devo dire che il nostro sondaggio ci ha regalato degli spunti incredibili, perché tra poco vi diamo il risultato, ma è stato veramente al photo finish. Vi dico veramente che la differenza è stata di 2-3 messaggi, veramente una percentuale. Intanto grazie per i tantissimi messaggi che ci avete mandato, ma la differenza tra uno e l'altro è stata veramente minima. Facciamo un veloce recap: c'è questo sondaggio che sta avendo successo clamoroso negli Stati Uniti, l'abbiamo portato anche noi. Vi domandiamo: tutti gli abitanti della Terra, in questo caso tutti i guerrieri, devono votare senza sapere cosa votano gli altri, rosso o blu? Se più del 50% delle persone preme il blu, tutti sopravvivono, anche chi ha premuto rosso. Se meno del 50% delle persone preme il pulsante blu, sopravvive solo chi ha premuto il pulsante rosso.
1: Sentiamo, dai, sentiamo.
2: Basta guardarsi intorno, cioè premerebbero tutti il tasto rosso, quindi lo premerei anch'io.
3: Ma c'è quorum? Nel senso, se raggiungiamo il 50% è valida, e se non raggiungiamo il 50% non è valida?
1: Tutti gli abitanti della Terra sono obbligati a votare.
3: Pensa che quando ha inciso questa canzone 24 anni fa ancora non sapeva di doversi sposare.
1: Ma Tiziano Ferro,
3: Alessandro Corsi.
1: Penso che il tasto rosso sia la scelta più consona, basta dire a tutti di premerlo.
0: Ma non si può.
1: Non si può
4: Buonasera, fare, ragazzi. Come tutte le notti al lavoro vi seguo.
1: Sì, questo l'abbiamo sentito, Pino.
0: C'è chi scrive: io penso che il buon senso debba partire in primis da noi stessi, quindi sicuramente pulsante blu, anche se c'è tanta cattiveria al mondo, ho fiducia dei cambiamenti. Tante volte sento dire: vabbè, ma tutti fanno così, vai, fallo anche tu. Però ragazzi, se non c'è nessuno che nel piccolissimo, che piccolissimo può essere anche un prego, passi pure, permesso, buongiorno, cioè un piccolo, nessuno prova un pochino a cambiare quello che abbiamo intorno, non cambierà mai. Ma poi non lamentiamoci, perché tutti fanno così, lo faccio anch'io, però poi non lamentiamoci.
1: I sondaggi reali sui social, per quanto riguarda gli Stati Uniti, sui sondaggi reali ha vinto il blu, e con un certo margine, il 56% degli oltre 300.000 voti nella questione posta da Mr. Beast, il 58% nel sondaggio, in un altro sondaggio di opinione su 14.000 americani selezionati su base di rappresentanza sociodemografica, ha mostrato che il blu vince 3-1, imponendosi nettamente, praticamente quasi ovunque, e quindi diciamo che superando il 50% sono tutti salvi, e anche chi ha premuto egoisticamente il rosso. E ora noi ci chiediamo, ma rapportando tutto con i nostri guerrieri, avremo confermato questa tendenza che c'è in America, oppure per noi è un po' diverso?
0: Base tensiva, grazie Pino, perché e vabbè, ciao, buonanotte, cioè un po' di tensione, scusa, creo tutto un hype, perché il popolo dei guerrieri, intanto grazie, veramente abbiamo fatto una fatica a contare, che in matematica eravamo due capre, come anche in altre cose.
1: Ringraziamo ChatGPT
0: che ci ha dato una mano per le percentuali. Con una percentuale del 52,7%, quindi veramente una differenza minima, ha vinto il tasto l'umanità dei guerrieri è salva,
1: anche per tutti quegli stronzi che hanno votato il rosso. Avete capito? Avete capito che uno dice no, io voto il rosso, e invece il popolo dei guerrieri è un grande popolo, perché ci siamo fidati tutti degli altri. Ma pensa un po', tutti insomma, per una buona percentuale oltre il 50%.
0: Ecco, sarebbe poi che chi ha votato il rosso bisognerebbe saperlo poi.
1: Sì.
0: Ah, bravo, grazie.
1: Bravo, così gli stacchiamo l'antenna, esatto, e non ci possono più ascoltare.
0: No, adesso.
1: Ma scusa, tu non ti sei fidato, hai premuto il rosso, ti sei salvato solo te, mettendo a repentaglio tutta la popolazione dei guerrieri. Stacco l'antenna. Scusa.
0: Abbiamo bisogno di ascolti, ci abbiamo il muto. Vi vogliamo bene anche noi. Anche se siete premuto verde, guarda, non ci frega niente.
1: Vi vogliamo bene, vi vogliamo bene.
0: Sì, è vero.
5: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi. Però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk.
2: Io sono Marco. Summer Funk. Summer Funk.
0: Achille Lauro, Comuni in

0: su.
1: Saif, buona domenica.
2: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
3: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
4: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Tame Impala e Jenny su RDS nella notte dei guerrieri. Torniamo da Gianluca Gizzi subito in redazione, nuovo appuntamento con RDS Green.
1: 7 giorni di cammino per conoscere la vita delle comunità locali calabresi tra pastori, contadini e tradizioni millenarie, borghi nascosti, degustazioni di olio, vino e bergamotto per scoprire antiche abitudini culinarie. Andrea Laurenzano, uno dei soci fondatori della Compagnia dei Cammini, spiega le prime tappe.
2: Inizia da Pentedattilo, è un paese semiabbandonato, ci vivono solo 3 persone, ci spostiamo verso Bagalati, che è considerato il borgo dell'olio, e dopo, continuando, arriviamo ad Amendolea per toccare con mano il bergamotto, che è questo pregiato agrume che cresce soltanto in quest'angolo d'Italia.
1: Un'esperienza unica.
2: È un aspromonte che sorprende anche per le sue fiumare, lunghi percorsi che attraversano e solcano le montagne dell'aspromonte, che in alcuni periodi dell'anno possono anche essere secche. Il prossimo viaggio previsto in programma con la Compagnia dei Cammini è a fine ottobre, un cammino sicuramente a marzo, poi uno in autunno.
1: Questa è RDS.
3: Dopo che ci ha scompigliati i capelli con la sua voce, il suo, questo è RDS di Gianluca Gizzi, vabbè, insomma, è inimitabile. Lo salutiamo, un abbraccio e un abbraccio anche a voi che avete salvato la terra grazie a chi ha votato blu, bastardi, che ha votato lo storico, ti scherziamo.
1: Giustamente, questa è RDS,
3: lo sappiamo, grazie. No, molti dicono tutti bravi così per messaggio, poi di giorno. Io invece posso dirti, ho molta fiducia nei nostri ascoltatori, nei nostri guerrieri, cioè
0: ovviamente. È sempre difficile, io avrei probabilmente votato rosso, cioè sono tra quegli stronzi che avrebbero votato rosso, ci sono anch'io.
3: Io blu perché devo sempre.
0: Cioè, volevo chiedere, Gianluca Gizzi, tu chi avresti votato?
1: Sentiamo. Questa è RDS.
4: All'inizio di ogni ora,
1: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
1: con un successo senza.

0: Nuovo di Madame Marrakesh chiude la sequenza mixata qui su RDS nella notte dei guerrieri.
1: 3:17, mi ha fatto sorridere che c'è stata un po' di polemica per il sondaggio che abbiamo fatto prima, nel senso che hanno vinto, diciamo, quelli che credono nella comunità fondamentalmente e nel voto comune, e molti hanno detto sì vabbè, facile così, però poi chissà se nella realtà. A noi cerchiamo sempre di, come dire, moltiplicare il verbo di fondamentalmente essere d'aiuto l'uno per l'altro. Poi farlo tutti i giorni è una sfida quotidiana.
0: Chiaro,
1: viviamo sempre in maniera precisa, perfetta, attenta. Dovremmo cercare di farlo, almeno provarci.
0: Provarci. È un modo anche per spingerci un po' a riflettere su questo, no? Uno spunto di riflessione che riguarda come a volte forse sarebbe opportuno fidarsi della collettività più di quanto magari noi immaginiamo.
1: Io dico una cosa, io vado in onda e mi fido di uno che alza, abbassa i microfoni, che si chiama Pino. Cioè, capisci? Se non è fiducia quella nel prossimo, io non so dire.
0: Dovremmo essere una botte di ferro tutti gli altri, capito? E tra poco parliamo anche di sport, in particolare di tennis, perché se sono iniziati gli internazionali di Roma, non benissimo per i nostri azzurri.
1: Direi di no.
0: Ci sono stati le mirabolanti semifinali di ritorno di Conference Europa League.
1: Non vedevo l'ora, guarda.
0: Imperdibile.
1: Non vedevo l'ora.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: Nella notte dei guerrieri c'è un appuntamento fisso, canonico.

0: bello che è tornato di moda il sassofono.
1: Sì, sì.
0: Che
1: sì,
0: c'era
1: sì.
0: un periodo che era un po' sparito. C'era un periodo che andava molto di moda, 70-80, poi era un po' sparito a metà anni 90, dopo che lo suonava Clinton. Ricordi che c'era il periodo che Clinton suonava il sassofono?
1: Sì, sì,
0: poi dopo
1: sì.
0: un po' sparito e ora è tornato. Fa piacere.
2: Ora però. Ora però c'è.
0: Oddio,
2: il momento,
0: di nuovo con la base.
2: Momento decisivo, perché si sfida la categoria di quelli che vanno a dormire molto tardi e quelli che si svegliano molto presto.
0: Il risultato è di 2-2. E quindi ora il punto è quello decisivo.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, Giancarlo da Padova. Io ho lavorato tutta la notte e vado a dormire adesso.
2: C'era il gong.
3: Le 7 di mattina. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: E dai,
2: letto tardi.
0: Letto tardi per 3-2. Si portano a casa la bag. Uno di quelli che appunto ha mandato il messaggio per letto tardi. Ora il nostro notaio. Come sta il notaio? Che è un po' che non lo sento.
2: Non lo so. È un po'. Aia. Sì, un po'. Un po' rauco. Perché a forza di urlare.
0: Certo. Poi sta stagione è un po' in famella. Perché sai, fa molto caldo di giorno, fresco la sera, le piogge. Lo so, lo capisco.
2: È così. Va bene, tra poco invece la sequenza mixata e poi giocheremo a
4: Focabo Radio. Focabo Radio. Focabo Radio. È tutto un flow di Focabo Radio.
2: State con noi.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
6: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
7: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
5: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
8: nella sezione podcast di RDS.it
5: o sulla nostra app.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Elettrico, diesel o benzina?

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
4: Ti conosciamo bene.
5: Ti conosciamo bene.
4: La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100% grandi successi.

0: Games with My Heart su RDS chiude la sequenza e adesso si gioca.
1: È tutto un flow qui.
0: Che volevi dire sui Backstreet?
2: No, niente, che noi abbiamo canticchiato male, cioè tu bene, io meno bene, la versione italiana, perché di questa canzone ne uscì una versione cantata in italiano e mi fa sempre ridere quando americani, inglesi, insomma gli anglofoni cantano in italiano, perché è sempre un po' che no così, non sono molto sicuri.
0: Sì, chi la fece la versione dei Backstreet?
2: Il testo non me lo ricordo. Mi
0: no,
2: ricordo
0: chi?
2: No, loro proprio.
0: Ah, fecero proprio loro la versione italiana. Sì, sì, è vero, sì. È vero.
2: Fecero proprio loro. Come Eamon con Fuck. Scritta da J-Ax.
0: La fece in italiano e diventò Vaffanculo di Masini, sì, se non sbaglio.
2: No, no. Oppure, che ne so, Tiziano Ferro scrisse una canzone dei Blur, dei Blu, cantata poi in italiano.
0: È vero, è vero. Anche i Blu avevano fatto A Chi Mi Dice.
2: Sì, scritta da Tiziano Ferro.
0: Era quella lì. Bene, bene. Bella storia. La canzone più incantabile della storia, perché è inarrivabile, tocca delle note che neanche il volo, credo, non lo so.
2: Il volo tornano spesso in questi giorni, come mai?
0: Non lo so. C'è Vocaboradio, vi facciamo ascoltare la definizione di una parola e dovete indovinare la parola. Quindi allora, il più veloce o la più veloce che scrive il messaggio al 38822 si porta a casa la becca.
2: Oggi è veramente facile, visto che ieri non avete indovinato, l'altro giorno, oggi voglio proprio buttarla via questa becca.
0: Vai.
2: Alla sua base c'è l'autovalutazione, può manifestarsi come sopravvalutazione o come sottovalutazione a seconda della considerazione che ciascuno può avere di sé rispetto agli altri o alla situazione in cui si trova.
0: La so!
2: Di norma viene meno negli stati di depressione, mentre si rafforza negli stati maniacali.
0: Vabbè, facile, dai. 388-22-388-22, qual è la parola? Messaggi vocali a partire da
3: ora. It's time to play!
4: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
5: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
7: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
8: Ma che avessi sciocchino, in mano, ma sei proprio uno sciocchino!
7: Che avessi diviso un falco a metà.
5: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
4: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: E 4:44 e 44 secondi allineati con l'universo, pensate a un desiderio, magari portarvi a casa l'RDS.

0: RDS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Giorgia Tiziano Ferro, superstar su RDS, si gioca, andiamo. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno.
0: Eccoli là.
2: Con Giulia apriamo ufficialmente la stagione dei nostri ascoltatori ricchi che vanno in ferie, perché tu e il tuo fidanzato siete di Bergamo, ma dove state andando, piccioncini?
1: Stiamo andando in Costa Azzurra.
2: Yeah. Ciao poveri.
0: Ragazzi, vacanza in Costa Azzurra, quanti giorni? Una settimana?
2: Un mese e mezzo?
1: No, sono 3 giorni, weekend.
0: Ah, ok,
2: allora va bene. Quindi andate in macchina, quanto ci mettete?
1: Ma abbiamo visto 4 ore ci danno.
0: Vabbè. Ragazzi, cosa fate nella vita?
1: Io sono un'educatrice e Matteo un disegnatore.
0: Bello disegnatore, cosa disegna?
1: Progetta strutture per gallerie.
0: Strutture per
2: quindi
0: gallerie.
2: Scusa, oggi quando guiderà dentro le gallerie fa
1: esatto.
2: guarda che disegnata
0: questa
2: di
0: l'ho
2: disegnata questa
0: no oppure dirà esatto. questa l'ho disegnata io
2: sì.
0: capito.
2: No, perché noi, io parlo per me, ogni volta che noi entriamo in un negozio, una cosa, io sento sempre che radio c'è, ma senti questo che talk,
0: cioè
2: perché comunque ognuno guarda quello, no?
1: Esatto. Sì.
2: Mentre invece adesso ti dobbiamo ridare la definizione, ci devi dire la parola, perché in teoria sei stata la più veloce, era molto facile.
1: Benissimo.
2: È alla sua, alla sua base c'è l'auto. Non ridere subito. C'è l'autovalutazione. Può manifestarsi come sopravvalutazione o come sottovalutazione a seconda della considerazione che ciascuno può avere di sé rispetto agli altri. Un attimo, rispetto agli altri, alla situazione in cui si trova. Ci si... No, Ale, no, così non ce la possiamo fare. Di norma viene meno negli stati di depressione, mentre si rafforza negli stati maniacali. Qual è la parola?
1: Autostima.
2: Giusto.
0: Autostima, bravi ragazzi, bravi.
3: Pronto?
0: Ragazzi, vi portate a casa la nostra RDS bag che vi arriva nei prossimi giorni quando tornate dalla Costa Azzurra, cioè non è che vi arriva domani, quindi avete tutto il tempo, va bene?
1: Va bene.
0: Chi vogliamo salutare?
1: Tutti i nostri amici.
0: Vai, alla grande che dormono a quest'ora.
1: Beati.
2: Ragazzi, buon viaggio, buon weekend, godetevela e fate tanto l'amore.
1: Va bene, grazie mille a voi.
0: Grazie.
1: Compagnia.
2: Se lo fanno loro in vacanza.
0: Grazie ragazzi, ciao.
4: RDS insieme a te, voglia di
5: giocare.

0: Potential Summer qui su RDS nella notte dei guerrieri, c'è la nostra sigla, andiamo presto che tardi
1: a lavorare, ormai sono anni che mi do da fare, ho il desiderio di cambiare.

0: voglio molto bene. Grazie. Vi ascolto tutte le notti.
1: Grazie.
0: Anche
1: grazie.
0: Se preferisco Corrado Tesoro.
1: Grazie.
0: Un bacio grande.
1: Grazie, grazie.
2: Adesso dai.
1: Cioè, capito? L'ammazzate e poi pure un bacio grande.
2: Scusa, meglio così piuttosto che dicesse mi state sui maroni e ascolto solo voi. Cioè, meglio così. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Va bene. Anche se fate una certa.
1: È tardi, le 5 e un minuto. Tra poco arriva Beppe De Marco, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno anche a Francesco Cadente. Ciao, che è lì in regia, pronto a prendere il posto di Pino. Noi ci ritroviamo domani.
2: Tutto vero, quindi grazie Pino, grazie alle corsi.
1: Grazie a Filippo Ferraro.
2: A domani. Ciao, ciao amici, ciao. Ciao.
3: Su RDS, dall'una alle 5, i guerrieri della notte.
2: Prima di iniziare la giornata alla grande qui su RDS con il nostro Beppone De Marco, gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione meteorologica con 3B Meteo. Ciao!
4: Ci attende una giornata di venerdì 8 maggio su parte della nostra penisola con un nuovo cambiamento a causa della risalita di una perturbazione afromediterranea. Ne sarà soggetta alla Sardegna e parte del centro-sud con parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse, un calo delle temperature. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi col passare delle ore. Più soleggiato invece al nord con temperature massime prossime anche ai 24-25 gradi in molte zone. Per sapere come andrà da voi nel weekend vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima. 3B Meteo.
5: E allora, dai che venerdì ce l'abbiamo fatta, signore. Noi ve l'avevamo detto comunque, cioè quando anche insospettabile l'idea di poter arrivare a fine settimana, avevamo detto guardate che poi arriva il venerdì e così è stato, quindi non potete dire che non manteniamo la parola. Buongiorno dallo zio Beppe, c'è anche Fra Cadente in regia. Buongiorno, oggi non c'è Melania Grimani. Melania Grimani non possiamo immaginarla così, seduta sul water, perché deve fare un controllo di quelli invasivi. Melania in bocca al lupo. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Nome e città al 38822 38822. Se volete la pazzo bag, vi aspettiamo.
6: L'alba dei pazzi viventi.
7: L'alba dei pazzi viventi.

con Lady Gaga, eh? Grande successo di qualche anno fa, Alejandro, è come se avesse fatto una canzone su tutti i nomi, eh? Giuseppe e Marco e Melania e Francesco. Bel grande successo che dà il via a questa giornata prima della

0: piano. Oggi sono solo, oggi Melania non c'è, ma solo per modo di dire, perché intanto ho in mente di fare un programma tutto con voi. E la prima a svegliarci, insomma, con la quale parliamo è Doriana. Ciao Dori, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Da Napoli a Latina ogni giorno per lavoro. Porca miseria.
1: Esattamente.
0: Doriana, sei un'eroina, ma sei forte. Porca miseria.
1: Grazie.
0: Mannaggia. Senti, tu ti svegli a che ora?
1: Allora, io mi sveglio questa mattina, mi sono svegliata un pochino prima, però di solito mi sveglio alle 5:30.
0: 5:30, devi arrivare alla stazione, quindi prendi la macchina.
1: Alla stazione, faccio praticamente quasi 15 km.
0: Devi trovare parcheggio per la stazione.
1: Sì, esattamente, parcheggio, quindi faccio un tratto a poco, per fortuna a piedi.
0: Quando non c'è ancora la luce, cioè io sto vivendo dentro il tuo corpo, che fa freddo, piove, lascia la macchina, fai a piedi verso la stazione, piglia il treno, viaggia per quanto tempo? Un'oretta? Quant'è un'ora?
1: Un'ora e dieci.
0: Un'ora e dieci di treno, vai là e poi ricomincia, riscende.
1: Esatto, poi si scende, prendo l'altra macchina, faccio altri 5 km per raggiungere poi il luogo di lavoro.
0: Insomma, mi sa che dura, e tu sei nell'aeronautica italiana.
1: Esattamente.
0: Oh, poi comunque il tuo lavoro è molto bello, però
1: sì,
0: insomma,
1: molto.
0: Dietro ogni lavoro, dietro ogni vita c'è tanto sacrificio. Hai anche un marito e dei figli.
1: Ho anche un marito, due figli.
0: Come
1: sarà? Per fortuna un po' più autonome. Però abbiamo attraversato periodi difficili. Con babysitter, quando si ammalavano era un problema.
0: Sì, perché tu esci la mattina alle 5, alle 6 e torni la sera alle 7, insomma, non è cosa facile.
1: Esattamente.
0: Come sarà la giornata di oggi, Dori?
1: Allora, oggi raggiungerò Latina alle 7 del mattino.
0: Ma pesante, considera che è venerdì. La conosci la canzone di Ligabue, no? È venerdì, non ci rompete.
1: Esattamente.
0: Ti stai alleggerendo un po' per questo venerdì?
1: Sì, insomma, diciamo, stasera finirò un po' più tardi.
0: Vabbè, poi...
1: è capitato, insomma, una cosa particolare, quindi.
0: È una cosa bella?
1: Una
0: cosa bella?
1: Sì, vabbè, insomma, una casa lavorativa, quindi tranquilla.
0: Dai. E poi spritz, perché bisogna un attimo smollare un po', dai, ci sta. E allora, Dori, noi ti salutiamo, ti facciamo un grosso in bocca al lupo, che sia un fine settimana pazzesco, va bene?
1: Ti ringrazio, perché questa volta ci vuole.
0: Ma grazie.
1: Speriamo
0: a te.
1: Che il tempo ci accompagni.
0: Dai, com'è che si dice in napoletano che la sorte ti accompagni? Com'è che si dice?
1: Esatto,
0: la sorte accompagni. Un bacione, ciao Dori, buona giornata, buon venerdì. Ciao.
1: Grazie, ciao ragazzi, buona giornata a voi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: d'artificio.
1: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
2: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Giorgia Ezra, si chiama Budapest, grande successo ritrovato su RDS, sono le 5:17, questa è l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno dallo zio Beppe, buongiorno amici, buongiorno amici. Facciamo una cosa, visto che spesso arrivano messaggi sui compleanni, oggi torna lo sveglione. Buongiorno Domenico.
1: Dimmi.
0: Buongiorno Domenico. Domenico panettiere è con noi perché tu stai lavorando in questo momento, no? Sei con le mani in pasta.
1: Siamo con le mani in pasta pronti per rinfornare il primo pane.
0: Ok, quindi dobbiamo fare una cosa anche veloce veloce, altrimenti poi ti si brucia tutto là.
1: Tranquillo, Betta.
0: Tua moglie è a casa che dorme. Cioè, forse. Sì. Forse da sola che dorme. E compie gli anni.
1: Ci sono i figli.
0: Ah, ci sono i figli, allora. E compie gli anni, compie gli anni. Tu hai pensato di svegliarla per farle gli auguri, devi essere il primo e farle anche questo regalo. Secondo te ha apprezzato o ci manda?
1: Il compleanno è un bel modo di fargli il primo regalo, diciamo, della giornata.
0: Sì. Secondo te ci manda a fanmulo o ci. Ci accoglie?
1: Dico io. Rimarrà veramente stupita e contenta.
0: Oh,
1: come la penso io.
0: Se lo facessero a me di sabato mattina vi manderei a far mulo, però andiamo un po'. Allora, il numero ce l'hai dato, chiamiamo. Tua moglie si chiama Romina, compie gli anni, il suo compleanno. Tu dicevi il telefono dovrebbe essere acceso e andiamo a casa sua alle 5:19, andiamo a svegliare Romina per fargli gli auguri di buon compleanno. Ecco, sta squillando il telefono. Voi immaginate tutto silenzio in casa. Domenico zitto, eh. Domenico, non parlare. Ti chiamiamo dopo. Secondo me Romina ha chiuso. Domenico ha chiuso. Non abbiamo troppo tempo. Cadente, fracade, per favore. Fracadente, se puoi per favore riprovare, ma non possiamo stare troppo tempo. Poi magari le diamo la registrazione, sai? Cioè, diciamo, noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto questa cosa qua. No, niente, perché vede. Secondo me pensa sia un call center tipo alle 5 del mattino. Vabbè, dai, ce l'abbiamo messa tutta, ci abbiamo provato. Domenico, il gesto è apprezzato. Dai, continua a lavorare. E grazie per quello che fai, Domenico. Grazie per essere anche sempre con noi.
1: Grazie a voi che ci fate compagnia tutte le nostre.
0: Grazie, un abbraccio forte. Ciao Domenico. Ciao.
1: Buona giornata a voi.
0: A te, ciao.
2: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Emma con Ercomi Vacci Piano su RDS, sono le 6:22 e venerdì, e quindi non ci rompete come cantava Ligabue.
1: Venerdì.
0: Bravo. Vai, alza, alza, alza. È arrivato un messaggio, ma è colpa mia, per carità, è per scherzare, sentiamo il messaggio.
2: Ciao Beppe, scusa un attimo, ma i mondiali dall'11 al 19 luglio, sarà dall'11 giugno certo. al 19 luglio. E mi sembra strano che in 8 giorni fanno tutti i mondiali.
0: Dai, dai.
2: L'hai detto 2 volte, eh?
0: Aia.
2: Si vede che è venerdì anche per te.
0: Porca miseria, veramente mi è sfuggita sta cosa. No, intendevo dal 19 giugno, dall'11 giugno al 19 luglio. Vedi che poi alla fine non si capisce più niente. Vi dico una cosa, che fra poco, dopo il notiziario, vi darò 3 cifre. Sono le ultime cifre del vostro contachilometri. Quindi io le dico. Spero che qualcuno le abbia. Devono essere le ultime 3. Vi fermate, fate la foto e la inviate al 38822 38822. Quindi fra poco darò le cifre per contachilometri e vincerete la pazzo bag.
3: Sì! L'alba dei pazzi viventi
4: dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Vieni da MD per una qualità top
6: senza spendere una fortuna. Antonella,
7: da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
9: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
8: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
10: Questa sfida la vince Gianlu.
11: Sono proprio curiosa.
8: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
12: Un posto così non si trova da nessuna parte.
8: Per vivere esperienze uniche.
11: Ti senti di darmi subito un top?
12: No.
8: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21:30 su Real Time, canale 31.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
19: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Paola, buongiorno.
20: Ben trovato.
0: Grazie, spalanchiamo le porte della redazione. C'è l'attualità con Paola Gubbiotti.
20: Notte di attacchi incrociati nel Golfo, i caccia torpediniari statunitensi respingono droni e missili mentre il Pentagono bombarda i siti strategici di Teheran. Donald Trump avverte l'Iran, accordo subito, colpiremo con più forza e violenza. La pace al centro del colloquio in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano, incontro definito cordiale dalla Santa Sede, oggi Rubio vedrà Giorgia Meloni. Il caso Garlasco, chiuse le indagini della procura di Pavia, Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla crudeltà e dai motivi avvietti per aver ucciso Chiara Poggi per un approccio rifiutato. Antivirus, il focolare.

0: Volaio sulla nave da crociera in viaggio verso Tenerife. Le autorità sanitarie di 4 continenti monitorano i passeggeri sbarcati il 24 aprile. Evento grave, ma rischi globali bassi se si rispettano le misure di sicurezza, sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E a Bruxelles si muove la Commissione Europea. Il corrispondente ADN Kronos, Tommaso Galabotti.
1: La Commissione Europea segue con molta attenzione la situazione relativa al focolaio di Antivirus sulla nave da crociera MV Honda e tenta di monitorare ogni rischio per la salute dei cittadini europei. La nave MV Hondius è in navigazione nell'Oceano Atlantico e dovrebbe arrivare alle Canarie nei prossimi giorni. In vista dell'approdo concesso dalla Spagna per motivi umanitari, è stato attivato il meccanismo UE di protezione civile.
0: Il calcio, Aston Villa Friburgo, la finale di Europa League. In Conference la finale è tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Questa è RDS.
2: Grazie Paola, ecco le tre cifre, fate la foto al vostro contachilometri se le ultime tre sono 375 375, inviate la foto al 38822 38822.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,

0: Sienna Spyro, Die on the Still. Su RDS l'alba dei pazzi viventi. Dai, sgomma Cadence, sgomma! C'è conta chilometri. Allora, mi state scrivendo, dai, per favore, mancano 21 chilometri, così ho anch'io il 375. No, ragazzi, noi non facciamo sconti. Addirittura siete arrivati a fare le foto con l'intelligenza artificiale, cioè pur di avere quei chilometri e avere la pazzo bag. Ma noi andiamo fino in fondo, siamo leali e premiamo Simone da Roma. Ciao Simo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Simone, quanto sei stanco da 0 a 10?
1: Facciamo 10 e mezzo.
0: Simone, lo dico amici, ha appena finito di fare il turno di notte, magazziniere, guardatelo, magari lo state adesso incrociando sulle strade di Roma, perché lui è a Roma e torna a casa sfranto. Dopo quante ore di lavoro?
1: 9 ore
0: senza dormire, adesso finalmente si va a casa. La buona notizia è che comunque sabato e domenica riposi.
1: Sì, quello dai, almeno una nota positiva.
0: Sì, questa è. Sentite, ho preparato una cosa, un mini monologo che fra una decina di minuti proprio sul venerdì, cioè un appuntamento che chiamiamo Vedo la luce, proprio sul fatto che abbiamo lavorato su queste cose qua, quindi ascoltatelo perché secondo me è carino, va bene. Senti Simo, cosa farai questo fine settimana? Hai già organizzato?
1: Sì, sabato riposo, domenica in giro per Roma sperando che sia il tempo buono.
0: Ma sai che io domenica ho la comunione di mia figlia, credo che pioverà. Infatti siamo disperati per questa cosa.
1: E allora farò altro sicuramente.
0: Vienici a trovare, mangi qualcosa con noi. Va bene.
1: Dai. Magari, mangiare non rifiuto mai.
0: Ah, figurati! Ma tu tradisci un accento che non è propriamente romano.
1: No, sono pugliese, sono tarantino.
0: Ah, hai capito, molto bene.
1: Sono acquisito a Roma da parecchi anni.
0: Senti, ma per lavoro o per amore? Perché sono le due classiche cose per cui...
1: Inizialmente è partito per amore, poi è diventato lavoro.
0: L'amore è finito, è rimasto soltanto l'amore. Esatto. Vuoi fare un appello, cerchi una compagna?
1: No, in realtà c'è un altro, già un nuovo amore.
0: Allora.
1: L'ultimo amore è svanito.
0: Una curiosità, si dice, com'è che si dice? Aspetta, moglie buoi dei paesi tuoi.
1: Sì, moglie buona dei paesi tuoi, esatto.
0: Il nuovo amore di dov'è? Il nuovo amore.
1: No, sono entrambe romane.
0: Tutte romane. Sei sbagliato una volta, perché risbagli la seconda? Scusami, te la dovevi prendere di Taranto.
1: A me piace, come si dice, il pericolo, come si dice?
0: Sì Simone, però così, vabbè, dai, ci sentiamo fra un paio di settimane e ci dici com'è andato. Va bene?
1: Simone, la pazzo bag. Grazie, vi ascolto tutte le mattine,
0: grazie. La pazzo bag è tua con i gadget di RDS e dentro c'è un mini completino da guardia giurata, perché magari ti venisse in mente di continuare le notti, fai un lavoro diverso, va bene?
1: Già di vita, va benissimo.
0: Bravo. Ciao Simo.
1: Grazie a voi, buon
0: weekend.
1: A tutti.
0: Ciao.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: James, RDS, buongiorno amiche, buongiorno amici, questa è l'alba dei pazzi viventi con lo zio Beppe. Allora, c'è un monologo preparato che vi faccio ascoltare fra poco, proprio sulle riflessioni sulla vita, anche sul venerdì, sul coraggio, no? E c'è un messaggio che mi dà supporto perché io ero un po' indeciso oggi se fare una lezione, perché mi hanno proposto di fare l'allenamento dei Marines. Ecco, sentiamo.
1: Ciao Peppe, Massimo dalla Sardegna.
0: Ciao Massimo.
1: Allenamento dei Marines, fallo.
0: Sì, che lo faccio.
1: È duro forse per il primo mese.
0: Sì.
1: Poi quando prendi frequenza, quando prendi ritmo, quando prendi fiato,
0: sì, sì,
1: ti rendi conto di quanto ti fa bene, soprattutto a livello cardiovascolare.
0: Grande.
1: E
0: grazie.
1: Poi ti struttura il fisico in un modo pazzesco.
0: Ok, dai, allora lo faccio, ma questo messaggio mi serviva intanto per ringraziarvi sempre per la partecipazione, perché siamo una famiglia bellissima noi, e ci diciamo anche le cose più intime, perché l'argomento che affrontiamo è proprio quello, cioè il coraggio dell'essere umano di affrontare, di sopportare tutte le responsabilità, il lavoro, la stanchezza, e poi arriva finalmente il venerdì, fra poco.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
5: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica, integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo, che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
0: Magari vi siete svegliati da poco, ecco le notizie più importanti della giornata, ovviamente d'ultima ora con Paola Gubbiotti.
15: Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti per aver ucciso Chiara Poggi in preda all'odio causato dal rifiuto del suo approccio sessuale, quanto si legge negli atti che saranno inoltrati alla procura di Milano per valutare anche un'istanza di revisione della condanna per Alberto Stasi. Notte di attacchi incrociati nel Golfo, i caccia torpediniere statunitensi respingono droni e missili, il Pentagono bombarda i siti strategici di Teheran. Donald Trump avverte, l'Iran avverte l'Iran, accordo subito, colpiremo con più forza. In Libano un razzo di Hezbollah finito contro la base del contingente italiano nel settore ovest di UNIFIL, non ci sono feriti. In Italia solo 3 coppie su 10 hanno figli, dato emerge dal nuovo rapporto Censis sulla genitorialità. La ricercatrice Costanza Corsini sul cambiamento della famiglia negli ultimi 30 anni.
16: Le coppie con figli sono passate dal 47,9% del 94 al 29,2% del 2024. Decollano le persone sole, che prima rappresentavano il 21,1%, oggi il 36,2%. Quindi le famiglie con almeno una figura genitoriale si stanno progressivamente riducendo.
15: Questa è RDS.
0: Buongiorno amiche, buongiorno amici, l'alba dei pazzi viventi su RDS, buongiorno ancora dallo zio Beppe. Il coraggio, il nostro coraggio di svegliarci ogni mattina e affrontare tutti i problemi della vita. Fra poco in Vedo la Luce.
2: Alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: Beautiful Things. Questo è il titolo, Benson Boone, il protagonista all'alba dei pazzi viventi su RDS. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ma ho pescato una notizia che riguarda un'indagine fatta su un campione di italiani piuttosto importante. Dice che quasi il 70% degli italiani vive il lavoro con, sentite qua, ansia e precarietà. E fin qui, vabbè, voi siete in macchina, state guidando, il pensiero c'è. Ricordatevi sempre però che è venerdì. C'è un dato però simpatico, cioè l'80% continua ad avere obiettivi chiari e voglia di costruire qualcosa. C'è resilienza, cioè non ci si arrende mai. E quindi sono andato alla ricerca di una frase di Charles Bukowski. Sentite che bella. Charles Bukowski una volta ha scritto: la differenza tra un uomo comune e un uomo coraggioso è che il coraggioso ha paura, ma va avanti lo stesso. E va avanti soprattutto quando nessuno lo applaude. È il coraggio amaro di chi come noi si alza presto al mattino perché deve, perché ama qualcuno, perché ha delle responsabilità, perché ha una dignità che non vuole svendere. Mentre guidi e vedi il sole che inizia a scaldare l'asfalto, lasciati accarezzare da questa luce. E poi fissa quegli occhi nello specchietto. Sono i tuoi. Guarda quella faccia che ti accompagna da una vita. Quegli occhi ne hanno viste tante. Di strade, di pioggia. Hanno ingoiato rospi e visto albe che sembravano insuperabili. Eppure sono ancora aperti. Ancora vivi. Pensa a quante ne avete fatte insieme. E a quante ancora ne farete. Guarda quel riflesso e riconosci la verità. Siamo stati bravi. E abbiamo fatto tutto da soli. Nonostante tutto. E mancano solo pochi chilometri al traguardo. Il peggio è alle spalle. Riprenditi il tuo tempo. Buona giornata. È venerdì.
1: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Elizabeth Taylor, questo è il titolo, Taylor Swift è la protagonista, l'alba dei pazzi diventa il programma che sta per chiudersi, per terminare. Rossella Buzz, buongiorno.
1: Grazie.
0: C'è anche Ciccio a Milano, ciao ragazzi, io vi lascio tutto in ordine come sempre. Vi chiedo una cosa, mi fate in bocca al lupo? Io ho la comunione di mia figlia, sta domenica.
2: Amore, auguri.
0: Sto impazzendo. Ormai è diventato un matrimonio la comunione.
2: Ma tu sei preoccupato per chi? Per la festa?
0: Sono preoccupato un po' per i femori dei parenti che verranno, perché pioverà e c'è vicino a casa mia tutto uno scivola.
2: A che ora ce l'ha?
0: Alle 10:30 del mattino.
2: Vedrai che alle 10:30 non piove, fidati.
3: Ma il buffet qual è?
0: Poi c'è il pranzo, ci ho detto che ormai è un matrimonio, ormai è una roba così.
2: Buoni, grazie.
0: Noi ci sentiamo lunedì con l'alba dei pazzi viventi e grazie a tutte voi, a tutti voi, grazie a Fra Cadente per la regia e buon weekend, ciao raga,
2: ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: dalle 5 alle 7 su RDS.
0: La redazione è con Paola Gubbiotti, ciao ancora Paola, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: E quindi c'è l'attualità su RDS.
7: Nel Golfo Persico, attacchi incrociati, gli Stati Uniti respingono missili, il Pentagono bombarda siti strategici iraniani, gli Emirati Arabi denunciano di aver intercettato droni. Donald Trump avverte, accordo subito, colpiremo con più forza e più violenza. La pace al centro del colloquio in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano, incontro definito cordiale dalla Santa Sede, oggi Rubio vedrà Giorgia Meloni. I dazi, colloquio telefonico fra Trump e la Presidente della Commissione Europea. Il Presidente fissa la scadenza del 4 luglio per rispettare l'accordo sottoscritto con l'UE. Ursula von der Leyen assicura: rispetteremo gli impegni. Intanto un tribunale commerciale statunitense si è pronunciato contro la tariffa globale del 10% introdotta dall'amministrazione Trump. Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti per aver ucciso Chiara Poggio in preda all'odio causato dal rifiuto del suo approccio sessuale. È quanto si legge negli atti che saranno inoltrati alla procura di Milano per valutare un'istanza di revisione della condanna per Alberto Stasi. Il calcio, Aston Villa Friburgo, la finale di Europa League. In Conference la finale è Crystal Palace Rayo Valleano. Il tennis, a Roma eliminati tra gli altri Berrettini e Sonego, avanzano Bellucci e Pellegrino, oggi in campo Musetti e Darderi, tra le donne al secondo turno Paolini e Vasiletti. Aprile 2026, il terzo mese più caldo mai registrato. La temperatura media è stata di 1,43 gradi superiori alla media preindustriale. Lo rende noto Copernicus. Le previsioni con Trebi Meteo.
8: Buona giornata di venerdì con una nuova risalita di una perturbazione afromediterranea. Su parte della nostra penisola, principalmente sulla Sardegna e parte del centro-sud, copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, più concentrati nella prima parte del giorno, poi saranno in progressiva attenuazione e temperature saranno in diminuzione. Più soleggiato invece al nord, con temperature diurne in aumento in alcune località, saranno anche prossime ai 25-26 gradi. Per sapere come andrà nel fine settimana vi rimando come di consueto alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
7: Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
9: Dai, forza!
10: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno a tutti i pazzi. Abbiamo già iniziato. Buona giornata a tutti.
3: Ciccio pazzo e Rossellina, com'è bella la mattina. Se poi c'è anche bella via, ora sì che va via la malinconia.
2: Ma vieni che è venerdì. Ciao a tutti i pazzi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Vediamo, vediamo se è tornata la voce.
4: Beh, dai, è tornata.
0: Sì, dai, dai. Fischi tutta la settimana che non c'hai voce, adesso spari venerdì.
1: No, ancora le note alte non ce l'abbiamo.
4: Ancora non si può. Allora, amici, stavo leggendo un articolo ieri. Praticamente l'intelligenza artificiale inizia ad avere stress.
0: È stressata pure l'intelligenza artificiale.
4: Sì, anche lì c'è lo stress. Sappiatelo.
1: Ieri mi ha risposto mollami dopo un quesito.
4: Veramente. Ma assurda questa cosa, ma in che senso? Dice che insomma sono troppe le domande, la velocità con cui uno vuole sapere le cose, e quindi adesso hanno scoperto che è stressata.
0: Fammi sapere, ascolta,
1: si è rifiutato, ha detto senti, quelle le hanno parlato male,
0: fai
1: detto, senti, prossima volta che mi parli bene ti rispondo, se no ciao, le ha chiuso la conversazione.
4: E quindi è stressata perché cede alle provocazioni
0: pure l'intelligenza artificiale.
4: Ragazzi, si è messi così, anche l'intelligenza artificiale è stressata, ma quando
0: ci abbiamo scassato i maroni anche l'intelligenza artificiale.
4: No, dai, su, ecco, cioè siamo arrivati proprio alla frutta.
1: Andrà dallo psicologo artificiale.
4: E infatti come si fa?

0: 7.08, amici, a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento della legge. Paletta alzata, si fermi, stava andando troppo veloce, via, multa, ritiro della patente. Ma io veramente dovevo andare a casa di mia nonna che sta male, mia figlia sta partorendo.
1: Ecco l'ispettrice Cogliano, buongiorno.
2: Buongiorno, però buongiorno. In realtà è un esperimento che si fa per sapere se qualcuno in famiglia vi ama davvero.
1: Sì, perché si parla, si dice io farei qualsiasi cosa per te. Poi in realtà qualche nonna incinta capita,
2: qualche capita nonno perché che c'è diventa... la forza del pensiero, sì, perché una la nonna che interpreta quella parte lì, oppure c'è una mamma che diventa una bambina di 4 anni.
1: Sì, anche uno zio. Sì.
0: Vediamo oggi che livello di recitazione tocchiamo. Sentiamo.
3: Cittadini in guardia.
4: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
3: Non si sfugge. A tutte le auto.
5: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
4: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
3: Cittadini in guardia.
6: Sono Marco da Messina e voglio fare uno scherzo a mia mamma con l'ispettrice Cogliandra.
1: E noi siamo qua.
7: Pronto?
6: Mamma,
7: pronto?
6: Mi devi aiutare, vedi? Mi ha fermato qua l'ispettrice che ero col telefono, stavo parlando, l'ispettore Cogliandra. E praticamente gli ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente per giustificarmi, perché questa mi vuole ritirare la patente. E gli ho detto che stavo andando a prendere Giorgio che ha mal di pancia a scuola. Lo vuole sentire, capito? Cerca di imitare Giorgio, te la sto passando.
2: È pronto il bambino Giorgio? Pronto?
7: Ah,
2: è
7: maschietto. Sì.
2: Sei un maschietto?
7: Un maschietto, certo, sì.
2: Senti, allora, ci puoi dire che il papà ce l'ha detto, il cartone che ti piace di più, quello che
0: assoluto,
2: ti piace di più? Qua devo verificare, attenzione, questo gli levamo la patente. Uomo nero.
8: Che cattiveria.
2: Aspetta che ti ripasso un secondo papà, aspetta che...
6: Mamma, devi dire Sonic il cartone, va bene?
2: Sì,
6: Sonic il riccio blu.
7: Sonic il riccio blu, va bene.
6: Aspetta che arriva, aspetta.
2: Allora, dicevamo, scusami Giorgino,
0: Giorgino.
2: Allora, il cartone, amore, qual è il tuo
8: Giorgino,
2: cartone preferito?
8: Insomma.
7: Sonic il riccio blu.
2: Bene, ci ha detto proprio quella il papà. Benissimo. Però mi devi cantare la sigla, che mi ha detto che la canti dalla mattina alla sera, che non finisce più. Vai.
0: Sai tutta,
7: ma mi sento male, non la so, posso cantare.
2: Dimmi un po', Sonic. Riccio Sonic. Spaziale blu.
8: Ma non è così.
7: Blu.
2: Solo tu. Vai.
7: Riccio spaziale blu. Mi sento male.
2: No, aspetta, Sonic. Riccio spaziale blu. Solo tu, vai, cantala.
7: Riccio spaziale blu.
2: Incontra le pecorelle.
1: Come fa?
2: E diventa bianco. Eppure
8: diventa bianco perché era blu.
2: Le tortorelle.
7: Le tortorelle.
2: Tutta di fila, me la fai, amore, vai.
7: Sonic. Riccio spaziale blu, con le pecorelle e le tortorelle.
1: Certo.
2: Bravo Giorgino, bravo. Sai che forse gliela ridiamo la patente a papà, forse sei veramente tu allora. Mi passi un attimo la maestra, così glielo dico che ti vengono a prendere. Passamela un secondo. Pronto maestra?
7: Sì, buongiorno.
8: Fa tutto
2: buongiorno,
8: lei.
2: Come sta Giorgio? Sono l'ispettrice Cogliandra. Come sta Giorgio?
7: Ha mal di pancia, aspetto che se lo prendano.
2: Ah, ok. Me lo puoi ripassare un secondo, Giorgio, al volo?
7: Sì.
2: Giorgino?
0: Giorgino, piccolo Giorgino.
2: Ripassami un attimo. Ripassami un attimo la maestra, che mi sono dimenticata una cosa. Maestra?
7: Sì,
2: è la maestra o il bambino?
7: Mi dica.
2: Allora, maestra, mi raccomando, faccia una camomilla nel frattempo a Giorgio, va bene?
7: Va bene, va bene.
2: Mi ripassa Giorgio?
8: No,
7: sì,
8: dai.
7: Certo.
2: Giorgio?
1: Giorgio?
7: Sì, sono qua.
2: Amore, allora adesso la maestra ti dà la camomilla, ok?
7: Va bene.
2: Mi ripassi la maestra un attimo?
8: Dai!
2: Pronto, maestra? Allora, tutto a posto, eh? Se mi ripassa Giorgio, gli dico che arriva il papà, ok?
7: Certo.
2: Giorgio?
7: Sì, dai! Sono qua.
2: Giorgio,
7: attimo,
2: arriva l'ispettrice Cogliandra insieme di tutti i pazzi per RDS.
8: Buongiorno.
2: Questo è uno scherzo.
0: Piccolo Giorgino.
6: Eri su RDS,
1: Radio,
6: è uno scherzo.
1: Buongiorno.
0: Ma ancora adesso,
7: ma che mi fai fare?
2: Giorgio,
7: ma che mi fai fare? Ma chi sei? Scusami, mi fai capire?
2: Sono Rossella Brescia di Tutti Pazzi per RDS.
7: Vabbè, vuoi dire
2: qualcosa a Marco?
9: Buongiorno. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: alle 7:16, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio Bazza. E adesso dobbiamo andare dobbiamo parlare di Yoko Ono.
1: Sì, perché c'è stato finalmente questo accordo raggiunto per i legali dei Beatles, e in realtà è Yoko Ono che ha iniziato tutta la
0: che
1: cosa. Perché un signore aveva diciamo prodotto una birra artigianale anche molto buona, lui pazzo dei Beatles, l'aveva intitolata la birra John Lemon. No, perché pensate un po', ha vinto la causa Yoko perché troppo simile a, no, aveva messo un profilo che
0: si capiva,
1: sì,
0: certo,
1: però c'è Lemon, cioè voglio dire,
0: e Yoko ha detto no?
1: Yoko ha detto no, capito? E quindi alla fine hanno dovuto ritirare queste bottiglie di birra, tra l'altro hanno un tempo fino alla fine mi sembra del 2026, e quindi queste birre stanno andando anche a ruba perché tutti vogliono la bottiglia.
0: Vabbè, io questa volta ho fatto ritirare la birra
1: di John Lemon.
0: L'altra volta ho fatto ritirare proprio Beatles.
1: Bisogna affidare a lei i casi veramente, perché questa riesce in tutto.
0: È tignosa.
1: Cioè una volta addirittura c'è stata un'altra non è la prima volta che accade che una
2: che
1: bevanda c'era una bevanda simile che si chiamava anche quella John Lemon adesso esiste ancora perché la chiamano On Lemon.
2: Yoko On Lemon adesso.
0: Che miseria, sei tignoso.
1: Hai capito, Yoko?
3: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
4: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di Tutti Pazzi per RDS.
3: A 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.

0: pazzi per RDS. Alle 7:20, amici, apriamo il nostro forum, il nostro tribunale, così voi potete togliervi dei dubbi. Magari non sapete se avete ragione o torto in una questione.
1: Perché c'è sempre una questione, o in famiglia, o tra amici, al bar. Insomma, tutte le volte che si affronta un argomento ci si divide tra ragione o torto.
2: Ho ragione io. Non si trova mai la quadra, amici. Forse oggi è il giorno giusto. Quindi, intanto, sottoponeteci questa questione al 38822. Poi apriamo il tribunale popolare.
0: Sì. C'avete una cosa che vi tormenta? Cioè, voi avete ragione in una questione che vi portate anche un po' da tempo? Sì. E pensate di avere ragione a tutti i costi? Guarda, magari oggi tutti questi dubbi
1: avete
0: si
1: questo
0: scioglieranno.
2: Va bene, esatto. Qualsiasi cosa, da eredità divise a tavoletta del water alzato o abbassata.
0: Qualsiasi cosa.
1: Sono sempre opinioni discordanti, ok? Se avete il coraggio, noi vi stiamo aspettando. Ragione o torto?
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
6: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
5: Joe, ma che dici, sono un disastro.
6: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo.

0: 7:29, amici, a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di ragione o torto.
1: Ragione o torto, tieni il giusto, decidilo tu.
2: Cosa hai deciso?
3: Lo decidiamo noi?
4: No,
3: chi è nel giusto?
4: Lo decidono i nostri ascoltatori. Intanto esatto, sentiamo la storia però.
3: Salvatore, buongiorno.
0: Robe di tubi.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao. Salvatore, c'è ancora il fiatone per questa questione, raccontaci.
5: Sì.
4: Non dormi la notte.
3: Dai. Allora.
5: No, io infatti abito in un condominio di siamo tre piani, sì, terzo piano io, secondo piano e primo piano. Mi si è rotto un tubo nel bagno, sì, diciamo, mi ha fatto un po' di perdita al secondo e al primo piano.
3: Sì.
5: Col signore del secondo piano abbiamo risolto, quello del primo piano, diciamo, abbiamo questa questione qui. Gli ho detto, guarda, facciamo asciugare tutto quanto e comunque un lavoretto di poche centinaia di euro, perché diciamo è questa rattoppo da fare, diciamo, è grande come due mani, insomma.
4: Okay.
5: Gli ho detto, tipo, ci porto la ditta e risolviamo tutto, ripristiniamo tutto come giusto che sia, come
3: e
5: deve
3: quindi
5: essere.
3: Quindi a posto.
0: E lui
5: no,
0: che dice?
5: Perché,
3: no.
5: E perché lui dice no. Allora, perché mio padre c'ha una ditta da 40 anni, ha detto, tuo padre non ce lo voglio. Ho detto, va bene, non è un problema.
3: Cioè, tuo papà fa questi lavori e lui non vuole il papà. Ok. No,
0: ma perché sa come lavora.
5: Da questo punto di vista, diciamo, non c'è problema, dai. Allora, scelgo un'altra ditta, la facciamo venire. No, tu forse non hai capito. Devo scegliere io il materiale, io il muratore.
3: Lui.
5: Cioè, scusa, questo
4: ma
5: è il concludio del primo piano. Pago io.
3: Ma il danno è suo.
0: Ma il tubo rotto.
5: Io gli ho detto, pago io, decido io. Non è che tu mi fai venire già 8 e vittoriamo la Cappella Sistina qua.
4: C'hai ragione, io
0: scusami,
4: sono d'accordo.
0: Ma il tubo è nel tuo pavimento e nel suo soffitto?
5: Sì.
0: Ah, ok.
3: Beh, insomma, una bella questione. Quindi, il danno è il suo, ma devi riparare tu.
0: Sì.
3: Siete d'accordo sul fatto che qualcuno ripari, però è la ditta che viene da cui deve arrivare la commissione.
4: Cioè, tu saresti comunque disposto a chiamare una ditta esterna da concordare insieme.
3: Ma non Giotto e Michelangelo, ha ragione.
4: Vabbè, ma che ne sai che quello chiama Giotto e Michelangelo? Magari.
5: Già l'ha detto.
0: Ti vuol far spendere. Ma penso che ci sia anche una legge che regola queste cose. Comunque, in ogni caso, adesso noi chiediamo ai nostri amici ascoltatori, ai quali sicuramente sarà anche già capitato, ci saranno già passati, per chi siete, per il piano di sotto o per il piano di sopra?
3: Siete per
0: amico?
3: Salvatore o per
4: o
3: quello
4: per
3: di sotto
4: condomino,
3: tutto attaccato? Okay.
4: Amici, scatenatevi perché Salvatore deve riuscire a risolvere questa questione.
3: Perché poi lui va là e dice, oh, guarda che il tribunale di RDS ha detto così, quindi bello mio.
4: Ripetiamo il numero 388-22-388-22.
3: Subito mettici l'avvocato, no, è arrivato un messaggio. Anche me, aspetta, piano piano.
0: Andiamo all'amministratore. Tutti pazzi?

0: Alle 7.36, tutti pazzi per RDS, il tribunale si è già espresso,
1: ah,
0: o
1: sì?
0: Meglio, si sta esprimendo da una parte e dall'altra, perché Salvatore ha procurato un danno, il danno lui ha detto va bene, te lo metto a posto, ma quello sotto ha messo del il veto sulla ditta che deve portare
2: però
0: Salvatore.
2: Però a me è successa una cosa del genere, io ho portato io i miei muratori e io ho pagato, ho fatto io, ma l'ho scelto io, però pare però che si possa fare anche diversamente.
1: A noi solitamente di quello che dice la legge ci interessa fino
2: poco,
1: a pagina 2, esatto, ci interessa più quello che dicono i nostri ascoltatori. Senti.

0: E Salvatore ha ragione, il danno lo deve pagare lui. Paga lui, decide lui, non è che quell'altro può decidere, vuol decidere lui e far pagare un altro, certo. Chi paga decide.
1: Questo dice
2: è proprio questa standard.
3: È pro Salvatore.
4: Salvatore chiama l'amministratore, a quel punto decide lui.
2: Tu dici, ma che c'entra l'amministratore?
3: Questo
2: dici?
3: Però è danno inquilino, cioè condomino. Saprà, no? Non è, vabbè.
5: Amico, mi dispiace, capisco che paghi tu, ma non puoi pensare di andare a comandare nella casa del tuo vicino. Il danno gliel'hai fatto e deve decidere lui, anche perché quando entra gente dentro casa poi rompe sempre qualcosa, quindi
1: ma fa casa sua,
5: deve decidere lui.
2: Ma chi so questi che rompono qualcosa? Aspetta.
3: Ma perché tutto è partito dal fatto che Salvatore ha il papà che ha un'impresa.
2: Ma sì, ma fidiamoci dell'impresa del papà di Salvatore.
1: Lo conosci? È bravo, io non lo conosco.
2: Ma dobbiamo vedere il curriculum pure là.
1: Facciamo vedere il curriculum, cosa fa?
2: Allora, facciamo un provino al dei papà lavori, di Salvatore.
3: Mandaci un po' il casting.
2: Allora, quanti anni hai? Da dove vieni?
1: Al 38822 mandaci qualche foto di qualche lavoro che ha fatto tuo padre, poi
2: ciao,
1: valutiamo.
2: Sono il papà di Salvatore, vengo da Martina Franca.
1: Perché da Martina Franca?
6: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Abbiamo iniziato la nostra puntata parlando proprio di intelligenza artificiale che pare sia un po' stressata, forse perché chiediamo sempre di giocare, di fare i nostri giochi all'intelligenza artificiale, forse per quello.
1: A questo punto è diventato

0: diventata proprio l'artefice dell'impostore, questo gioco dove l'intelligenza artificiale è protagonista.
1: Perché ha rubato l'identità di un personaggio e a questo personaggio famoso farà interpretare il testo di una canzone recitandolo proprio.
2: Recitandolo. E voi che cosa dovete fare? Intanto prenotarvi al 388-22-388-22. Poi dovrete indovinare chi è il personaggio famoso che sta interpretando l'intelligenza artificiale e che cosa sta declamando, qual è la canzone, il titolo e chi la canta.
0: Dai, vi aspettiamo, ci vuole molta attenzione, però è un gioco bello, divertente. Noi aspettiamo le grandi candidature per l'impostore.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info condizioni limitate. Invitazioni su Hyundai.it.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
8: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Repower.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
22: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
23: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
24: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
25: E ora la sfida finale. Cocktail.
26: Spritz al tramonto.
25: Colazione.
26: Cappuccino vista mare.
25: Estate.
26: Crociera all'inclusive con Costa.

Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 7.50, amici, a tutti i pazzi per RDS, regaliamo la prima RDS bag della mattinata con l'impostore.
1: Hey.
2: L'impostore.
1: Hey.
2: Riconosci la voce, trova la canzone.
1: Oggi abbiamo due concorrenti splendidi.
0: C'è
1: Partiamo
0: Silvia.
1: Da Silvia. Buongiorno.
3: Buongiorno Silvia.
4: Buongiorno.
3: Parlaci di te, di dove sei, che cosa fai nella vita, Silvia.
4: Allora, sono Silvia, abito a Brescia. Sono siciliana. Sì. Ormai da 20 anni a Brescia.
1: Okay. Per amore?
4: No, per lavoro.
1: Per lavoro? Per lavoro.
0: Che lavoro fai?
4: Sono operaia metalmeccanica.
0: Ottimo.
1: Okay. Da 20 anni che sei a Brescia.
4: Da 20 anni.
3: E ogni quanto vai giù in Terranoscia?
4: Difficilmente vado giù.
1: Dimmi che c'è il pacco da giù che ti arriva, se no te lo mando io.
4: Ogni tanto
1: c'è un pacco da giù.
3: Va bene.
1: Antonella sarà la tua sfidante. Buongiorno, cara.
3: Invece Antonella.
4: Buongiorno a tutti.
3: E invece Antonella di dov'è?
4: Io sono della provincia di Lodi, esattamente da Brembio.
3: Brembio?
4: Sì.
0: Dove c'è la va brembiana?
5: No.
4: Volendo.
3: Senti, che cosa fai a Brembio?
4: Io lavoro come impiegata.
3: Impiegata, okay, perfetto. Allora attenzione, siamo pronti con l'impostore.
1: L'avete capito il gioco, amiche?
4: Sì,
1: ok.
4: Capito.
0: Bene, intanto bisogna scegliere un bell'animaletto per fare la.

0: il vostro pulsante. Allora facciamo così, per Silvia facciamo un gattone, un micione grandissimo.
1: Il micione siculo bresciano, vai. Sentiamo.
0: Brava. Antonella fai. Mi ricorda quello di Kiss Me Licia, Giuliano, sì. Brava.
2: Antonella fai il chihuahua allora.
1: Bene, esatto. Chihuahua lodigiano.
0: Ma bellissimo.
1: Allora siamo pronti.
3: Attenzione, siamo al 90esimo. Se lei è un duello incredibile, se io potessi stare bene, ma non c'è spazio, se lei fosse meno lontana, deve accorciare le distanze. Se lei.
1: Attenzione,
0: Silvia!
1: Silvia si prenota, vai Silvia!
4: Provo. Allora, vai. Biagio Antonacci.
0: Sì?
4: Se
0: sì.
4: Io, se lei.
0: Sì?
4: Ma non so chi è l'intruso.
0: Lo può dire sempre Antonella, l'impostore.
4: No, io avevo indovinato le stesse che ha detto.
1: Non ci buttiamo, con un nome?
0: Buttati, Antonella, dai.
1: Vai.
4: Mi butto.
0: Sì.
4: No, non ho proprio idea.
1: Niente.
0: Giuseppe. Niente. No, uno qualsiasi.
2: Allora, un punto.
1: Giovanni.
2: Un punto per Silvia, allora.
0: Era Fabio Caressa.
2: Okay. Mancava un po' di R-motion.
1: Mezzo più mezzo fa un punto. Ok.
0: Andiamo avanti, forza Antonella.
5: Bisogna andare a vederlo, questo senso. Perché se tu vuoi trovare un
0: senso. Vai, Antonella!
1: Subito!
4: Allora, Vasco Rossi,
0: sì?
4: Un senso e Luciano Spalletti.
1: Ma che caspita!
0: C'è una rimonta pazzesca!
2: Ma la bravezzitudine!
1: Ribalta la situazione, si porta in vantaggio e vince!
2: Un e mezzo!
0: Hai vinto l'ere di S-Bag. Complimenti.
4: Brava.
0: Silvia, ti arriva un gadget, qualcosa ti mandiamo.
4: Siete fantastici.
2: E poi amiche, l'estate dietro l'angolo, se volete, abbiamo quasi finito la messa a punto per i nuovi Sventola Buzz per l'estate.
0: Ah, Sventola, ok.
2: Va bene?
0: Ottimo, perfetto. Scacciano anche le zanzare.
2: Sì. Quest'anno abbiamo aggiunto questa feature.
1: Bene, siamo contenti, grazie.
0: Ciao amiche.
4: Grazie a voi, ragazzi, stupendi.
1: Ciao!

0: Che farfalle nello stomaco era questa, eh. Adesso nello stomaco c'è un po' di vuoto, dobbiamo fare un po' di colazione.
1: Beh,
0: che dite?
1: Forse è arrivato il momento.
0: E lo facciamo ascoltando la nostra ma certo. Che cosa la grigliata a quest'ora?
2: Ah, facciamo una grigliata, uno spaghetto allo scoglio?
0: No.
2: Per quanto buttiamo?
0: Ascoltiamo la redazione e sorseggiamo un caffè, che ne dite?
1: Ma che è sta tristezza?
0: No, no, è bellissimo.
3: Io prendo un aperitivo, va.
1: Bravo Cicci.
4: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: La voce che brilla di Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
0: Ben trovato.
2: Mi raccomando, con le notizie, un po' di gioia, ok? Vai.
0: Ok. Il caso Garlasco, comunicata la chiusura dell'inchiesta. Gianluca Teodori.
8: Nel testo si legge che Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti per aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto del 2007 nella villetta di Via Pascoli a Garlasco, in preda all'odio causato dal rifiuto del suo approccio sessuale. Le fasi del delitto, nell'ipotesi dell'accusa, sono state ricostruite dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano. L'atto di 4 pagine, firmato dagli inquirenti della Procura di Pavia, riprende l'invito a comparire notificato a Sempio, che poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra le fonti di prova indicate ci sono anche diverse decine di conversazioni intercettate dalla Procura di Brescia nel fascicolo che vede indagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. L'inchiesta chiusa è quella sulla presunta somma intascata per archiviare la posizione del 38enne di Vigevano nel 2017 nel primo procedimento contro di lui.
0: La crisi nel Golfo, le forze statunitensi respingono gli attacchi e rispondono colpendo siti strategici iraniani. Solo un colpetto la tregua regge, dice Trump. Anche la Repubblica Islamica conferma che la situazione è tornata alla normalità. Lavorare instancabilmente per la pace, lo chiede Papa Leone al segretario di Stato americano Rubio durante l'incontro in Vaticano. E Prevost oggi celebra il suo primo anno di pontificato con una visita pastorale a Pompei e a Napoli. La Corte di Commercio Internazionale ha dichiarato illegali i dazi globali del 10% imposti da Trump. Colloquio telefonico tra il capo della Casa Bianca e Ursula von der Leyen. Trump fissa il 4 luglio la scadenza per rispettare l'accordo sottoscritto con l'Unione Europea. E dopo i costi energetici, il falso Made in Italy è la minaccia più percepita per il settore agroalimentare italiano. Emerge dall'indagine di CIA Agricoltori Italiani, il presidente Cristiano Fini.
9: Per il 51% dei consumatori l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto nell'agroalimentare. Eppure l'89% ha notato rincari e il 48% ha già cambiato le abitudini di spesa. Dunque il consumatore attribuisce valore al prodotto italiano, ma il sistema non riesce a garantire che questo valore si traduca nel prezzo giusto riconosciuto all'agricoltore. Servono incentivi per il consumatore e aggregazione per le imprese.
0: Il calcio, Aston Villa Friburgo, la finale di Europa League in Conference, la finale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. E stasera Torino Sassuolo apre la terz'ultima di Serie A. Questa è RDS.
10: Amore, tesoro, svegliati!
11: No, altri 5 minuti voglio far nanna.
10: Dai, forza!
11: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
10: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8:02, tutti pazzi per RDS, Rossella, Cicce, Basi, Bimbi, ovviamente oggi.
1: RD!
0: Bravo. E mettiamo questo punto del
2: quasi
0: venerdì.
2: Quasi ti preferivo con la voce rauca, che così queste cose non le facevi.
0: Adesso è andato,
3: Va bene,
0: di cosa parliamo?
2: Parliamo di bambini sempre, perché i bambini in visita alla Casa Bianca, quindi siamo a Washington, e Trump li accoglie, insomma, grande festa. Poi una bambina, abbiamo anche una clip che poi vi traduciamo, però sentitela intanto.
4: With your height you smash the ball, the volleyball? You get up high, can you jump high?
5: Not very.
4: Soccer might be better.
2: Perché? Cioè, lui gli ha chiesto sostanzialmente, la bambina ha detto che giocava a pallavolo e lui gli ha detto: ma con la tua altezza riesci a colpire la palla? Non sarebbe meglio il calcio? Ma io dico,
3: con tutto il bene anche, però veramente.
0: Oh, c'ha le gambe storte, fai equitazione.
2: Ma e allora dove lo mettiamo Gigi la trottola? Scusa,
3: hai capito? Sì, è quello che hanno pensato tutti. Ma come puoi andare da Trump a Gigi la trottola?
2: E quello ti dice queste cose. Ma io non lo so, bambini, pensateci voi.
6: Sono Edoardo da Roma e voi siete la mia passione della mattina.
0: Amore,
7: ciao RDS, sono Elena Leone e sto andando a scuola.
0: Bravo.
7: Oggi è il dentista e forse sceglierò l'apparecchio. Ciao
2: RDS, 100% grandi successi.
0: Pensa un po'.
2: RDS.
0: Wow.
2: Ma c'è il catalogo degli apparecchi, ma meraviglioso, voglio questo,
0: cromato,

0: Eccoci qua, amici, sono le 8:07. Buongiorno a tutti, sono proprio
1: Buongiorno, Donatello.
0: Il vostro Donatello di Bazzalon.
1: Come stanno andando gli affari a Bazzalon?
0: Ma sempre benissimo. Sempre non abbiamo mai avuto un calo.
1: Niente.
0: Adesso non voglio tirare.
1: E le merci arrivano,
0: arrivano sempre.
2: Ma se uno vuole fare un cambio, ci sono delle procedure.
0: Sì. Anche senza rimborso, perché tanto non paga.
2: Tanto non paga, giusto.
1: Puoi cambiare anche le persone a cui regali le cose, a tua insaputa.
0: Esatto. Allora,
2: sentiamo,
0: intanto ricordiamo che paga sempre chi ama. Questa
2: chi
0: è la cosa più importante.
1: Lui
0: sentiamo
1: ama
0: oggi
1: e paga.
0: Chi ha amato e se ama ancora, soprattutto.

0: Ciao, sono Chiara, vengo da Lugo in provincia di Ravenna e volevo fare uno scherzo a mio marito Marco da Bazzalando.
1: Lugo!
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora Chiara Martini. Sì, allora, praticamente ha un account aperto a suo nome, ma ha utilizzato una sua carta di credito per l'acquisto di un divano a penisola.
2: Non lo so, perché non so mica che ha acquistato un divano, non mi ha detto niente.
3: Guardi, qui in linea, se vuole gliela passo.
2: Dai. Sì, ma non mi ha detto niente, Carina, Chiara?
0: Sì, l'avevo preso, te l'avevo detto che l'avevo ordinato, l'avevo preso con la tua carta, poi dopo facciamo metà magari.
2: Il divano?
0: C'era un'offerta e l'ho preso, dai.
2: Ma che cazzo vuol dire? Scusa, hai preso un divano, non me l'hai detto?
0: Ma sì, dai, te l'avevo detto in questi giorni che magari lo prendevo.
3: Allora, si tratta di un divano ROX a penisola, costava 2611 in offerta fino a questa mattina per 1670.
2: Vabbè, no, buono. Assolutamente no.
3: Allora, volete magari mettervi d'accordo voi, magari poi la richiamo dopo, va bene?
0: Sì, va bene, grazie.
3: Grazie mille, arrivederci.
2: Grazie.
0: Pronto?
2: Oh, ma questo è il discorso?
0: Dai, ma che figura mi fai fare? La conferma è buona.
2: Ma che figura mi fai fare te? Cane, prendo un divano da 1.100 euro e non mi dici niente.
0: Vabbè, ma hai sentito quanto costava?
2: Non me ne frega un cazzo.
0: Avrei detto dopo quando sarebbe arrivato, no?
2: Ma hai pagato con la tua, la mia carta?
0: Sì, sì, perché la mia era giù in macchina, come solito, non andava di alzarmi, c'era la sua in casa.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, parlo sempre con il signor...
2: Sì, sono sempre io purtroppo.
3: Sì, mi perdoni se la disturbo ancora. Senta, stavamo completando l'ordine, ma ci siamo resi conto che nel frattempo nel carrello c'è anche un altro oggetto che è stato aggiunto.
2: Che cosa?
3: Allora, si tratta di una lampada Toothpass per 371 euro.
2: No, quella no, allora.
3: Allora, dovrebbe chiamare sua moglie e dirle di toglierla dal carrello, perché altrimenti noi per finalizzare dobbiamo fare la spedizione unica.
2: Chiamerò mia moglie, se ti do di no. Ok?
3: Va bene, sì, grazie, bravo, mille.
1: Però ha già risolto.
0: Pronto,
1: carino,
0: come sei?
2: Mi ha chiamato che c'è anche una cazzo di lampada a 370 euro. Che minchiata è?
0: E vabbè, perché faccio la sala completa. Abbiamo preso il mobile, ho preso il divano, cuscini e lampada.
1: Dai,
0: sicurà, no?
1: Nuova sezione del catalogo.
0: Per favore, di sì è buona. Basta che dai la conferma e fate parte tutto. Certo, non lavoro anch'io, buona.
2: Se sei lavoro, perché mi stai grattando lì. Ma
0: sono in ufficio, sono nell'ufficio. Sono nell'ufficio.
1: Che
2: bello,
3: Romagnoli.
2: Sì.
3: Buongiorno, salve, ha sentito sua moglie?
2: Sì, purtroppo sì.
3: Perfetto. Allora, possiamo procedere?
2: Ah, procedete.
3: Perfetto. Allora, mi dice nome e cognome. A questo punto l'offerta diventa 4462. Quindi accetto l'offerta 4462.
2: Va bene, accetto l'offerta 4462.
3: Perfetto. Senta, accetta anche gli scherzi, perché sei su tutti i pazzi. Buongiorno. Per RDS, tua moglie ti ha fatto uno scherzo.
2: Ciao.
3: Sei in diretta alla radio.
1: Ciao. Buongiorno.
3: Anche noi ti vogliamo bene, molto bene.
2: Porca miseria, ero già qui che mi giravano le palle.
3: Però alla fine le avresti comprati, dai. Quanto amore, quanto amore.
0: Perché... Beh, ora che lo so, posso farlo davvero.
2: Spero che avete messo i beep nelle mie parole.
1: Sì, ci sono tutti. Vai tranquillo. Quasi.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, andiamo a Torre a Mare. Sì, andiamo in Torre una pizzeria Mare. Di Torre a Mare perché insomma ha fatto discutere questa cosa.
1: La
0: sullo
1: pizza.
0: Scontrino insomma dalle persone sì, sedute sì. È arrivato lo scontrino pizza margherita
2: sì, sì.
0: 7 euro più 1 euro di basilico.
2: Ma perché era basilico extra oppure la
0: perché evidentemente era extra.
2: Cos'è il tartufo?
1: La foglietta
0: quella roba verde costa un euro. Ma tra l'altro adesso tutti quegli estimatori, insomma tutti quelli professori della pizza margherita ci diranno si mette il basilico sulla pizza margherita, magari, cioè è già dentro.
1: Ma non a un euro come supplemento.
0: Ma no, a quel punto costa 8
1: insieme.
0: Euro. Ecco, se proprio non.
1: Cioè, pensa di fare, lasciare. Lasciare la crosta e chiedere 2 euro di sconto.
0: Indietro, infatti.
2: Ma pensa se questa cosa si allarga a macchia d'olio in tutta Italia, arriva a Genova con il pesto. Poi come fa?
0: Col pesto per il basilico. Eh no, là è un casino, veramente. È un bordello.
3: Con noi la giornata inizia con il sorriso.
4: Dalle 7 alle 10.
3: Scherzi, musica,
4: giochi e tanta allegria.
3: Wake up.
4: Sveglia Italia.
3: È l'ora di tutti pazzi per RDS.

0: Alle 8:20 è arrivato il momento di giocare. Non ne possiamo più di avere queste RDS bag in magazzino. Continuano ad arrivare, tra l'altro si riproducono tra loro.
1: Quindi, ne volete?
2: Se ne lasciamo volete? Da sole come conigli.
3: Certo. Amici, si gioca l'italiano, non è un optional. Lo so, un po' quando uno dice l'italiano, che fai? Ti interrogo. No, non vi preoccupate.
0: È
3: un modo di condividere, capito? Magari imparate un nuovo termine.
2: Esatto.
3: E poi lo sciorinate. Grazie durante il giorno, capito? Nel fuori onda
2: parlavamo di incarta pecorito, perché l'ho sentito ieri, ho visto Rocky 2 che diceva mi sento tutto incarta pecorito.
0: Quindi che è irrigidito
2: perché la carta pecora era la pergamena che era rigida.
3: Dovevi dire questa cosa che
0: una ha detto sciorinato, l'altra ha detto incarta pecorito.
3: Cosa vuoi dire, Ciccio?
0: Prostaico.
3: Va bene. Prostaico nel senso
2: significato?
3: Che ti alzi di notte?
0: Che fai 4-5 puntatine prostaiche? Dai, 3-8-8-2-2, giocate con noi. All'italiano non è un optional.
4: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nella

0: apposita sezione nell'app di RDS.
1: 100% grandi successi.
2: 100% grandi successi.
1: RDS.
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: Vedrai che qualità, Antonella!

0: Al verde?
1: Devi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 800 15 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 800 15 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
7: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
6: Allora corro subito.
7: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà,
18: solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Mamma, ancora

0: 8:30, amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento dell'italiano non è un optional.
1: L'italiano non è un optional. Non è un
2: allora optional. Ragioniere, che fa?
3: Batti?
2: Batti.
4: Ma mi dà del tu?
2: No no, dicevo batti lei.
4: Ah, congiuntivo.
2: Sì.
4: Aspetti.
1: L'italiano non è un optional.
5: Quanto è bella sta sigla dell'italiano non
0: c'ho
5: è un optional.
0: C'ho un piatto a casa io con scritto batti lei, eh.
3: Veramente?
0: Sì, sì, sì,
3: ma
0: sì,
3: dai. Ma tu sei professore poi tra certo, l'altro, ma certo. Oggi si gioca l'italiano non è un optional con Francesco. Buongiorno.
5: Buongiorno
3: da
5: Francesco.
3: Cagliari.
6: Buongiorno.
0: E da dove esattamente?
6: Senorbì.
0: Ah, da Senorbì.
5: Francesco, due cose fondamentali. Casa e una squadra di basket da allenare in Sardegna, ok?
6: Va bene.
5: Ci pensi tu?
3: Senti Francesco,
6: sì,
3: ma
6: io,
3: è vero che è stato visto un fenicottero rosa per le vie dello shopping a Cagliari?
0: Sì.
6: Così si dice.
0: Ho visto il video.
3: Ho visto il video, bellissimo.
5: È entrato in un negozio di scarpe, una scarpa a prezzo, non due.
6: Beh, certo, rimane su una gamba sola.
3: Certo. Franci, sei pronto a giocare?
6: Sì, sono
3: Dai.
6: Pronto.
0: Allora, che cosa significa balenare?
6: Balenare è un'idea, quindi dare una. Pensare un'idea, diciamo. Un'idea che viene in mente, ecco.
3: Sì,
6: una cosa che viene in mente, quindi baleno. Mi balena una, un pensiero.
5: Sì.
0: Va bene,
5: sì, sì, è uno. È uno dei significati.
0: Sì, c'è anche lampeggiare, brillare o scintillare, però anche in senso figurato va benissimo, bravo.
5: Bravo.
6: Grazie.
3: E un punto lo portiamo a casa. Adesso ci devi dire il participio passato di edurre. Sarà editto, edotto o edusso? Edurre.
6: Edotto.
3: Bravo! Bravo, Francesco.
0: Anche Dusso,
5: allora,
0: mi dispiaceva.
5: Sì, ora come ora hai vinto, ma siccome vogliamo fare show e poi mi devi trovare la casa e la squadra, allora sei pronto per il grande show? Allora, cosa vuol dire postergare?
6: Postergare.
0: C'era anche il film Postergeist.
5: Postergare.
0: Postergare.
3: Prova, buttati.
6: Rimandare.
5: Sì.
0: Rimandare. Quante volte?
5: Bravo, vorrei... rimandare, differire, mettere anche in secondo piano. Quindi
0: puoi
5: anche
0: chiamare
5: in senso figurato.
0: Il barbiere dire vorrei postergare il mio appuntamento.
3: Certo.
0: Prova.
3: No, certo.
0: Prova quando
3: ti oggi postergare, mi raccomando, usiamoli
5: scadenza.
3: Questi termini: balenare, edurre e postergare.
0: Mi è balenata l'idea di postergare.
5: Sì. Un edurre.

0: Un edotto.
1: Vorrei edurre dalla tua testa un pensiero carino ogni tanto.
0: Ecco, non postergare per favore la ricerca della mia casa e della mia squadra di basket in Sardegna.
2: No, fallo subito.
0: Ok?
2: Appena ti balena l'idea, comunicacela subito.
0: E sii edotto in materia.
1: Francesco, hai vinto l'RDS Bag. Complimenti, un abbraccio.
3: Vorrei chiedere una cosa a Buzz.
2: Dimmi.
3: Se deve fare degli spettacoli in Sardegna.
2: Allora sì.
1: Vuoi due biglietti?
2: Allora sì, li stiamo preparando.
3: No, vabbè, non perché voglio i biglietti, però no, volevo sapere la data.
1: Certo.
2: Sì, allora, le date ancora le stiamo preparando, però sì, la prossima stagione. Va bene?
3: Ok, grazie.
2: Iscriviti su buzz.it nella newsletter.
3: No, sono già iscritto,
2: Arriverà, caro, non ti preoccupare.
0: E ne sarai edotto. Ok, ma non postergare l'acquisto del biglietto.
3: No,
0: ok, che ti balena così l'idea. Ciao!
3: Ciao!
4: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
5: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di Tutti Pazzi per RDS.
4: A 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, a proposito, parliamo di strade, perché noi abbiamo sempre qualcuno in macchina che ci rompe le scatole, lo dice pure la scienza. Una ricerca dice che noi litighiamo con il partner ogni 20 chilometri se lui sta lì a darci indicazioni stradali,
1: 20 chilometri buono,
0: diverse magari dal GPS, no, fai questa strada che da qui arrivi
2: prima.
0: Mia mamma
2: con le due mani attaccata alla maniglietta a fianco,
1: e frena coi piedi.
2: Brava, brava, frenata. Mi raccomando, Roberto.
0: Io tutte le volte che mia madre mi ha indicato un parcheggio, ho preso una multa. Ma parcheggio, qua si parcheggia
1: tutto. Sì, vai tranquillo.
2: Vai sereno.
0: Sì.
1: Il segreto è dormire quando l'altro guida.
0: Ah, ecco, dormire.
1: Così si va d'accordo.
0: Ma c'è qualcuno che magari vi viene l'ansia quando deve entrare in macchina perché è quel navigatore umano, comunque quello che deve sempre dire qualcosa sulla vostra guida.
2: C'è il distributore d'ansia? Ce l'avete a fianco? Guidate con distributore, distributrice d'ansia? Che ci sono.
0: A voglia.
1: Io ho imparato a guidare con mia madre, perché con mio padre quando facevo la scuola guida duravamo 30 secondi. A posto così, torniamo a casa, cambio.
2: Era morbido.
1: E mamma era più tranquilla.
2: Certo.
0: E poi uno dice, tiè, prendi le chiavi, guida te, fai basta, tu mi hai rotto.
2: Allora vogliamo sapere questi distributori d'ansia, chi sono? Papà, mamma, cugino, zie, figli.
0: Fidanzati, mariti, a voglia.
2: Vai di là, detti là. Poi quando mettono le mani, vai, metti, fai, oh!
0: 388-22-388-22, mandateci dei bei messaggi vocali, amici.
3: In cucina,
4: in salotto,
3: in camera mentre ti rilassi,
4: con Alexa,
3: Google o Siri,
4: basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
4: e la radio riempie la tua casa.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Salve, sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
13: Mi disdice adesso?
12: Purtroppo non ho posto.
13: Veramente?
12: Che lo faccio?
13: Sì.
14: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
15: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
17: Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
18: Se non a dare tutto noi stessi.
19: A cosa serve l'amore?
17: L'amore sta bene su tutto. Dal 6 maggio al cinema.
20: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
23: Via via.
24: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Venerdì 8 maggio, sono le 8:47. Andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
25: Buona giornata di venerdì con una nuova risalita di una perturbazione afromediterranea su parte della nostra penisola, principalmente sulla Sardegna e parte del centro-sud. Copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, più concentrati nella prima parte del giorno, poi saranno in progressiva attenuazione e temperature saranno in diminuzione. Più soleggiato invece al nord, con temperature diurne in aumento in alcune località, saranno anche prossime ai 25-26 gradi. Per sapere come andrà nel fine settimana vi rimando come di consueto alla nostra app gratuita che è sempre aggiornatissima, 3B Meteo.
26: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
27: Tutti pazzi per RDS.
28: Anche al 265 del digitale terrestre su

0: Senti che bella musica rilassante, è bello guidare, è stato bello prendere la patente, a parte quando ci sono i distributori e le distributrici d'ansia a fianco.
1: Quelli che ti si siedono a fianco, che ti ricordano. No, le mani sul volante, mani, così. Mani, no, bravo. Le mani qua. Mani. Le
0: 10 e 10,
1: gira
0: mani
1: di qua.
0: 10
1: no,
0: 10.
1: Sei troppo di là.
2: Mi farei sedere con Rossella 10 minuti per vedere.
1: No, ma con me non dovete parlare, dobbiamo parlare di tutto, cantare a squarciagola, ma non parlarmi.
0: Ma vogliamo sapere chi è stato.
1: Non parlare al conducente mai.
0: Esatto, chi è che invece non ha rispettato questa regola base? Vai!
3: Niente, io ho mio suocero, bravissima persona, ma quando è in macchina, mannaggia la miseria, col navigatore gira qua e gira qui e gira lì e va lì, ma di qua si accorcia puntualmente, o ci perdiamo o allunghiamo.
0: È suocero.
3: Vai, vive i suoceri.
1: Che poi non puoi rispondere manco male, capito? Perché comunque
0: un pochino di contegno, sì.
4: La mia compianta nonnina,
0: cioè,
4: ogni volta che saliva in macchina, sì, superati i 30 all'ora, iniziava a impazzire. E in dialetto diceva sempre: "Oimè, oimè", cioè mamma mia, uno stress incredibile.
2: Salutiamo la nonnina che si era andata in un incidente.
1: Sì. Dai!
5: Buongiorno ragazzi, allora io sono un volontario della Croce Rossa, guido ambulanze da circa 30 anni.
0: Certo.
5: E una volta di turno con un collega, praticamente lui mi metteva un'ansia esagerata, perché comunque e metti la sirena e leva la sirena e metti il lampeggiante e levalo, hai parlato con la centrale e basta, e nemmeno c'aveva la patente, tra l'altro.
0: Pensa un po',
1: cioè,
0: poi mentre guidi l'ambulanza
1: senza aver la patente, certo. Non ci credo. Alessia, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
0: Chi è il distributore, la distributrice?
2: La pilota oppure sei...
6: La io rompi. Sono la pilota.
2: La pilota.
6: Sì,
0: il navigatore o la navigatrice ansiosa chi è?
6: È mia madre. Mia madre, che è una disperazione.
0: Cioè?
6: Allora, mia madre ha una percezione tutta sua degli spazi, secondo me.
0: Sì.
6: Perché quando saliamo in macchina e dopo 3 minuti che sono partita, lei, da brava vicentina che parla solo in Veneto,
0: sì,
6: inizia a urlare: "Occhio, occhio,
0: occhio, occhio!"
6: Non mi fa morire.
0: Occhio, occhio!
1: Ma occhio per cosa? Per tutto.
0: Vuol dire
1: occhio. Sì, sì, per tutto. Cioè, tipo
0: tutto.
1: Un passante che sta fermo sul marciapiede, occhio. Ma perché
6: gli
1: sta
6: spazi,
1: lì?
0: Senti,
6: pensa
0: la percentuale
6: delle macchine, pensa che non ci stia nel parcheggio.
0: E invece la percentuale della validità dell'occhio quant'è?
2: Ha avuto mai ragione?
6: No, mai.
2: Mai. La nonna la 0%.
6: Io le dico, mamma, ascolta, guardati il telefono,
1: fa qualcos'altro.
0: Esatto. Ma perché questo?
6: Lo fa all'improvviso, urlando, mi fa prendere di quegli
1: dei
6: spaventi.
1: Colpi, certo.
6: Sì.
2: Ma avuto ragione, però alla fine non siete mai andati a sbattere, quindi un pochino.
6: No, ma infatti.
2: Ti ha attenzionato.
6: Sì, ho paura che o fa un infarto lei o lo faccio io prima o poi.
0: Okay, certo.
1: Ma tu invece quando vai con gli altri in macchina sei come tua mamma? Sì.
6: No.
1: C'è l'eredità,
6: diciamo,
1: della mamma,
6: che
1: no.
6: Quando il mio compagno ha il piede un po' pesante, chiudo gli occhi.
0: Dici occhio nella tua testa, cioè
1: occhio introspettivo.
2: Rosario nel cruscotto, siamo.
0: Santo occhio, pensaci tu.
1: Le
0: certo.
1: più belle frasi di occhio quali sono? Tesoro, un bacio grande.
0: Grazie.
6: Ciao, voi, ragazzi,
2: mi raccomando, in macchina.
0: Un abbraccio. Occhio, occhio, attacca. Occhio.
7: Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
8: Tutti pazzi per RDS, ti aspetta ogni giorno.

0: e a me piacciono chi? Sempre i regali che si scambiano.
1: Chi è stato? Non è lo chef.
2: No, ma non lo chef, non ma è mica no. giocatore del Real Madrid.
0: Ma no, ma no. Ha regalato al
1: ma
0: Papa per cercare il segretario di Trump, ah, là, di Stato. Di,
1: signor
0: di...
1: Rubio.
0: Praticamente ha vabbè, lui ha regalato. Ha regalato al Papa un fermacarte di cristallo a forma di semisfera di pallone da football.
1: Ma per fare pace?
0: Bello. Per fare pace, capito?
2: Bello. L'ha invitato ai mondiali in,
0: di là.
2: Cioè va a finire che ci va il Papa, non
0: che ci va
2: l'Italia.
0: Il Papa non ci andiamo noi.
1: Sai come si chiama il passaggio finale quando giochi a football, quando non sai più cosa fare e lanci la palla in fondo e speri che
0: come
1: la prenda?
0: Si chiama?
2: Viva il Papa.
1: Lev Marie Pass, il passaggio dell'Ave Maria, forse per quello.
0: E forse per quello, amici, vedete che è tutto collegato.
2: Che palle di cristallo, certo.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: La nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno Paolina.
6: Buongiorno.
2: Andiamo con la voce che brilla. Tutte le notizie. Grazie Paola.
6: Oggi primo anno di pontificato di Papa Leone, atterrato pochi minuti fa a Pompei, prima tappa il santuario della Madonna del Rosario, poi si sposterà a Napoli. Lavorare instancabilmente per la pace, ha chiesto Prevost al segretario di Stato americano Rubio durante l'incontro in Vaticano. Intanto nel Golfo è stata una notte di attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, mentre la Russia conferma l'entrata in vigore della tregua di 48 ore in occasione del giorno della vittoria. Mosca e Kiev denunciano la violazione del cessate il fuoco. Antivirus, il focolaio sulla nave da crociera. L'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede rischi globali bassi purché si rispettino le misure di sicurezza. Oggi a Bruxelles si discute la definizione della quarantena. La nave è in viaggio verso Tenerife. Le autorità sanitarie di 4 continenti monitorano i passeggeri sbarcati il 24 aprile. A RDS il professor Matteo Bassetti, direttore delle malattie infettive dell'ospedale di San Martino di Genova.
7: Ci sono dei passeggeri che hanno fatto un viaggio con queste persone, hanno avuto contatto quindi con chi aveva l'infezione, che poi hanno viaggiato a loro volta verso altri paesi. Quindi stiamo parlando di un'infezione che oggi potrebbe aver avuto altre persone potenzialmente contagiate, anche perché non dimentichiamoci che il tempo di incubazione di questa infezione arriva fino a 4-6 settimane.
6: Le elezioni locali nel Regno Unito, batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra di Farage secondo i primi dati parziali. Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e non è più il primo partito. I conservatori perdono punti, guadagnano seggi, i liberal democratici e i verdi. Lo sport con Cristiano Di Cosimo.
8: Tennis internazionali d'Italia, sarà l'austriaco Hofner il primo avversario di Jannik Sinner domani nel secondo turno. Intanto eliminati all'esordio Berrettini, Maestrelli, Cina e Cadenasso, a Pellegrino il derby con Nardi, qualificato anche Bellucci nel torneo femminile avanti Paolini e Basiletti. Calcio, la finale dell'Europa League, Aston Villa-Friburgo. I Villans hanno vinto 4-0 il derby con il Nottingham Forest, 3-1 dei tedeschi al Braga. La Conference sarà contesa da Crystal Palace e Rayo Vallecano. La formazione inglese ha battuto 2-1 lo Shakhtar, mentre i madrileni si sono imposti 1-0 anche a Strasburgo. Ciclismo oggi al via, il Giro d'Italia numero 109. 21 tappe, 8 per i velocisti e 7 arrivi in salita. La partenza dalla Bulgaria, dove si svolgeranno 3 frazioni. La Cima Coppi, la vetta più alta, una sola crono in Versilia di 42 km. Traguardo a Roma il 31 maggio. Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
9: Dai, forza!
10: Sì, però mettimi duro duro tutti pazzi.
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: È venerdì!
1: È 4, le 9.04, oggi è venerdì! È venerdì!
2: E allora cosa cambia? Niente.
0: Ah, no, perché
1: c'è qualcuno che inizia a lavorare il venerdì pomeriggio.
0: Pensa. E inizierà con questo entusiasmo.
1: Pensa un po'.
2: Allora,
1: vai.
2: Amici, c'è chi colleziona foto, c'è chi colleziona, non lo so,
1: figure in me,
2: vecchi ricordi, tutti in una scatola. Sì. C'è Kesha, invece, che porta al collo la propria placenta.
0: La propria?
2: Placenta. Sì, è un ciondolo d'oro.
0: Non pensavo come scialle io.
2: Così una scialle la placenta.
1: Volevo portarla appendicite, così come.
2: Ma lo sapete che ci sono? Che più vedo tanti gioielli, magari fatti con i denti.
0: Col cordone umbilicale, no. Certo.
1: Mia mamma ha fatto la protesi del ginocchio. Volevo chiedere quella vecchia che me la tenevo.
2: Ma perché
1: piace,
2: no? La protesi per il
0: i menischi, il ginocchio si possono usare per giocare a hockey, per esempio.
1: Voglio regalare a Silvia per il suo compleanno un mio molare che mi ha tolto.
2: Ma non ci scherzate, invece la pop star americana ha proprio dichiarato che lei proprio nei suoi gioielli c'è sempre qualcosa, un dentino che le è caduto,
0: con le unghie tagliate puoi fare le maracas, per esempio.
2: Cioè come fa? Le metti dentro.

0: amici, lo ricordiamo ancora, è venerdì!
1: Olè!
0: Venerdì, oltre all'entusiasmo, certo, arrivano anche le pagelle della settimana!
2: Le pagelle della settimana.
1: Brava Rossella, del maestro.
0: Eccoci qua.
1: Grazie mille,
0: sempre gentilissimi. Allora, cominciamo.
1: Prego.
0: Con i Rolling Stones. Voto 10.
1: 15.
0: 10. Rolling Stones a più di 80 anni. Mick Jagger e company usciranno con un nuovo album al quale seguirà un tour. A sto giro mi sa che le groupies, oltre che i reggiseni, lanceranno anche qualche dentiera.
1: Siamo in materia di prima,
0: Barbara D'Urso, voto 69. Come i suoi anni, la conduttrice ha compiuto appunto 69 anni. Penso. Quando le hanno chiesto di spegnere le candeline, ha risposto: non c'è problema. L'importante è che non mi facciate spegnere le luci quando sono in onda.
1: Auguri,
3: Barbara.
0: Auguri. Internazionali di tennis, voto 5.
1: Perché?
0: Perché l'evento sta condizionando la vita della capitale. Il derby fra Roma e Lazio si giocherà per esempio alle 12.30. Preoccupazione per l'affluenza anche in piazza San Pietro. Il Papa, per essere sicuro di avere fedeli, ha chiesto a Sinner di fare il chirichetto.
1: Alleluia.
0: Francesca Manzini,
1: voto 15
3: e AGF,
0: voto 6. Durante una diretta del Grande Fratello dichiara: che bella l'arte, la farei H23. Brava la nostra Francesca.
1: Davvero?
0: Brava la nostra Francesca, è proprio un artista a 359 gradi.
1: Grande Franci.
3: Grazie maestro Banzer.
0: Le pagelle della settimana tornano la prossima settimana, amici.

0: tutti pazzi per RDS, amici, andiamo sulle montagne francesi perché c'è un cane, pensate, è il più vecchio al mondo e ha quanti anni? Dai, provate ad immaginarlo.
1: 100.
0: No, ma sì, 100 anni.
1: 31
0: anni.
2: 31 anni.
1: Fischia, ma
0: sì,
1: 31 è.
0: 31 anni. E quindi ovviamente si chiama Lazzaro, Lazar.
1: Lazar. È già 2-3 volte che ritorna.
0: Certo. Forse è per quello, diciamo che va avvantaggiato dal nome. Bello.
2: Alzati su due zampe e cammina.
0: Certo. Ma perché?
1: No, però è vero, ha ragione, cioè nel senso bravo.
0: Però vabbè, lui ovviamente convive con l'artrite, cioè non è che sta.
2: Ma c'ha la dentiera anche.
0: No. Io veramente è un cretino.
2: Sto chiedendo.
0: Basta, già. Ciccio, parliamo di lavoro che è meglio.
1: Va bene, come cambia il lavoro? Quali sfide attendono imprese e lavoratori?
0: Dal 21 al 23 maggio arriva alla Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. 3 giorni di incontri, idee e confronti su intelligenza artificiale, welfare e sicurezza.
1: Un appuntamento per conoscere il presente e costruire il futuro insieme.
0: Partecipa al cambiamento iscrivendoti al sito www.festivaldellavoro.it.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo, sono venute bene?
5: In realtà, no, direi proprio di no.
6: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
5: Flyer Alarm.
6: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
7: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
9: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
10: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Lux Ottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Uffa, si va a scuola, però in macchina con papà. Rido un sacco, papi, alza il volume che ci sono, non sai la Cicce Buzz. Tutti i bassi per

0: Alle 9.27 tutti pazzi per RDS, il nostro amico a Catania ha fatto tutto per aprire questa gastronomia. È tutto pronto. Manca solo una cosa, luce. E continua a chiamare l'impresa, continua a chiamare la società che gestisce. Insomma, non riesce perché? Perché il problema è che c'è questo palo della luce che è più è troppo lontano per poter fare l'allacciamento. Quindi bisogna
1: in qualche maniera si farà
2: mettere la prolunga.
0: Allora, sto palo, il problema di sto palo.
2: Vediamo che fine fa sto palo.
0: Dai, chiamiamo.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Filippo. Voglio fare uno scherzo a Santino, che deve aprire una nuova gastronomia, ma gli manca la luce. E sta impazzendo! Vai, cicciotto, pensaci tu!
4: Ineguagliabile, sempre a fare scherzi tu stai.
3: Pronto?
0: Distribuzione, allacciamenti. Lei ha fatto una richiesta per un allacciamento che però è impantanato.
3: Perché il palo ce l'avete a 20 metri. Ecco. Pronto il locale?
0: Allora, rimango un attimo in linea che cerco un attimo. Lei non sentirà niente, non attacchi perché sennò poi cade la soluzione.
3: Sì, sì,
0: ok.
3: Sì.
0: Cancelletto 21. Cancelletto. Sì. Pronto? Gaetano? Esatto, sono al telefono là per l'allacciamento. No, perché il palo su quella zona di Catania abbiamo detto che la dovevamo a Buscemi. Come si chiama? Buscemi? A Cireale. Dirottiamo il palo che era per questo Tolentino, lo mandiamo a, ti dico io due cazzate, lo mandiamo a Buscemi. Diamo priorità a lui. Ok, Buscemi a Cireale. Va bene, ciao. Eccoci qua.
3: Se lei parla con un altro e mi fa sentire che il palo lo diamo a lui, poi io ci resto di merda. Ma se lei dà priorità a un altro mentre parla con me, perché il lavoro da me non si è potuto fare.
0: No, perché scusi, io non ho detto niente. Cioè,
3: no, lei ha parlato con un suo collega dove sta dando la priorità a un altro, visto che oggi da me non si è potuto fare. Tu dici diamo priorità a te, che me l'hai chiesto, perché tuo cognato.
0: Come priorità? Allora,

0: no, no, no, no, scusi,
1: sì, sì,
0: cosa...
1: no, no, guardi, sì, sì, sì.
0: No, a parte che non si ascoltano le telefonate.
1: Non si ascolto, lei mi doveva mettere, scusi, lei mi doveva mettere in testa. Se lei parla con me, lei parla con un altro, nel frattempo io sono qua al telefono con lei.
0: Beh, ma questo è
1: quindi
0: importante.
1: Quindi è normale, non è che ascolto, butto il telefono per non ascoltarlo. Io sono al telefono con lei.
0: Ho capito, ma lei non sa chi è, a chi deve andare. Deve andare a una situazione. Insomma, esatto. Non è che siete tutti quanti uguali, capito? Del resto lei cos'ha? È una gastronomia. Allora.
1: Se io ho fatto una richiesta, oggi viene il tecnico. Lei ora quello che non ha potuto fare da me lo fa un altro.
0: Il palo, no? Allora allacciami. Quindi, vabbè, ma.
1: Il tecnico l'avrebbe fatto anche ora.
0: Guarda che.
1: Questo è quello che mi ha detto il tecnico.
0: Ha ascoltato tutto.
1: Ascolta, ascolta. Però non funziona così.
0: Ma scusi, ci deve raccontare lei come funziona il lavoro nostro.
1: Il tecnico oggi cosa è venuto a fare? Ditemi i tempi.
0: Insomma, noi abbiamo delle cose a cui non possiamo dire di no.
1: Ci sono,
0: non è che c'è soltanto lei.
1: A me non mi interessa se c'è uno che almeno gli può dire di no.
0: Da io ma non c'è soltanto lei.
1: Da lei può venire anche un mafioso e lei gli deve dire di no perché c'è qualcuno prima.
0: Non dico queste parole. Allora, per favore, perché non è che stiamo facendo favoritismi a uno rispetto a lei. Scusa.
1: Non lo so se Buscemi questo qua 10 reali state facendo il favoritismo.
0: Che ne sa lei di Buscemi? Scusa, che sta dicendo?
1: Ma
0: guarda caso lei sa il nome, se lei sa anche quel nome, allora vuol dire che lei quindi non va bene.
1: No, io sono al telefono con lei parla con uno e gli ho detto metti una Buscemi, lo so che me l'ha detto,
0: ma non si permetta di dire questi, non dica questo nome.
1: Ma io lo dico, sì, questo nome per giunta c'è una telefonata registrata, mi fa anche piacere, perché io se lei non mi dà ora soddisfazione di tutto,
0: soddisfazione,
1: sto andando dai carabinieri a fare la denuncia immediatamente.
0: Ma che fa, mi minaccia? Ma che fa? Anche quel nome, guardi che questo è scorretto da parte sua. Non
1: no,
0: faccia...
1: è scorretto lei, è scorretto lei.
0: Non faccia scorretto.
1: Lei, gli ha detto per telefono altro signore, questo lo chiama Buscemi 10 reali.
0: Ancora sta dicendo questo nome di Buscemi, per favore. Io non ho detto nome.
1: Qual è il problema? Sei un cittadino comune come me.
0: No.
1: Qual è il problema? Io sono Tolentino, qual è il problema? Il mio nome ti vuol dire adesso sono Tolentino. Lei a chi lo sta dando? A Buscemi?
0: Allora non dica più questo nome.
1: Io sto andando dai carabinieri. No, lei in questo momento non mi dà soddisfazione, subito vado dai carabinieri.
2: Soddisfazione.
0: Santino, qui è tutti pazzi per RDS. Oh, Filippo ha fatto uno scherzo, buongiorno.
1: Ma te la anche Filippo,
0: Santino, non ti permettere di dire un nome a Buscemi.
1: Pezzi di strotti, tu e Filippo, minchia, appena mi prendo. Chiedete ai maledetti, minchia, Filippo gliela farò pagare questa alla grande. Che stamattina sono incazzato, minchia, il palo glielo diamo l'altro.
0: Che cosa c'hai contro Buscemi tu?
1: Ma chi cazzo è questo Buscemi? Chi lo
0: non dire questi nomi.
3: Non lo dire.
0: Senti, Filippo è stato bello strunzo però,
1: ma no, così alla grande, minchia, Filippo gliela faccio pagare.
0: Noi ti abbracciamo forte forte.
1: Ciao, Filippo, la pagherai cara.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: to be. Tobia o no Tobia?
1: Sì.
0: Questo è il problema.
1: Perché stiamo
0: parliamo
1: entrando...
0: di tragedie.
1: Brava, in tragedia moderna. Tra poco declameremo delle tragedie che possono capitare.
2: Sì, sì, abbiamo fatto tutti lo trailer, quindi reciteremo con altissimo livello di recitazione appunto queste piccole tragedie, perché noi le ingrandiamo, ma in realtà poi sono piccole tragedie, perché si tratta della carta igienica che è finita.
1: Dice niente.
0: Beh, allora,
2: di chi schiaccia come si chiama, il dentifricio da metà invece che dalla fine.
0: Quella è una tragedia, perché poi l'altro si ritrova a fare lavoro doppio.
1: Quella della carta igienica è peggio, è un dramma proprio.
0: Amici, adesso si gioca a tragedia moderna. Mi raccomando, voi prenotatevi per fare anche voi la vostra performance con noi.
2: 38822 38822.
1: Avanti col telefono.
3: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
3: RDS 100% grandi successi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
17: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
16: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
18: Questa sfida la vince Gianluca.
19: Sono proprio curiosa.
16: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
5: Un posto così non si trova da nessuna parte.
16: Per vivere esperienze uniche.
19: Ti senti di darmi subito un top?
5: No.
16: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
20: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella, Ciccio e Buzz sono super allegri. Tutti pazzi per RDS.

0: bellezza, ragazzi, che
1: e
0: atmosfera.
1: Chi c'è oggi? C'è da Padova Cristina, buongiorno.
0: Buongiorno Cristina.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Sei un'appassionata di tragedie moderne?
2: Insomma, speriamo bene.
1: Speriamo bene, certo. Che fai di bello nella vita?
2: Casalinga, quasi disperata.
3: Cosa prepari questo weekend da mangiare? Hai qualche...
2: Il pasticcio, la lasagna con ragù, ovviamente. E una bella grigliatina.
3: Ottimo.
1: Top.
3: Bene, allora magari facciamo a cambio, tu ci inviti, noi ti portiamo l'RDS Bank. Cominciamo con la prima
2: volentieri
3: con la prima tragedia.

0: Allora,
1: ci devi dare il titolo di questa tragedia che ti reciterà Buzz.
2: Entriamo nell'atmosfera. Orsù.
3: Ho nutrito la mia d'acciaio.
2: Mi senti? Siamo messi bene.
3: Cominciamo bene. Ho nutrito la mia d'acciaio creatura con un nettare mendace. Credendo di darle forza, ho versato nelle sue vene un fiale oleoso che ne strozza il respiro. Il cuore del motore sussulta, tossisce e muore, vittima di un calice errato e della mia funesta sconsideratezza.
4: Hai fatto benzina al posto del gasolio?
0: Bravissima!
1: Ma che brava che sei!
0: Brava.
1: Ma
0: non era così facile.
1: Brava,
0: non
1: era brava,
0: facile.
1: Brava,
4: Perché a un mio amico è successo.
2: Anche a me. Due volte.
1: Questa è una bella tragedia adesso. Sì. Senti. Le viscere urlano la loro tempesta e il mio spirito vacilla sull'orlo dell'abisso. Cerco rifugio tra i bianchi scranni del treno, ma ogni porta è un muro, ogni luce un astro scarlatto di rifiuto. Oh crudele destino ferroviario, che mi neghi la pace e mi costringe ad una danza di agonia tra le carrozze in corsa.
0: Che col fiatone,
4: hai trovato la porta del bagno del treno chiusa?
2: E scappa forte! Allora attenzione Cristina, sei pronta? Facciamo un plane.
4: Va bene.
2: Mentre il miele della parola fluiva dalle mie labbra, una bianca sentinella ha disertato il suo posto, una gemma d'avorio caduta nel bel mezzo del dire, svelando la fragilità di questa carne mortale. Oh amico mio, non guardare il vuoto che s'apre nel mio sorriso, ma piangi con me la perdita del mio più fiero custode.
4: Ti è caduto un dente, magari un incisivo.
0: Mentre parlavi.
2: Ma sei bravissima!
1: A te lo scettro.
4: Dai interisti, Ciccio. Cosa
2: Sorellina, siamo campioni d'Italia.
1: Guarda che
2: bene.
1: Qui insomma si stanno un po' dividendo, perché è arrivato anche Severini, che è della Lazio, e ci sarà una partita importante.
4: Non diciamo niente.
1: Vuoi che faccia un pronostico?
2: Sempre campione d'Italia siamo.
0: Vai col pronostico, Rossella.
1: Vuoi che lo faccia?
2: Lascia stare Cristina, andiamo dritto.
1: Cristina,
2: Bella Via c'è ancora un inno che sono 10 anni.
1: Pur di non mettere
2: non
1: quello
2: più.
1: Della Lazio, ha messo Amala. Guarda,
4: ma insomma,
1: lo canto io quello della Lazio. No,
2: Cristina,
1: non
2: la vera campionessa sei tu. Brava, complimenti.
4: Grazie mille, ragazzi. Per la compagnia.
5: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: 55, qui si ride, è arrivato Sergio Friscia, buongiorno.
1: Lui si chiama Sergio.
2: Anna, eccola.
1: Anche Sergio, l'Exotan Friscia, appena arriva esatto, spara una minchiata esatto, e si ride.
0: Buongiorno, è arrivata
1: buongiorno,
0: la principale.
1: Buongiorno.
3: Abbiamo notizie di quello che facciamo oggi per caso?
4: Sì, certo, io ho preparato.
1: Di cosa si parla?
3: Di cosa
1: oggi
3: si parla?
4: No, no, voglio sapere tu che hai fatto ieri.
3: Che hai fatto?
4: Sì, perché lavoravo.
0: Cosa? Solo il solito.
4: Niente.
0: Eh?
2: Il giusto, ma lui deve fare l'amore, deve fare tante cose.
4: Ma guarda, impegni, la vorremmo fare pure tutti l'amore, non è questo che è soltanto lui.
2: Ma infatti, ma
0: diamoci compiti, tu prepari il programma e faccio l'amore.
1: Una allora cosa parliamo
4: di contrario, tu prepari il programma e io faccio l'amore, va bene.
0: Con chi?
4: No. Ma che ne so,
0: intanto... Attenzione, ci sono novità!
2: Ma se non fate l'amore, fate il programma insieme.
4: Esatto. No, con lui, ma sei
1: fatto. Ma di cosa si parla al di là di Sergio che fa l'amore?
2: Ciccio chiede di cosa si parla. Anna.
4: Allora, avete letto di questo antivirus? Insomma,
2: sì,
4: cercheremo
2: sì,
4: di capire.
2: Sì,
4: che
2: è proprio
4: cos'è,
2: di quello dovete parlare.
4: Beh, l'informazione è importante, lo sai.
1: È meglio di far l'amore con Sergio.
4: Stanno urlando al nuovo Covid, il nuovo Covid. Non
2: ma
4: è
2: no,
4: così.
2: No, non è così.
4: Ma è meglio spiegarle
2: bassetti,
4: le cose.
2: Quindi,
4: abbiamo bassetti. Poi ci occuperemo di quanto ci costa l'auto l'anno e delle cose strane che abbiamo in macchina. Tu cosa c'hai di strano in macchina?
2: Io ho tutto.
3: Rossella,
2: io ho dei capelli della Pampanini, mi sembra. Poi ho.
3: La cosa più bella è una bottiglietta di plastica, così quando fa manovra e tocca una macchina fa finta che è stato quello, dice no è la bottiglietta.
2: Per la gente che è in macchina, che se no si trova. Vabbè, ci sono tante cose.
0: E anche altre cose, credo.
3: Ti fanne un genuna,
4: ha preparato Sergio, quella
2: ha
4: parte
2: preparato Sergio,
4: sì.
2: Wow,
3: ottimo,
2: wow,
3: ottimo.
1: Allora siamo in una botte di ferro, grazie alla nostra regia.
2: Grazie a Marco Bellavia, poi c'era Francesco.
1: Grazie a Francesco Cadente, grazie Franci.
2: E un bacio grande, noi ci risentiamo domani, vi lasciamo in ottima compagnia.
1: Vediamo.
3: Ciao.
1: Ciao.
5: Tutti pazzi per RBS, tornando mai dalle 7 alle 10.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a €99,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Ed eccoci in redazione con Paola Gubbiotti. Paolina, buongiorno.
7: Ben trovato.
1: Le news, il direttore Mentana e poi Anna e Sergio.
7: Primo anno di pontificato per Leone XIV, Prevost è a Pompei, prima tappa il santuario, nel pomeriggio si sposterà a Napoli. Lavorare instancabilmente per la pace, ha chiesto il Papa al segretario di Stato americano durante l'incontro in Vaticano. Oggi Rubio vedrà Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, prima il ministro degli esteri Tajani.
8: Parleremo della situazione internazionale, delle relazioni bilaterali, gli Stati Uniti sono un nostro alleato fondamentale, crediamo fortemente nelle relazioni transatlantiche, poi se ci sono dei punti dove non si è d'accordo lo si dice, ma questo non significa che non essere d'accordo su alcune questioni venga meno la alleanza transatlantica, perché l'Europa ha bisogno degli Stati Uniti, ma è altrettanto vero che gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa.
7: Nel Golfo, nella notte, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran minimizza Trump, la tregua è in vigore, ma chiede all'Iran di fermare l'accordo di pace il prima possibile. L'incertezza fa rialzare il petrolio, il prezzo del

0: petrolio oltre i $100 al barile e le borse europee aprono negative. A Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,64%. Approfondimenti su agi.it. Elezioni locali nel Regno Unito, primi dati parziali, crolla il partito laburista del premier Starmer, boom della destra di Farage, ma le conservatori guadagnano seggi, i verdi e i liberal democratici. Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
1: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. La locuzione di oggi sono due parole molto chiare: fragile, tregua. È la fragile tregua che c'è in questo momento nel Golfo Persico, attorno allo stretto di Hormuz, con scaramucce che però, secondo Trump, non interrompono quel cessate il fuoco provvisorio in attesa di un accordo, di una firma sul memorandum. Bisogna vedere come la pensa l'Iran. Ma in questo momento il mondo guarda a un'altra fragile tregua, quella autoproclamata da Putin e poi seguita anche da Zelensky, quella che serve, la denuncia è molto chiara da parte della massima autorità di politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, serve soltanto cinicamente, così ha detto, per poter tenere la parata militare di domani mattina, in occasione dell'anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. A quello tiene Putin, è l'appuntamento davanti alla Russia in visione nazionale, lui che parla davanti ai soldati. Ma in che contesto? La paura di Putin è che l'Ucraina rovini quella festa e ha già minacciato ritorsioni durissime, rappresaglie durissime, risposte durissime. Ma d'altronde, da una parte e dall'altra, questa notte quella tregua è stata già violata più volte e anche con danni e morti. Che cosa vuol dire questo? Che non c'è certezza di quello che succederà domani mattina sulla Piazza Rossa di Mosca. E questo già dà l'idea di cosa sia diventato quel conflitto, anche per Putin. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: È venerdì 8 maggio 2026, le 10 minuti. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno dovrete sopportarci. Sì, siamo anche lì, sulla vostra app, sul vostro smartphone, ovunque, ma anche in TV, sul 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinè.
5: E dove c'è anche il topolone nazionale, Sergio Friscia. Buongiorno amici, come va? Come va questo maggio?
4: Tutto bene.
5: Maggio è il mese della Madonna, il mese delle rose, il mese dell'amore.
4: L'8 maggio infatti era la festa della mamma fino a qualche tempo fa.
5: No, si festeggia domenica, poi ce ne occuperemo domani della festa della mamma.
4: Ma c'è tempo, c'è intanto tempo. C'è un regalone bellissimo, si parte così.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza

0: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
1: Emozioni senza pausa.
2: E poi dico che tu sei introvabile.
3: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso là.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Madame che voleva capire con Marrakesh senza faceva difficoltà, chiude l'appuntamento con la sequenza mixata, una delle preferite da Annuzza in questo periodo.
1: Sì, la trovo proprio bella. Lei
0: la sequenza mixata tra le 10 e 15 di questo venerdì.
1: Apriamo i giornali e il mondo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta parlando di questo antivirus. Cerchiamo di capirci qualcosa con Matteo Bassetti. Fermi lì.
2: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
7: e di vincere, Antonella.
8: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
7: Ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia.
8: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Scegliere la migliore vacanza?
13: Previsto.
12: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
13: Inaspettato.
12: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
14: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
16: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono

0: Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Cibu, cibu. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: RDS, la radio 100% grandi successi. Nella mattina ci sono Sergio Friscia, Anna Pettinelli, Andrea Semirini e anche Fulminacci.
8: Addirittura.

0: sbarcare, poi è facile che il virus si diffonda, quindi non sono state rispettate le basilari norme di sicurezza quando c'è un focolaio di qualsiasi infezione a bordo di una nave, e questo è quello che è successo.
1: Diciamo che ci sono stati una serie di errori importanti. Se pensi che il comandante a un certo punto, quando muore il primo paziente, dice state tutti tranquilli, è morto di cause naturali, potete tornare a mangiare abitualmente o a fare le vostre attività, e quindi su quella nave si è continuato a continuare a mangiare insieme, a non avere nessun tipo di barriera, e quindi purtroppo si sono contagiate altre persone. Ma soprattutto quello che oggi ci preoccupa è che il 23 di aprile 29 passeggeri sono stati sbarcati all'isola di Sant'Elena e sono tornati in 12 paesi del mondo, quindi potenzialmente c'era qualcuno che ha preso,
0: anche perché ha un'incubazione lunghissima, mi pare di aver capito, cioè,
1: fino a 8 settimane, diciamo che si può manifestare nel giro di 2-3 giorni oppure si può manifestare anche dopo 2 mesi. E
0: noi speriamo che non sia così, però c'è un'attenzionalità da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su questo virus, e quindi
1: sì, diciamo che c'è molto più da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che del nostro paese, però d'altronde noi nel nostro paese preferiamo parlare della famiglia del Bosco, mentre il resto del mondo parla tanto anche di questo problema.
0: Sì, però c'è sempre anche un allarmismo che non è così giustificato, no Matteo? È vero che bisogna
1: fare... Io credo che non bisogna assolutamente fare l'errore di essere allarmisti, però tra l'allarmismo e il negazionismo, certo, c'è una via di mezzo, che è quella di dare informazione alla popolazione. Perché? Perché potrebbe anche un domani esserci qualcuno che ha viaggiato su un aereo e magari ha avuto contatti con qualcuno potenzialmente infetto e passa dal nostro paese, quindi dobbiamo naturalmente anche noi essere organizzati.
0: Questo mi sembra un ottimo consiglio, visto che stiamo viaggiando, stiamo visitando il mondo, sappiate che l'aereo comunque è un abitacolo piccolo dove la trasmissione dei virus è probabile, e comunque le zone che riguardano la diffusione di questo sono l'Argentina e il Cile, senza fare terrorismo, senza dire non andate, capito, a Buenos Aires, non è questo che stiamo dicendo, ma insomma state attenti, tranquilli, no? Matteo, noi ti abbiamo chiamato proprio per essere assicurati, informati e rassicurati.
1: Guarda, io sono assolutamente tranquilli, anche perché insomma noi siamo perfettamente attrezzati per gestire ovviamente problematiche simili a questa. L'importante è non fare come lo struzzo
0: e mettere la testa sul tavolo.
1: Esattamente, quindi mettere la testa alla sabbia, ma affrontarla e collaborare con le autorità internazionali che, ricordiamo, stanno lavorando per contenere queste epidemie. Ci auguriamo tutti che potremmo nel giro di qualche settimana annunciare che l'epidemia è stata contenuta e siamo tutti più felici.
0: Perfetto, perfetto. Grazie Matteo Bassetti, prof, buon lavoro, salutaci Genova, un abbraccione.
1: Grazie, ciao, un abbraccio, grazie, ciao.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: RDS. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Linkin Park, In the End, su RDS. Vi ricordate questa canzone?
1: È carina da morire, quanta roba porca loca. La Camilla, yes my car, with Mrs. Braga.
0: Era Claudio Baglioni. Vera, viva l'Inghilterra, pezzo di Baglioni in cui nomina la sua auto. Lui aveva dato il nome all'auto e si chiamava Camilla. Parliamo delle Camille di tutta Italia, perché vedremo quanti noi danno il nome all'auto e soprattutto quanto ci costa l'anno vivi. Costi vivi,
2: assai,
0: e c'è una città, ma c'è una città che paga più di tutte le altre. Fermi lì.
3: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti

0: processi.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale. A Milano World Business Forum.
10: Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking.
9: Cerca online World Business Forum Milano per più info.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: 3 storie d'amore, 1000 modi per rimettersi in gioco.
14: Non ho sentito la sveglia.
15: Pure sordo già da questo.
13: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
16: Se non a dare tutto noi stessi.
17: A cosa serve l'amore?
13: L'amore sta bene su tutto, dal 6 maggio al cinema.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAI 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Noi, quelli della mattina, tra poco sentiremo i nomi delle vostre auto e soprattutto io la chiamerei sanguisuga, guarda.
22: Addirittura, sì. Forse è giusto, sì.

0: Wiz Khalifa, Payphone, 10.51 di questo venerdì 8 maggio su RDS, da Petrini di Sergio Friscia Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Senti questo ascoltatore.
2: La mia auto si chiama Apollo 17.
0: Ah sì?
2: Perché ha ben 340.000 chilometri e mancano 46.000 chilometri per arrivare sulla Luna. Visto che l'Apollo 16 era l'ultimo Apollo, la mia si chiama Apollo 17.
0: Ma è bellissimo, è bellissimo.
1: Oh ragazzi, 380.000 chilometri per una macchina sono tanta roba. Tu non ci arriveresti mai a 300, la cambi prima, sì. La cambi prima. E poi siamo così, vedi, l'ha chiamata Apollo 17, ma ci sono tantissime persone che chiamano l'auto perché è come se fosse un prolungamento della personalità, no? In Italia come vanno le cose?
0: Allora, in linea generale la tendenza varia molto in base alla geografia e all'età. Allora, in Italia circa il 20% degli automobilisti, 2 su 10, dichiara di aver dato un soprannome alla propria vettura. Di questi circa il 12% ammette di considerare l'auto quasi come un essere dotato di anima sì, o un membro della famiglia addirittura. Nel Regno Unito e negli USA invece la percentuale è molto più alta, circa il 30-50% dei conducenti che battezza il proprio veicolo. La generazione Z, i giovani guidatori, sono i più inclini a questa pratica, quasi il 47-50% dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni danno un nome all'auto vedendola come un'estensione della propria personalità.
1: Che come dicevamo prima, quindi i giovanissimi, come faceva appunto Baglioni nella canzone che abbiamo sentito prima, vive in Inghilterra, la chiamava la Camilla, ma i giovanissimi sono quelli, sì, cari miei, che dovrebbero chiamarla sanguisuga, perché il problema è che per i giovani il
0: quanto
1: costo
0: ci costa?
1: Costa molto di più, perché essendo non dei guidatori esperti, l'assicurazione fa degli scatti mai visti. E abbiamo visto tre profili diversi, abbiamo messo tutto insieme e cerchiamo di capire quanto costa l'auto, non solo per i giovanissimi, ma per tutta l'Italia.
0: Allora, Napoli è risultata essere quella dove mantenere l'auto costa di più. Nel capoluogo campano si spendono mediamente tra i 3.098 e i 4.486 euro a seconda del profilo dell'automobilista. Roma, a parità di condizioni, la spesa tra i 2.500 e i 3.600, mentre Milano, la città più economica, con un valore annuo tra i 2.300 e i 3.400. Lo studio è stato realizzato su tre profili caratterizzati da classi di merito, età, chilometri percorsi e modelli d'auto diversi. Le voci di costo analizzate sono RC auto, bollo, carburante, costi di usura e manutenzione secondo le tabelle ACI e il prezzo della revisione obbligatoria del mezzo.
1: Ecco, quindi questo è quello che costa. Stiamo parlando di costi vivi, più il costo dell'auto, la rata, che sia un lungo noleggio oppure la biglietta acquistata, non è questo, proprio mantenere un'auto. E dicevamo proprio che a Napoli il premio medio per la sola RC auto si attesta intorno ai 1.080, ma questa cifra, Napoli purtroppo ha le tariffe più alte d'Italia, è che se devi assicurare, tu hai un profilo esperto, da quanti anni è che hai la patente?
0: Sì, sì,
1: quindi hai la prima classe, sì, e quindi paghi meno di tutti, ma un ragazzo giovane arriva in 14ª classe e dalle 600-800 per un profilo esperto come te si passa ai 2000-2005 e parliamo solo di RC auto. Poi vuoi metterci il furto? Ciao, arrivederci.
0: In alcune zone neanche te la assicurano, attenzione.
1: Ah sì?
0: Sì, sì. Perché sono talmente alti, insomma, i furti, cose varie, che le assicurazioni hanno difficoltà, quindi non.
1: No, probabilmente te l'assicurano, ma il premio è talmente alto che non ce la fai. Non so se quella della non assicurazione è un falso mito o una leggenda, oppure se.
0: Chiediamolo magari ai amici.
1: No, adesso poi lo verifichiamo noi. Sì. Ma l'auto, come dicevamo prima, gli diamo un nome, è un elemento nel quale passiamo tantissime ore durante il giorno. E proprio ieri, mettendo a posto le cose in auto, che ho trovato delle cose incredibile.
0: Dell'82?
1: Ho trovato un panino dell'anno scorso.
0: Eccolo,
1: ma io ho detto, ma scusate, io l'ho. No, ve lo spiego. Io l'auto l'ho lavata. Evidentemente chi ha lavato l'auto non è andata sotto il sedile, perché mi è caduta una cosa, non la trovavo, ho messo proprio la testa sotto il sedile e ho trovato, era piccola, era una cosa così piccola, incartato, e per questo non maleodorava, ma ovviamente dentro, insomma, era un panino del paleolitico.
0: Non c'era più niente.
1: Qualcosa che era in auto. Non so se voi avete cose strane in auto, io sono molto curiosa.
0: Donne si può trovare di tutto.
1: Come nella borsa.
0: Sì.
1: Sì, io ho trovato sto panino dell'anno scorso. Insomma.
0: Ma c'è gente che ha trovato ombrelli.
1: Ma gli ombrelli sono normali. Ma perché, scusa, tu non hai un ombrello in auto?
0: Sì.
1: E lo vedi, quindi non è una cosa così strana.
0: Ma è messo bello in posto, tranquillo, cioè non è tutto buttato a casaccio come nelle borse delle donne o nelle macchine delle donne. È tutto un po' più sistemato. Cioè.
1: Vabbè, ce lo raccontate.
0: 38822. Hai imparato. 38822.
3: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: Eccoci.
1: Superstar, Tiziano Ferro, Giorgia, alle 10.58 chiudono la prima ora. C'è la regressione.
0: No, non c'è la regressione, c'è l'ascoltatrice che è molto fantasiosa.
1: Che c'è?
2: Ciao, sono Eva.
1: Ciao Eva.
2: Le mie auto vecchie presenti.
1: Sì?
2: Zoe, Lulu, Giovedì, Daphne. Ogni auto ha un nome.

0: Ah, sì, proprio
1: per forza. E sono tutte femmine.
0: Tutte femmine, giustamente.
2: Ma non saranno
0: mobili.
2: Hai capito? Senti come li hanno snocciolate.
0: Ma che nomi? Brava.
2: Cose strane che avete in auto. Il mondo dei motori stamattina rugge. Ruggisce, volevo dire. No,
0: rugge.
2: Non è male.
0: 388-22-388-22.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con la nostra Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
4: Buongiorno.
3: A te.
4: Nel Regno Unito elezioni amministrative, crollano i laburisti di Starmer, Guido De Santis.
5: Si rinnovano oltre 5.000 seggi in 136 consigli locali. Con lo spoglio ancora in corso, secondo risultati parziali, il partito del Premier mostra pesanti perdite, mentre guadagna terreno Reform UK di Nigel Farage, soprattutto nelle aree del nord dell'Inghilterra. Farage ha già parlato nella notte di un cambiamento storico davvero molto importante. Il risultato fa male, riconosce Starmer. Non c'è modo di indorare la pillola, aggiunge assicurando però: non mi dimetto, intendo portare al termine il mio mandato.
4: Papa Leone a Pompei, nell'anniversario del suo primo anno di pontificato, dopo la visita al santuario, Prevost si sposterà a Napoli. Tregua fragile tra Stati Uniti e Iran, nella notte attacchi incrociati nel Golfo, alla Farnesina in corso il bilaterale tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri Tajani. Antivirus, ad oggi nessuna segnalazione in Italia, lo comunica l'Istituto Superiore di Sanità. La nave da crociera focolaio è in viaggio verso Tenerife. Oggi a Bruxelles si discute la definizione della quarantena. 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
6: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Diceva il testo forse più famoso della storia della politica che uno spettro si aggira per l'Europa. Quell'incipit andrebbe bene anche per questi 100 secondi, perché la politica mai come in questa fase vive un clima di incertezza assoluta. In Gran Bretagna Starmer ha perso rovinosamente col suo partito laburista le elezioni amministrative parziali, e del resto non è andato meglio ai suoi avversari storici conservatori. A vincere è il partito di Nigel Farage, il Reform. Come dire che la gente sceglie il populismo antipolitico, anche fra l'altro a sinistra con la nuova formazione verde. Questa incertezza, questo modo di essere del tutto imprevedibile dell'elettorato lo si riscontra in tutta Europa. Merz, che guida il governo tedesco, è ultimo nei sondaggi sul gradimento dei vari leader, e lì se si votasse vincerebbe Alternative für Deutschland, come si sa. E la stessa cosa in Spagna, Pedro Sánchez, che è popolarissimo nella sinistra europea, in patria è minoritario. Vincerebbero i popolari e Vox, secondo i sondaggi. E in Francia si vota l'anno prossimo nel clima di incertezza assoluta, dopo tanti problemi che ha avuto Macron, e nessuno è in grado di prevedere cosa può succedere, se vincerà la favorita destra di Marine Le Pen e Bardella o l'ultrasinistra di Mélenchon. Questo è il clima e questa è l'incertezza, e del resto lo sappiamo anche in Italia dopo la sconfitta nella maggioranza nel referendum. Ma cosa succede? Succede che nell'era di Trump, nell'era di Putin e nell'era soprattutto della crisi della politica tradizionale non ci sono più certezze. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
7: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Un'altra ora da passare con noi, quelli della mattina di RDS. Bentrovati ovunque voi siate, le 11:03 del mattino fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, con Annuzza Pettinelli,
8: con Sergio Tovolone,
3: con Severini Regia.
8: Stanno arrivando tutti i messaggi delle cose strane che avete ritrovato in macchina, che magari non sapevate nemmeno di avere, come il panino sotto, esatto, il sedile del passeggero
3: della Pettinelli.
8: La Pettinelli dell'anno scorso, va bene, no, devo guardare meglio, chissà, forse trovo quelle 50 euro che mi sono sparite, perché la macchina come la casa.
3: Quella è la casa nasconde ma non ruba.
8: Anche la macchina.
3: Forse
8: nasconde,
3: anche la macchina.
8: Ruba.
3: Ditecelo voi, 38822 38822.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo sempre.

0: Styles, come dice un mio caro amico, taglio e piega 50 euro.
1: Perché?
0: Harry Styles sembra
1: il nome di un salone di bellezza. Harry Styles, perché no? Come, certo, può andare bene. Cose strane che avete in auto, signori, apriamo le portiere.
2: Buongiorno a tutti, sono Franca da Torino. Io ho una 2 cavalli Citroen d'epoca dell'81 rossa.
1: Bella.
2: Bellissima. Si chiama Penny.
0: Penny.
2: E in macchina ho di tutto: dai gazebo, le sedie, la tovaglia per il picnic, il fornellino, tutto. Anche il treppiedi per fare le foto.
0: Pure.
2: Ciao, buona giornata.
0: Cioè, lo spazio che è rimasto è quello di seduta di guida. Poi
1: gazebo,
0: il resto è,
1: ma ragazzi,
0: niente, è un camper.
1: Che poi non è un'auto lunghissima. Ecco.
0: Ed è 2 cavalli, pensa se era una mandria.
3: Buongiorno, io invece nell'auto ho sempre avuto il Swiffer, perché così ogni tanto spolvero la macchina mentre sono in giro, mentre sono ferma a un semaforo.
0: Meno male, non mentre guidi, meno male.
3: Ciao, sono Franca da Oggiono.
1: Ciao Franca, pensa, io mi ripasso il rossetto, lei spolvera, tipi di donne diverse.
0: Fatevi vedere però, da uno
4: nella mia macchina tengo sempre una tovaglia, Sergio Frisciani capirà subito. Perché quando esco da lavoro e voglio rilassarmi, mi fermo in uno dei campi che ci sono qui in Val d'Orcia e mi sdraio.
0: Bellissimo.
1: Ma scusa, perché la tovaglia e non la coperta?
0: No, cioè, perché la tovaglia, cioè, ci dormi, ma ti prendi il sole, ma se ci vuoi mangiare già è pronto.
1: Ah, tu dici che ecco, utile a tutto.
5: Buongiorno a tutti. Ciao. Io faccio arti marziali. Brava. E nel mio sport si utilizzano anche delle armi, ovviamente finte, però sembrano molto reali.
0: Sì.
5: E ho spade, la sciabole e una lancia in macchina.
0: Benissimo.
5: Quando vado a lavare l'auto mi chiedono spesso: posso provare a giocarci?
0: No,
5: ecco,
0: assolutamente.
5: Per fortuna sono finte. Ciao a tutti.
1: E che diavolo di arti marziali fai con la lancia, le spade?
0: Beh, impari a difenderti eventualmente da attacchi con oggetti.
1: Adesso mi vado a comprare la spada laser di Star Wars.
0: Ma
1: capito? Così quando
0: la spada laser adesso.
1: Vi ricordate quando si apriva?
0: Sì, ma non c'entra niente il laser in questo caso. No. Però
6: io ho una chiave inglese, quella la là chiave bella grande.
1: Lo so perché la chiave inglese, perché è un'arma di difesa.
0: Ah, cioè in caso di lite lui scende con la...
1: Ora, una chiave inglese, quella bella grande, fa male data in testa.
0: È pericoloso, cioè non si fa.
1: Sì, ma
0: cosa stiamo dando?
1: Perché se uno deve... Allora, chiavona inglese, dadone per... Chiavona inglese e per un dadone grande.
0: Ma io un pennello grande, ma un grande pennello.
1: Aspetta, che l'abbiamo sentito, rimetti.
6: Ma io penso che a me tra un po' in auto mi cresceranno i funghi.
1: Senti, i tartufi sono più pregiati.
0: Ma che c'entra? Quella palla di munnizza in eccesso. I tartufi adesso.
7: Io quando ero più giovane la macchina tenevo i perizoma delle amiche che frequentavo.
0: Bei tempi.
1: Perché lo facevi anche tu?
0: No.
1: Fai collezione di mutandine?
0: Assolutamente, ma collezione adesso.
1: Quante ne hai?
0: Non lo so.
1: Non lo sai?
0: Ma che c'entra adesso?
1: Ma no, perché sono curiosa. Ma che vuol dire? Quante ne possiedi?
0: Faccio collezione. Magari.
1: Magari?
0: Si dimenticano. Cioè.
1: Secondo me te le fai lasciare come souvenir.
0: No, assolutamente, ormai fatte queste.
1: Scusami, però io vorrei sapere chi è che si dimentica le mutandine prima di uscire di casa. È strana questa cosa, scusa Sergio.
0: Sì, anche perché molte vengono già senza, sì, è vero.
1: Vai.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.
11: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento. Ma ho finito le scuse, e non ho più difese.

0: Rodrigo, qualcuno ha trovato un buce di banana in macchina.
1: Beh sì, perché uno ha mangiato la banana e dice meraviglia. Poi lo butto, poi quella banana va dietro, sotto il sedile, quindi se non lavi la macchina non ti raccogli, c'è di tutto. A proposito,
0: sì.
1: Tutti i messaggi che ci avete mandato sono in sovraimpressione sul 265.
0: Assolutamente sì, non perdeteli.
1: Rimaniamo nel campo dei trasporti con una novità che sembrava fantascienza e che oggi in alcune città è realtà.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Potevano essere tante cose. Pensavo che stessi.
6: Ma che avessi sciocchino, in mano, ma sei proprio uno sciocchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia. Goderti il sole della Sardegna. Assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già...

0: Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà

0: fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Eccolo che arriva, ciò che vi farà gridare yes, Weekend, il regalone del venerdì. Quattro successi di fila senza interruzioni, la sequenza mixata.
6: Lo conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
7: RDS 100% grande.

0: dai, già alle 11.38 chiude la puntata.
1: Stavo facendo
0: la sequenza fissata. Questa mattinata.
1: Sempre i giovanotti quando fai così. Amici, il sogno è che non ci siano più auto in giro perché ci sposteremo su altri mezzi. Sembrava fantascienza, è diventata realtà in alcune città e soprattutto in Cina. Vedremo come si spostano.
2: Non solo musica.
3: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: Grandi successi. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e Deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, Deghi fidarti.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
19: La piaga più prudente del sociale, del traffico, e forse lo vedi.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Fulminacci, maledetto me.
3: Ehi, pazza di me.
2: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Gaia, Bossa Nostra.
4: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Che le vuoi dire, Lady Gaga?
1: Che le vuoi dire?
0: Oh, ma è dalle 11:51.
1: Ma come mi piacciono questi cosi qui?
0: Questi cosi qui hanno
1: si chiamano
0: un nome.
1: Sì, flying cars
0: e Electric Vertical Takeoff and Landing, che praticamente sono passati dalla fase di prototipo a quelle delle prime operazioni commerciali e reti di test avanzati. Sebbene non sia ancora possibile volare privatamente ovunque, questo ci teniamo a dirlo, diverse città hanno attivato rotte operative per taxi aerei, specialmente per collegamenti tra aeroporti e centro città e per scopi turistici.
1: Cioè, sono degli elicotteri, però insomma,
0: volicchi sopra
1: a decollo
0: verticale e passi tipo taxi volanti, per evitarti le code, il traffico e il casino. Allora, la Cina attualmente è l'unico paese con servizi di taxi aerei autonomi già pienamente certificati per il trasporto di passeggeri su scala commerciale. Anche negli Stati Uniti c'è stato il debutto delle Electric Size, grazie a un massiccio programma pilota lanciato appunto dal Dipartimento dei Trasporti nel marzo 2026, i taxi aerei hanno iniziato a operare rotte regolari in diverse metropoli americane. New York City, per esempio, rotte operative dal JFK International Airport verso i principali aeroporti di Manhattan. San Francisco, voli dimostrativi e rotte commerciali iniziali tra il centro e la Bay Area. Chicago, collegamenti tra l'aeroporto O'Hare e il centro città.
1: Ma è bellissimo, ragazzi, è il futuro.
0: Miami, la stessa cosa, per collegare Miami a Fort Lauderdale e Palm Beach. Del Medio Oriente, mobilità di lusso, Dubai a Abu Dhabi, gli Emirati Arabi sono stati tra i primi ad adottare questa tecnologia. Nel 2026 il servizio di taxi aerei è integrato nel sistema di trasporto pubblico per collegare l'aeroporto di Dubai ai quartieri principali.
1: Se prendere un taxi, quindi, l'autobus o
0: il futuro è ormai qui,
1: assolutamente. Diciamo che in Europa, dopo i test dei giochi olimpici 2024, Volocopter opera rotte fisse per il trasporto aereo tra gli aeroporti e il centro. I volumi ancora sono assolutamente ridotti. L'Italia, sappiate che all'aeroporto di Fiumicino c'è una zona dove stanno facendo i primi test. È il Vertiporto e ad oggi il servizio è per ora è ancora sperimentale, fanno dei voli di prova. Ma già
0: l'aria è già prevista dove si può atterrare.
1: È già prevista dove si atterrerà, e il collegamento sarà tra l'aeroporto di Fiumicino e stazione Termini.
0: A Termini li buttano via così oppure atterrano pure lì?
1: Atterrano lì, atterrano.
0: O li lanciano.
1: Atterrano a Termini. Questo è il rumore delle flying cars.
0: Binario 3 quando arriva, arrivederci,
1: buon volo. Ciao. E ti scaricano lì. Non costerà neanche tantissimo, hanno fatto una stima dei costi. Costerà il doppio, diciamo, di un taxi normale, cioè da Fiumicino
0: però ci
1: al metti centro di Roma.
0: Un quarto del tempo.
1: Un quarto d'ora da Fiumicino al centro di Roma. Capolavoro. 120 euro. No, non è neanche
0: quarto d'ora
1: tantissimo.
0: È quello che ci metti dal portone di casa per ora per trovare la macchina parcheggiata.
1: Perché hai parcheggiato in colonia, come dico io. Cioè, praticamente lontanissimo.
0: Pensa che.
1: Dovrebbero diventare operativi a metà del 2027, ma già alla fine del 2026 si potrà provare questo servizio. Io la trovo una cosa straordinaria. Per quanto riguarda invece la privatizzazione di queste auto, ancora dobbiamo capire.
0: Beh, certo, sì.
1: Perché il problema sarà regolamentare il volo, perché rendetevi conto
0: che casino? Già fanno casino a terra, figurati in aria. In aria se sbattete in aria vi fate molto male, quindi non è il caso.
1: Per quello ci vorranno molti anni, invece per questi voli praticamente domani.

0: L'appuntamento con Anna e Sergio, stai calma Annalisa, canzone estiva, ancora non è estate perché ci sono i peggio prima. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a voi ragazzi.
2: Siete crepuscolari praticamente.
1: Buongiorno.
2: Come state guys?
3: Molto bene, grazie.
2: Tutto a posto. Ecco, qualche anticipazione.
0: Ricordiamo che c'è sempre lo spettacolo di Venia imperdibile in giro. Stasera dove
2: sarai? Non l'hai nemmeno visto.
1: Stasera sono a Conegliano. Al teatro.
2: Ma stai facendo
1: Accademia.
2: Il giro delle cantine vinicole?
1: Tutte. Il Veneto lo lasciamo domani. Poi dalla prossima settimana vengo lì, Petra.
3: Lo so.
1: Guarda che vengo lì.
0: Sembra una minaccia.
3: Ha fatto il giro delle cantine perché era previsto che ci fossi anch'io. Poi invece sono rimasta a Milano e quindi ormai il giro era pianificato.
1: Ma per 10 giorni mi stabilisco a Milano e poi giriamo da lì. Legnano, Ferrara, Alessandria, Mantova, Firenze, cioè tutte città un sacco bello, no?
2: Molto bello. Va bene, mentre tu sei in giro, noi invece siamo stanziali a Roma, ma torniamo domani mattina alle 10.
0: Grazie Severini, grazie Bettinelli.
2: Ciao Friscia,
1: baci.
2: A domani.
1: Ciao. Fra poco.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
5: Senza tempo. RDS.
4: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
5: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS. Tutto è pronto per aggiornarci con lui sugli ultimissimi fatti. Li sentiamo.
6: Buona giornata a Roma, ancora blindata per la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio. Ha già avuto il colloquio col ministro degli esteri Tajani, ora è a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elezioni locali nel Regno Unito, crollano i laburisti del premier Starmer, molto bene il Reform UK del populista Farage. Gas e petrolio all'assemblea elettiva annuale della CIA, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha parlato di energia e crisi.
7: A oggi posso dire che abbiamo contrattualizzato il 92% degli stoccaggi per l'inverno 2026-2027. Non abbiamo più problemi. Ci disturba il fatto che l'Asia, Cina, Corea del Sud e Giappone dipendono moltissimo da questo 20% che è la produzione mondiale del Golfo Persico e si riversa sui prezzi.
6: Inchiesta sulla sanità in Sicilia. L'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione e traffico di influenze nel corso dell'udienza preliminare del processo attraverso i suoi legali, ha chiesto il patteggiamento. Papa Leone al santuario di Pompei, no all'economia che preferisce le armi rispetto alla vita, le parole del pontefice nell'omelia della messa nella piazza di San Bartolo Longo. Il tennis, gli internazionali di Francia rendono omaggio ad Adriano Panatta, sarà lui a consegnare il trofeo del torneo maschile a 50 anni dal suo trionfo a Roland Garros. Ora anche da parte mia la buona giornata va a Enrico Mentana.
8: Buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. In corso l'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, che ha già incontrato Tajani, e a quanto pare il clima è quello della ricomposizione con l'assioma del nostro ministro degli esteri. Se è vero che l'Italia e l'Europa hanno bisogno degli Stati Uniti, è vero anche il reciproco, che gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Questo vale anche probabilmente per le basi della NATO nel pensiero di Tajani. Vedremo come andrà tra Rubio e Meloni, che di suo evidentemente ha sempre avuto un rapporto più forte con la Casa Bianca, non con Trump, con la Casa Bianca. Già con Biden i rapporti erano eccellenti, e quindi bisogna vedere se la ricomposizione sarà totale, che cosa si dirà e cosa ne verrà fuori. Al di là di tutto, stiamo parlando di diplomazia e di rapporti che sono ottantennali, come ben sappiamo, da subito dopo la liberazione che avvenne, soprattutto, non lo dimentichiamo mai, per l'invasione anglo-americana del nostro paese, che sgominò gli altri occupanti nazisti. Ma appunto, sono passati più di 80 anni ed è giusto capire quali sono i nuovi rapporti, quali devono essere, anche per la scottatura che tutti abbiamo avuto dell'azione unilaterale di Trump e Netanyahu sull'Iran. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
9: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Ed eccoci qua.
3: Buongiorno Giovanni Vernia.
1: Buongiorno Petra Lorenzan. Buongiorno Linda Gravella in regia.
3: E buongiorno ascoltatori.
1: Ascoltatori di RDS. Sì. Allora, Petra. Ah, è venerdì oggi.
3: Oggi è venerdì.
1: Ho perso il conto.
3: Lo so.
1: Perché quando sei troppo in giro perdi il conto.
3: Vai di qui, vai di là, vai di su, vai di giù.
1: Ma
3: questo è quello che
1: la
3: succede.
1: Base, ma torno sempre qui, alla base.
3: Certo.
1: A RDS.
3: Torni all'ovile, come si
1: purtroppo
3: dice.
1: Purtroppo per te.
3: No, allora, io sono felicissima di averti, Vernia.
1: La sequenza c'è.
3: Adesso c'è una bella sequenza mixata, poi noi torniamo, parleremo anche di musica in questo bel venerdì e poi arriveranno i peggio più peggio, cioè tutto torna alla normalità anche qua, ok?
1: Come al solito, dai.
3: Quattro in fila per voi.
5: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
4: con un successo senza

0: Safe. Si chiude la sequenza mixata su RDS.
1: Allora, fra poco, e oggi che è venerdì, pesce fresco il venerdì, certo. Anche musica fresca, fresca,
0: anche pescia.
1: Pescia fresca, brava Petra, Petra oggi informissima.
0: Hai visto, però.
1: Allora, sì, perché il venerdì esce la musica nuova. E noi fra poco vi raccontiamo una novità musicale del nostro amico Fulminacci.
0: Fulminacci!
1: Fulminacci, dai!
0: Tra poco.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
3: E porta la tua radio preferita.
2: In ogni stanza.
4: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
5: Vieni da MD per una qualità top.
6: Senza spendere una fortuna, Antonella.
7: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale. A Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà,
17: solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Le 12.32 di venerdì 8 maggio su RDS, coi peggio di maggio. Tra poco c'è una novità musicale per voi.

0: perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: Let her go su RDS. Allora, Giovanni.
1: Michele Bravi.
0: Non è Michele Bravi Passenger, no. Questo.
1: Però è molto simile, l'abbiamo detto tante volte.
0: Siamo i peggio di RDS. Ecco, no, volevo sapere esatto che ora segnava il tuo orologio. Perché?

0: 23.
1: No, sono 12:31 adesso.
0: No, ora. Per sì. Prima era 12:23. E ho detto 12:32.
1: 32. Gli ascoltatori allora sono attenti, te lo fanno notare, lo scrivono al 388-22-38822.
0: Ho capito, ma io devo seminare cose,
1: che
0: per
1: cosa?
0: Rendere
1: per
0: un po' rendere un po' frizzante quest'ora un po' moscia. Perché li vedo un po' mosci.
1: Ma davvero?
0: Cioè, di solito ci mandano i saluti. Ciao ragazzi, come state? Ci piace qua. Cioè, usiamo questo 388-22-38822 per stabilire un contatto. Oggi invece si stanno facendo i fatti loro, devo fare qualcosa.
1: È venerdì anche per loro, però.
0: E siccome siccome loro si agitano,
1: sì,
0: quando fai l'errore,
1: sì,
0: perché sono subito lì pronti.
1: No?
0: Ehi ragazzi, adesso vi correggo io. E io faccio questo. Hai visto?
1: Facciamo Music for You.
0: Come vuoi tu.
1: Meglio, dai.
0: All You for Music. Music for You. Music for You. Insieme a te. Insieme a te. Dove c'è musica? Dove c'è musica c'è Filippo Utinacci.
1: Sì, in arte Fulminacci.
0: Fulminacci.
1: Che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere, incontrare a Sanremo e, devo dire, testare comunque la sua autoironia.
0: Esattamente.
1: Già il nome Fulminacci la dice lunga, no? Sulla scelta comunque di una cosa.
0: Esatto. No, è una bella crasi, è una bella crasi,
1: sì,
0: è come Petre Giovanni,
1: i peggio,
0: e lui Filippo Utinacci Fulminacci.
1: Ma non si è fermato al nome, perché
0: sì,
1: adesso praticamente sta per uscire il suo nuovo album, e il suo nuovo album si chiama Calcinacci.
0: Sì.
1: E lui ha detto no, perché è un album che io ho scritto quando ero a casa mia, durante la ristrutturazione.
0: Siccome il pezzo si chiama, la novità si chiama Maledetto Me.
1: Sì.
0: È proprio dedicato al fatto che quando ho iniziato a fare i lavori di casa, Maledetto Me quando ho iniziato.
1: Ah certo,
0: perché,
1: quindi
0: sì,
1: tutto torna alla fine.
0: Sì.
1: Quindi Fulminacci è evidentemente un'esclamazione.
0: Sì.
1: Calcinacci, titolo del disco, è perché effettivamente quelli c'erano. Maledetto Me perché ha detto chi me l'ha fatto fare.
0: Ricordo, guarda, la frase di un artigiano,
1: sì,
0: che venne a sistemare cose in casa che non erano venute bene e mi disse: guarda, la cosa peggiore che possa augurare una persona è di rifare casa. Quindi maledetto me, secondo me.
1: Però lui a casa sua è tanto tanto attaccato, tanto affezionato, al punto che ha detto proprio: il mio primo disco io lo volevo fare a Roma, cioè lo volevo fare,
0: sì,
1: lì, non volevo,
0: sì,
1: andare altrove, volevo essere tranquillo, senza orari, senza fretta, senza prendere
0: treni,
1: dei treni,
0: senza cose,
1: con calma,
0: con gli amici,
1: sì, con gli
0: che
1: amici
0: si sono fatti vivi, Franco 126,
1: sì, certo,
0: tutti i fenomeni,
1: sì, sì,
0: non tutti i fenomeni nel senso che tutti,
1: no,
0: due artisti che sono affini al cantautore,
1: che si chiamano, no, proprio tutti i fenomeni,
0: tutti i fenomeni,
1: cioè,
0: che sono dei geni, perché se si chiamano così sono dei geni, sono dei geni.
1: So, so.
0: Io direi che abbiamo scherzato sul tema della canzone, adesso voi ve la facciamo ascoltare e poi capirete che il tema non era quello dei lavori di casa.
1: Questa è la novità di RDS Fulminacci, Maledetto Me.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Fulminacci, Maledetto Me.

0: Attenzione, attenzione,
1: Kill the Worm, Michael Jackson.
0: Allora, dopo vi dirò un segreto su Petra Loresan, ma prima c'è un bellissimo vocale, vai.
2: Sono Laura da Prato, mi hai fatto prendere un colpo perché io lavoro in un centro analisi e da una sede vado all'altra, ho detto Maremma, ho come sono ritardo oggi.
1: Hai capito,
2: un abbraccio.
1: Dai.
2: Baci
0: da Praho, non voglio essere disturbato. Lancio il sasso e mangio il bajo. Mi sembra che fosse così il proverbio.
1: Non me lo ricordo.
0: Ragazzi, mi state dando troppa responsabilità.
1: Certo.
0: Io sono soltanto un saltimbanco che fa cose
1: un saltimbanco alla romana.
0: Come voi fidatevi del vostro di orologio e non dell'orario che
1: e
0: dico
1: non di
0: io.
1: Quello di Vernia, mi raccomando. Dai.
0: E fra poco il segreto su Petra Loresan.
1: Davvero lo vuoi dire?
0: Sì, sì, beh, certo.
1: Tra poco lo diciamo.
0: Scusa,
1: dai.
0: Promuoviamo sempre le mie di cose teatrali.
1: Sono d'accordo,
0: teatrali,
1: perché poi questa è un'iniziativa di pace, quindi è giusto promuoverla.
0: Ecco,
1: dai, tra poco.
3: Sui mezzi pubblici, sul divano,
4: mentre cucini o fai sport,
3: noi siamo sempre con te.
4: Siamo sempre con te.
5: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
3: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100%. Grandi successi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
12: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
11: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
13: Questa sfida la vince Gian.
14: Sono proprio curiosa.
11: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
15: Un posto così non si trova da nessuna parte.
11: Per vivere esperienze uniche.
16: Ti senti di darmi subito un top?
15: No.
11: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
17: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
18: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
19: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
19: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
6: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: In famiglia, ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
8: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
15: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il

0: sotto costo. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 12.46 in questo momento e questa è l'ora giusta qui su RDS. Ci guardate anche sul 265 del digitale terrestre.

0: cercare la playlist perfetta. Perfetta.
1: Vivila con RDS 100% grandi successi.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: Tattici nucleari su RDS con Islanda 12:54. Petra Giovanni Vernia con voi.
1: Allora Peppi, dovevo dire un segreto su di te, sì, che poi non è tanto segreto perché questa sera diventerà molto pubblico.
0: Certo.
1: Petra ha fatto grandi progressi nel coro e io ho avuto modo di sentirli nel fuori onda durante Heal the World.
0: Certo, perché fa parte del nostro repertorio e questa sera in particolare vi aspettiamo perché ci sarà un bellissimo concerto per raccogliere fondi per Emergency in occasione della Civil Week, quindi il nostro coro Eva sarà all'Auditorium Verdi di Segrate a partire dalle ore 21. Se avete voglia di passare, venite, e approfitto perché invece i più piccoli, i bambini del nostro coro, che si chiamano i Musici Cantori di Milano, saranno il 15 maggio all'Auditorium Stefano Cerri, sempre di Milano, perché faranno un concerto a sostegno dei 4 studenti feriti nella strage di Crans-Montana, e sono 4 studenti del liceo Virgilio, e quindi un'altra occasione per fare del bene ascoltando queste voci meravigliose.
1: Brava Peppi, brava Peppi.
0: No, loro, bravi tutti quelli
1: che verranno.
0: Loro,
1: diciamo. Io ho sentito.
0: Mi accontento di promuoverli e di presentarli.
1: Lei farà una parte un po', diciamo, una seconda voce.
0: I musici cantori lo fanno bene, meglio di me sicuramente.
1: Dai che stai diventando bravissima.
0: Grazie,
1: dai.
0: Grazie.
1: Allora, quindi diciamo.

0: hai iniziato questa cosa del coro.
1: Sì.
0: E nessuno ci dà 2 lire. Diciamo, no. Qua in radio eravamo tutti che.
1: È vero, eravamo tutti molto scettici. Cioè,
0: alle spalle,
1: diciamolo,
0: ti parlavamo, anche di fronte, noi ti parliamo sempre male di fronte.
1: Dai, pensavate che fosse un flop questa
0: un
1: cosa, diciamo.
0: Invece no, stai andando bene. Al contrario di tanti prodotti, hai visto? Perché adesso sì, parleremo di, proprio di questi prodotti
1: che
0: qua.
1: Sono esposti in un museo, il Musée des Arts et des Métiers
0: di Parigi.
1: Di Parigi, che racconta appunto in una mostra molto bella tutti questi. Queste invenzioni che sono poi si sono rivelate un pochino dei flop, tipo
0: sì,
1: a un certo punto hanno lanciato un ketchup verde.
0: Allora, il ketchup verde
1: sì,
0: non era solo verde, era anche arancione
1: sì,
0: e blu. E blu e niente, è durato pochissimo perché i genitori non potevano vedere i bimbi che
1: no,
0: mangiavano queste cose che sembravano
1: come
0: proprio...
1: si dice, non ha visto la colomba.
0: Esatto.
1: Poi attenzione,
0: sembrava vernice, no? Tu dici cosa mangi?
1: Sembrava una cosa. Le lasagne surgelate Colgate o Colgate, cioè proprio il
0: sì,
1: dentifricio delle lasagne, lanciato delle lasagne.
0: E niente, già, cioè, se tu sei fedele a quel marchio lì per una cosa,
1: non è che poi riesci a.
0: C'è solo un marchio, Petra.
1: Sì.
0: Che riesce a fare tutto e comunque ti convince.
1: Sì, tipo.
0: È quello di quel grande magazzino dello sport, la Quetta. La Quetta fa da tutto.
1: Che
0: e
1: attenzione,
0: tu
1: si rinnova. Perché inizialmente, comunque, già con quella scritta lì, eccetera, magari a volte uno faceva un po' fatica a comprare le cose, diceva, ah, mi metto che si vede subito, che magari l'ho pagato un poco, eccetera.
0: Sì.
1: Adesso stanno un po' scimmiottando i grandi brand, mettono la scritta più piccola e la gente se la compra.
0: E diventa più figo. Però dal fantasmino alla tenda, al kayak.
1: Sì.
0: Compri tutto. Altro prodotto, poi chiudiamo.
1: Sì.
0: Che proprio non ha visto 79 giorni è durato.
1: Sì.
0: La New Coke, cioè la Coca-Cola, sì, per contrastare l'avanzata della Pepsi, aveva cambiato la sua formula storica rendendola più dolce.
1: Sì.
0: Gli ascoltatori, sì, sì, sono insorti i consumatori.
1: Non ha funzionato.
0: Ha detto, ragazzi, tornate a quella di prima.
1: Poi
0: che andava
1: bene.
0: Tutte
1: le varie versioni, c'è Ricola, quelli con tutti i gusti pazzi.
0: No,
1: in America funzionano,
0: in America
1: qua sono arrivate,
0: sì, qua
1: ma,
0: no,
1: ma niente.
0: Qua niente. Va bene.
1: Vabbè, se ve ne vengono in mente, voi segnalateceli, 38822 38822 se volete, noi siamo qua.
0: Sì.
1: Li ascoltiamo volentieri.
0: Assolutamente. Abbraccia in alto con I Can Wait.

0: Wait, Bob's in Class, URDS, in chiusura di quest'ora insieme.
1: Allora, ci arrivano un sacco di messaggi, saluti da Pordenone, vi ascolto sempre quando sono in vigna.
0: Certo.
1: E le piante sono più allegre, il vino migliora, Petra.
0: Hai visto? Grazie a noi.

0: poi. Ciao Giovanni, ci vediamo a teatro il 19 a Torino. Porto occhiali da sole e protezione 50. Ciao Petro,
1: certo,
0: un abbraccio.
1: Perché sbirluccica.
0: Sbirluccica. Giusto, bella la battuta, mi piace. Bravo, bravo il nostro ascoltatore. Anzi, ti cercherò nel pubblico con gli occhiali da sole e la protezione 50.
1: Dai, torniamo tra pochissimo, restate qua con noi.
0: Ci sono altri prodotti che
1: sono
0: che non hanno visto proprio da Santo da Natale a Santo Stefano, dai.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci sugli ultimissimi fatti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
5: Ancora buona giornata. Le linee guida della Commissione europea per il settore trasporti: se la guerra in Iran dovesse continuare, nell'UE si potrebbero verificare ritardi e cancellazioni di aerei, si sostiene da Bruxelles. Siamo allo stretto di Hormuz, la marina dell'esercito di Teheran ha sequestrato una petroliera responsabile a suo dire del tentativo di ostacolare le esportazioni di petrolio iraniano. A Palazzo Chigi il segretario di Stato americano, prima del faccia a faccia con Giorgia Meloni, Marco Rubio ha incontrato Antonio Tajani, al suo ospite il ministro degli esteri ha espresso il no dell'Italia a guerre commerciali. Papa Leone a Pompei nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. La pace al centro dell'omelia nella messa al santuario.
6: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso.
5: È sospettato di aver ucciso a Napoli nel 2017 un uomo per un debito nel parcheggio di un noto hotel. I carabinieri hanno fermato un 52enne. L'Unione Sindacale di Base, l'USB, proclama lo sciopero generale per il 18 maggio, raccogliendo, fa sapere, l'appello lanciato dalla Global Summit Flotilla. Siamo allo sport con Paola Gubbiotti.
7: Tennis internazionale a Roma, in campo Arnaldi, che ha perso il primo set con l'australiano De Minaur. Oggi tocca anche a Darderi e a Musetti e tra le donne Grant, Basiletti e Cocciaretto. A 50 anni dal trionfo il Roland Garros rende omaggio ad Adriano Panatta. Il campione italiano consegnerà il trofeo al vincitore della finale maschile il 7 giugno. Il 17 maggio premierà il re del Foro Italico agli Internazionali d'Italia. Altro torneo vinto da Panatta nel memorabile 1976. La MotoGP in Francia, Luca Marini al comando della prima sessione di libere davanti a Di Gian Antonio e allo spagnolo Acosta. Il ciclismo, dalla Bulgaria parte oggi l'edizione 109 del Giro d'Italia. Alle 14 la prima tappa da Nesbar a Burgas, 147 km. Il calcio, Torino-Sassuolo apre stasera la terz'ultima di Serie A. Questa è RDS.
4: Si riparte. Buongiorno Giovanni Vernia, ben ritrovati gli amici che ci stanno ascoltando già dalle 12.
8: Certo, e buongiorno a quelli nuovi, a quelli certo. Che ci arrivano alle 13, che magari, hai capito, alle 13.50 come adesso, no?
4: No,
8: adesso
4: sono le 13.05. Perché inverti i numeri, Giovanni?
8: Non so, oggi mi sta succedendo questa cosa, Petra.
4: Guarda, so che poi gli ascoltatori si spaventano, arrivano, magari temono di arrivare in ritardo da qualche parte, prendono delle multe anche per colpa tua.
8: Anche grave la Linda?
4: No, Gravella Linda è in orario perfetto, lei ha il suo orologio che guarda.
8: Vabbè, io oggi sono così, sto invertendo.
4: Lo so.
8: Ci sono prodotti che sono arrivati al 28833.
4: Sì, 388, vabbè, dai, tra poco.
1: L'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni.
0: Con un successo senza.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: fuoco d'artificio.
1: Oddio.
2: Che dolore, perdutamente.
1: È arrivato all'improvviso.
2: Lo so, quando arriva arriva la fine, anche la fine delle tue canzoni, Lauro.
1: Sì. Allora.
2: Dai, allora, cose che in realtà erano nate, che insomma dovevano diventare di grande successo, ma poi si sono rivelate un piccolo flop.
1: Un piccolo flop. Alcuni grande flop, sì, non piccolo, perché ci avevano investito parecchio per farlo.
2: E ci hanno messo dei soldi. Allora, qualcuno cita, qua tra i nostri ascoltatori, la 101 bibita che doveva scimmiottare la Coca-Cola, me la ricordo molto bene, molto molto bene.
1: Sì.
2: Era proprio l'alternativa italiana alla Coca-Cola, ok?
1: Ah, beh, lì
2: diceva 100 bollicine e una stella, il jingle. Io l'ho bevuta.
1: Veramente?
2: Sì. A me piaceva.
1: Cioè, tutto quello che c'è di liquido hai provato?
2: Io provo. E pensate che è stata prodotta fino al 2020, quindi non è finita tanti anni fa, ma poi insomma non ha funzionato un granché.
1: La tortazza, scrivo.
2: La tortazza,
1: no?
2: Sì.
1: Una torta in tazza della
2: Cameo.
1: Cameo.
2: Massimo da Monza.
1: Questa non la so, questo non me la ricordo.
2: Io la tortazza non me la ricordo. In termini di lattine, di cose da bere, ricordo anni fa, perché lo intervistai proprio per questa invenzione,
1: sì?
2: Claudio Cecchetto lanciò un'invenzione che secondo me era straordinaria, ed era la lattina doppia. Cioè tu avevi due buchi tra cui bere, in uno c'era, che ne so,
1: sì,
2: vuoi farti rum e coca, per
1: eccala,
2: dire.
1: Perché ti era
2: Coca-Cola
1: straordinaria.
2: Da una parte e rum dall'altra, sì, ma potevi fare vari cocktail, vari diciamo mix, no? Di elementi.
1: Sì.
2: L'aveva lanciata, io avevo anche scritto un articolo su questa cosa e poi però insomma, la produzione è finita.
1: Questo era proprio perché tu...
2: Sì.
1: Perché dovevi...
2: Che cosa? Ma no, ma figurati.
1: Dico,
2: ma no.
1: Questo è l'echinaggio.
2: Ma che l'echinaggio? Già
1: sì,
2: avevo lavorato con Claudio tantissimi anni prima, non avevo bisogno.
1: Vabbè.
2: A me piaceva.
1: Sono fatti tuoi.
2: La Pepsi Blu. Ne ho avuta
1: la
2: una.
1: La Pepsi Blu?
2: Sì. Peccato che me la sono bevuta, dicono, altrimenti poteva essere un pezzo da collezione, Angelo.
1: È vero, sì, è vero, la Pepsi Blu. E
2: Blu.
1: Poi c'è gli spaghetti di gelato, dicevi?
2: No, questi ragazzi, gli spaghetti di gelato mi hanno fatto impazzire.
1: Allora dici,
2: vi ricordate quando negli anni 80 in gelateria vi portavano quel bel piatto che sembrava un piatto di spaghetti, in realtà era gelato alla crema,
1: sì,
2: con sopra una specie di
1: una cremina,
2: era
1: a forma di spaghetti,
2: salsa,
1: infatti,
2: di fragola, sì,
1: gelato a forma di spaghetti
2: e
1: nel
2: ci
1: piatto.
2: Grattugiavano anche il cioccolato bianco per far sembrare il parmigiano.
1: Tu dici che si sono estinti, che ci sono in abruzzo.

0: Abruzzo
1: più visti,
0: adesso.
1: Leggevo questo articolo che diceva che in Abruzzo esistono.
0: Ragazzi, a Roma dove vivo li fanno ancora.
1: Veramente?
0: Questi, certo che li fanno ancora, sono anche molto richiesti gli spaghetti al gelato.
1: Ma sul
0: sì,
1: serio?
0: Assolutamente, non è degli
1: mai
0: anni
1: mai più visti.
0: È lì
1: io.
0: Che a Milano ha messo tutti quei
1: no,
0: gusti
1: strani. No, è che
0: strani.
1: Sai com'è, che certe cose che però anche la molte buone.
0: Non c'ho la coltivata sull'Himalaya. Sì, sì, sì. No, esistono queste cose.
1: Gli altri spaghetti non l'ho più visto.
0: Io, allora, a Vieste,
1: sì?
0: Tra poco vi racconto una cosa della sì? mia infanzia. È okay. legata al gelato, se vi va. Se non vi va, ve ne racconto
1: dai,
0: un'altra.
1: Dai,
0: non è che
1: poco,
0: faccio quello che voglio io e basta. Però questa è curiosa.
1: Eh sì. Imagine Dragons intanto, dopo ce la racconti. First.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk.
2: Io sono
0: Achille Lauro, Comuni Immortali.
3: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
0: Saif, buona domenica.
4: La notte e poi più mente si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Mi piace tantissimo questo pezzo, Lady Gaga, Doechii, Runway.
1: A me lo dici.
0: Stupendo, stupendo.
1: A me lo dici,
0: bello.
1: Questo è proprio dance, dance, dance. Bello, bra- Lady Gaga piace. Fa delle cose straordinarie, perché ti fa un pezzo, capito, sì, con Bruno Mars, che tu dici, ma che pezzo proprio melodico, bello. E poi cambia totalmente e ti fa, sì, un pezzo super dance come questo.
0: Stupendo.
1: Qua.
0: Sì.
1: Allora, Petra.
0: Allora, posto che lo spaghetto gelato lo fanno ovunque. Ragazzi, sì, avete mandato foto, addirittura in varianti, cioè tipo c'è, so, spaghetto al pomodoro, ragù.
1: Poi c'è, allora, a me fanno ridere quelli che dicono, e comunque sì, il formaggio sopra non era il cioccolato bianco, era la polvere di cocco.
0: Non so,
1: da te era così.
0: Da me
1: non è che quella lì è la regola, lo fanno da tutte le parti e ognuno lo fa a modo suo, no?
0: Comunque esistono.
1: Per esempio in Veneto lo fanno, ci hanno detto, a Verona esiste,
0: sì,
1: non ho avuto modo di provarlo nella mia permanenza qua in Veneto. Quello che so è che lo annaffiano col bianco, col vino bianco.
0: Certo,
1: gli spaghetti,
0: fanno
1: gli spaghetti di gelato lì.
0: C'è sempre un buon motivo per annaffiare con del vino bianco, secondo me.
1: Va bene.
0: Okay.
1: Allora, tra poco raccontiamo la cosa,
0: sì,
1: dell'infanzia.
0: Della tua infanzia, sì.
1: Non so,
0: è
1: vediamo.
0: Triste o è?
1: No, è bella, cioè, allegra.
0: È una cosa è che
1: allegra.
0: Ci fa...
1: Io racconto solo, cerco di fare solo cose allegre.
0: Va bene, dai, tra poco allora.
2: Il meglio di RDS non finisce qui.
3: RDS.
2: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su MSC.

0: euro 90. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: Alle 13.29 siete con I Peggio, Petra Loreggian e Giovanni Vernia. Tra poco l'aneddoto di Giovanni, subito però una bella sequenza mixata da Maurizio Rocca, 4 in fila.
9: La carica che cerchi, i successi che ami.

0: Spetra Loregian.
1: Va bene, Giovanni Vernia, sono contenta anch'io, perché l'ho anche avuto, ho anche avuto la fortuna di incontrarlo. All'epoca?
0: Veramente?
1: Sì, sì.
0: Che
1: sì.
0: Fortuna, a me piace tanto.
1: Anche a me piaceva Lenny Kravitz. Sì.
0: Tutti i primi album, Let Love Rule.
1: Sì, ma proprio quegli anni là. Era bello. Bello, un bellissimo uomo. Ma
0: anche adesso, ragazzi.
1: Anche adesso, anche adesso, ma all'epoca era veramente un gran bonazzo. Dimmi un attimo questa cosa dell'aneddoto, per favore.
0: Ma no, l'aneddoto è il gelato. Praticamente, sì. Quando andavo a passare l'estate in Puglia,
1: sì.
0: Ma non nei villaggi turistici, andavo dai parenti e avevo la zia, e c'è ancora, la zia Vittoria, che la saluto, a Manfredonia. Da lì, praticamente, c'era questa tradizione di andare a prendere il gelato a Vieste.
1: Okay.
0: Perché c'erano delle gelaterie dove tu ti sedevi e c'erano i menù con le foto del gelatone,
1: sì,
0: dentro, tra cui proprio questi famosi spaghetti, no?
1: Okay.
0: Erano i gelatoni, c'erano queste foto gigantesche, no?
1: Certo.
0: Dei gelati, c'era la coppa, quella, il paciugo,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: coso,
1: sì.
0: La banana split, cioè avevano dei nomi molto belli e anche i colori, perché erano gigantesche nelle foto. La cosa bella di questi gelati è che quando lo ordinavi,
1: sì,
0: era più grosso di quello della foto.
1: Era enorme, è
0: cioè,
1: vero.
0: Non
1: ricordo,
0: è come,
1: che la coppa era gigante.
0: Sì. Non è come il surgelato che tu vedi la foto e poi dici,
1: no.
0: Quando arriva poi no, quello che volevi. Invece lì era ancora più grosso, era ancora,
1: sì,
0: più bello. E quindi si faceva quasi la cena con questo gelato. Ed eravamo noi, io e i miei cugini, eravamo quando lo zio ci diceva, vai, vi porta a Vieste, che c'era un'ora e passa di strada. Vi
1: a
0: porta
1: mangiare
0: a Vieste,
1: il gelato. Mangiare,
0: eravamo, guarda, i più felici del mondo.
1: Ah, non prendevate la coppetta quella piccolina, una,
0: ma che coppetta,
1: una pallina.
0: No, no.
1: Una pallina sola.
0: Io ero sempre, sì sì, gelatone. La banana split era la mia preferita.
1: La banana split,
0: sì,
1: l'avevi detta forse questa cosa, la banana split, sì.
0: Però sì, questa cosa qua si è un po' persa adesso. Non ci sono più quelli dove ti siedi, cioè trovare uno.
1: Non
0: dove
1: ci sono più quei bambini lì che si siedono a mangiare la coppa di gelato.
0: No, ci sono, i miei lo fanno. Infatti,
1: sì?
0: A Roma cerchiamo quelle gelaterie dove ti
1: bello.
0: Vai a sedere e mangiare il gelato.
1: Allora,
0: sì,
1: prossima
0: sì.
1: volta lo spaghetto devi chiedere.
0: Dai,
1: spaghetto
0: vabbè.
1: Di gelato.
2: Bella questa, che canzone era?
3: 100% grandi successi RMS.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo RDS.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.

0: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
4: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
3: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera

0: inclusi dentro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
6: Attenzione, qua abbiamo una lista di gelaterie, Petra.
7: Ho visto.
6: Veramente gli ascoltatori ci stanno segnalando. Abbiamo, dovunque andiamo, mangiamo gelato adesso.

0: la guaranà.
1: Cosa è successo a un certo punto? Il disco si è rosé quando la cassetta negli anni, tornando indietro nel tempo, no? Oggi siamo un po' marcore in questa puntata. Quando la cassetta a un certo punto il nastro usciva e quindi tu dovevi prenderla e riavvolgerla con la bic.
0: E non andava sempre a buon fine, però,
1: No, se strappavi era finita.
0: Volte,
1: io facevo
0: finita.
1: Incollavo con lo scotch, se strappavo rimettevo.
0: Allora, rimaniamo in tema gelato perché ci hanno segnalato un sacco di gelaterie che fanno quella cosa lì. Per esempio, vocale.
2: A Iesi, provincia d'Ancona, esiste ancora un'antica gelateria che si chiama Ciripio e hanno ancora il catalogo con le foto gigante. E quando ti arriva il gelato, come dicevi te Giovanni, è molto più grande. Ciao, vi amo.
1: Anche
0: bellissimo,
1: noi.
0: Bellissimo, bellissimo. Bello vedere che c'è. No, anche a Roma l'abbiamo trovata, in effetti. Noi ogni tanto con la famiglia andiamo. Adesso io, ai tempi non c'era sta intolleranza al lattosio.
1: Certo.
0: È vero
1: adesso
0: o no?
1: Che c'è, devi prendere.
0: Siamo tutti intolleranti.
1: Sì,
0: chi ha lattosio, chi ad altro. Vabbè,
1: così.
0: Io mi sono fermato al lattosio.
1: Io, se vuoi, allungo l'elenco. Vuoi che ti dica chi sono intollerante? Sentiamo il prossimo messaggio.
3: Giovanni, anche per noi che abitavamo a Gioia del Colle, c'era una gelateria uguale a quella di Vieste. Si chiamava il Sette Bello a Putignano, a 10 km da Gioia del Colle. Quando eravamo ragazzini, siamo stati spesso e volentieri, almeno una volta alla settimana, si andava lì a prendere questa coppa di spaghetti oppure la coppa gelato che almeno era un chilo di gelato, almeno. Ti aspettiamo al più presto, soprattutto nella pizzeria di Filippo, la vecchia Gioia.
0: Ah beh, un
1: cugino. La pizzeria di Filippo?
0: È un cugino,
1: cugino
0: di mio papà.
1: Salutiamolo,
0: sì.
1: Ci ascolta in pizzeria?
0: Sicuramente, sì.
1: Che meraviglia.
0: Mi seguono, scusa, siamo parenti, mi seguono.
1: Beh, insomma, non esserne così certo.
0: Ma solo per

0: quello, perché siamo parenti.
1: Giovanni,
0: per dovere.
1: Un grande uomo che ricorda sempre con gioia le sue origini. Complimenti, un bacio a Petra, scrivono.
0: Non esageriamo.
1: Petra, una gelateria Viterbo. Ti ho preparato una vaschetta di liquirizia che so che ti piace tanto. Vedi che sanno tutto di noi.
0: Ma guarda che bello, che bello.
1: Poi, Giovanni, vado avanti?
0: Sì.
1: Martedì sera sarò al tuo spettacolo a Legnano. Preparati, perché riderò già prima che inizi. E poi spero tantissimo di vedere anche Petra. Ormai siete una coppia radiofonica troppo forte su RDS.
0: C'è Petra, ragazzi. Sì. Non so se verrai a Legnano. A Milano vieni sicuro?
1: A Milano ci sono.
0: Con i tuoi ospiti che nessuno conosce, giusto per occupare sedi.
1: Con la mia lista è più.
0: Vieni a Torino con i tuoi ospiti, così facciamo bella figura che è pieno, che dobbiamo registrarlo.
1: Guarda, provo anche a venire lì, va bene?
0: No, però c'è Petra, in qualche modo vedrete che c'è nello spettacolo.
1: Certo, in qualche modo ci sarà.
0: C'è.
1: Ciao Giovanni Vernia, sto andando a Vieste, dicono.
0: Ah sì?
1: Sì, hai nominato Vieste.
0: Tu sei un pezzo.
1: Ma perché?
0: No, che invidia. Ma ragazzi, tanta invidia.
1: Tiziana, questa sera sono al Teatro Accademia, abbiamo i biglietti in fila 14, siamo noi, il paradiso siamo noi, un saluto, dice.
0: E anche lui ci sarà, fratelli.

0: Ed è sempre bravo Somber, ragazzi, potential nuova di Somber, noi potenzialmente riusciamo a recuperare qualche minuto perché ci siamo allungati, sui gelati ci siamo lasciati andare.
1: Un pochino, quindi siamo pronti per far partire una nuova scoppiettante puntata dei Peggio Più Peggio, restate qua.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Di emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Poco ci colleghiamo con la nostra redazione RDS, per noi Guido De Santis, con lui tutti gli ultimissimi aggiornamenti.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Buon pomeriggio a Palazzo Chigi, è durato un'ora e mezza l'incontro fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano in precedenza Marco Rubio, è stato alla Farnesina. Fra Italia e Stati Uniti legame indissolubile, ha detto Antonio Tajani al suo ospite, ribadendo la posizione del governo sul conflitto nel Golfo.
6: Siamo favorevoli, sosteniamo tutte le iniziative che possano portare ad un cessate il fuoco permanente. Il segretario di Stato ha detto che loro aspettano la risposta iraniana, noi incoraggiamo il dialogo. Ho ribadito la disponibilità dell'Italia ad essere presente con la nostra marina militare una volta raggiunto il cessato il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione.
5: E siamo al voto alla cronaca, scusate, voto di scambio politico mafioso presunto alle elezioni comunali di Modugno del 2020, inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari, 14 gli indagati. I mercati, la borsa di Milano recupera, metà seduta si attesta attorno alla parità. Lo sport, il tennis, il Masters 1000 di Roma, gli internazionali d'Italia, al secondo turno Arnaldi e De Minoro sono un set pari, il sanremese avanti 5-4 nella terza e decisiva partita. Siamo a RDS Grinch e Roberta Lupi.
7: Inquinamento da microplastiche nei mari, gli ultimi dati Enea sulla situazione lungo la costa laziale. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
8: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, diventano sentinelle per il monitoraggio ambientale. Comunemente note come palle di mare, si formano naturalmente quando i residui fibrosi della posidonia vengono modellati dalle correnti sul fondale. I risultati mostrano che il 34,9% delle sfere contiene frammenti plastici. Tra i dati più significativi emerge anche la netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa.
7: RDS Green torna domani alle 14:57.
0: Questo programma è offerto da...
3: Sentiamo lo sponsor!
9: BancoPap.
3: BancoPap.
9: Il circuito di prelievo contanti,
3: sì?
9: Ideato dagli alti prelati per non chiamare in banca e farsi mettere giù perché non ci credono.
3: Ah certo, giustamente.
9: E quando perché... chiama un alto prelato ci sì, devi credere.
3: Ci devi credere, grazie a BancoPap.
9: Questo è lo slogan. Grazie perché? A BancoPap tutti sì? ci crederanno.
3: Tutti quanti.
9: Bene,
3: chissà se anche il Santo Padre poi userà il BancoPap.
9: BancoPap.
3: Visto che l'hanno rimbalzato al telefono.
9: Esatto, è stato il principale promotore il Papa.
3: Secondo me è adatto. E quindi paga anche la sigla? BancoPap?
9: No, quella è purtroppo... dobbiamo far noi.
3: Ah, niente.
9: Non ci hanno creduto. Loro lì non ci hanno creduto.
3: E nel programma sì.
9: Cioè credono a tutto ma nella sigla no.
3: Beh, però credono in noi. Dai, Vernia, sigla!
9: Chi c'è?
10: Il peggio più peggio.
11: Comincia a volare. C'è un'ora speciale.
9: Che fa?
11: Che cazzo morale.
10: Il peggio più peggio.
11: È un'ora di festa.
9: Com'è, com'è?
11: È fuori di testa. Ed è proprio questa.
9: Il peggio più peggio sono composti da Petro Allora Gian.
12: Ciao Peppi.
3: Giovanni Vernia.
12: Ciao Pirlone.
9: Linda Gravela in regia. Ma non è solo.
13: Che bello lavorare con Linda Gravela.
9: Questo è l'esclama Giulio Caproni che è decadente, che sono insieme a lei in regia sempre. Sì. Non è vero, non è vero, non sono sempre.
3: Beh,
9: oggi c'è lei ed è da solo. L'altra volta c'è Giulio Caproni ed è da solo. E che è decadente anche. Anche se credi che lui è quello che saluta sempre.
3: Sì.
9: Salutava sempre.
3: Che è decadente il salutante.
9: Il salutante. Allora Petra, oggi abbiamo un sacco di cose.
3: Sì.
9: Oh,

0: Oggi veramente, non so, ma questo venerdì cosa è successo?
1: Ma che puntata pazzesca sta venendo!
0: C'era il jingle, ragazzi, sono in fuori,
1: sì,
0: non ho
1: non
0: i miei jingle, i vostri, mandateceli!

0: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
1: RDS.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabilé.
2: Ma
1: de Brèche.
2: Brèche.
1: Le nouveau parfum de Brèche. Potrebbe
2: sì.
1: essere anche il contrario. Brèche con le nouveau parfum introvabile.
2: Perché no?
1: Va bene, Petra Loregian.
2: Dimmi, Giovanni Verri.
1: Allora, vista l'ora, sono
2: sì.
1: le 41:31.
2: Le 14:13 sono.
1: Perché miseria, ma devo girare sto telefono.
2: Non lo so,
1: ecco,
2: fai qualcosa.
1: Le 14:13.
2: Esatto.
1: No, era al contrario.
2: Esatto.
1: Era al contrario. E, io farei che avete mangiato?
2: Sì. Può essere.
1: Avete bisogno di un momento di relax?
2: Con cosa lo creiamo il momento di relax?
1: Leggerezza?
2: Leggerezza, oui.
1: Andiamo sulla spiaggia?
2: Perché no?
1: Chiudete gli occhi.
2: Fritturina.
1: Andiamo sulla spiaggia.
2: Dai.
1: Senti qua. Ecco, scusi, posso avere un fritto misto? Sì, con limone e vinello bianco, grazie.
2: Eccolo. Che meraviglia.
1: La radio è bella perché è immaginazione, Pedro.
2: Sì.
1: Quando mi chiedono i giornalisti, no?
2: È vero.
1: Cosa ti piace della radio? È immaginazione.
2: È vero.
1: È
2: un attimo che con la testa tu lo senti quasi il sapore di quello che stai raccontando.
1: Metti un'onda, metti l'atmosfera, tutto qua, il gabbiano e tutto, tu sei sulla spiaggia.
2: È subito mare. Sì.
1: Che sarebbe però il caso di farla diventare realtà. Stiamo parlando con tutta la signora
2: certo.
1: RDS che ci ascolta. È qualche anno che io e Petro non andiamo a trasmettere dal mare.
2: Male, molto male. Molto mare anche. Va bene.
1: Molto male. Vabbè.
2: Allora, parte oggi il Giro d'Italia. Il numero 109.
1: Oh,
2: fino
1: bene.
2: A domenica 31 maggio, 21 tappe. Ci mm-hmm. sono tre giorni di riposo, che è sempre lunedì. 3.466 chilometri. Ok.
1: Sì.
2: Parte dalla Bulgaria.
1: E ci vogliono 24 giorni per arrivare a Roma, al Circo Massimo.
2: Esatto.
1: Cavolo, 24 giorni per arrivare in centro
2: sì.
1: a Roma? Oh, c'è meno traffico del solito.
2: Ma
1: 24 giorni in giro con 3 giorni di riposo.
2: Sì.
1: Comunque sempre meno di quello che combino io col tour.
2: Ecco.
1: Ce n'ho meno io giorni di riposo, ragazzi.
2: Sì, me ne sono accorta.
1: Comunque, secondo me, vista quanto sta la benzina, cominciamo a pensare di fare le vacanze così, eh? Come il Giro d'Italia.
2: Va bene.
1: Che stai sempre in giro in bici, come loro. Fai, vai, forza, fai la gamba, Petra.
2: Sì, faccio la gamba, come no. Allora, Sting, ragazzi, ha detto che non lascerà niente di niente in eredità, un giorno dovesse mai passare a miglior vita, ai propri figli. Ha anche aggiunto: sono forti, hanno una straordinaria etica del lavoro, quindi facessero da sé.
1: Ho capito.
2: Io non lascio niente.
1: Una figlia si chiama Fuschia. Io forse
2: sì?
1: un risarcimento per lei ci stava.
2: Per il nome,
1: me.
2: Sono abbastanza
1: scusa,
2: d'accordo.
1: Visto il nome,
2: sì.
1: Fuschia, già
2: sì.
1: non lo so, io forse non si capiva da lì che forse aveva.
2: Che aveva?
1: Non le voleva tanto bene.
2: Ma no, la chiama
1: Fuschia.
2: Ma cosa
1: non lo so io, scusami. Probabilmente visto il suo impegno sociale però di Sting,
2: sì?
1: la sua eredità sarà data a un ente benefico.
2: Non
1: no?
2: lo sappiamo ancora.
1: I figli hanno alzato, no, noi preferiamo un ente bonifico, però. Vediamo, sono cose loro.
2: Si avvicina l'estate e Milano ha deciso che lascerà crescere l'erba nei parchi per contrastare proprio il calore, perché l'erba alta crea comunque umidità e in qualche maniera insomma contrasta l'effetto dell'ondata
1: sono
2: di calore.
1: Fissati.
2: No?
1: A Milano ormai sono fissati coi boschi.
2: Sì.
1: Dopo quello verticale
2: sì?
1: ora c'è il bosco orizzontale.
2: Quello orizzontale, quello spontaneo.
1: C'è anche chi capisce la situazione.
2: Sì, però sì,
1: le proteste, ma ci sono quelli che capiscono.
2: Tipo chi?
1: Le zanzare, a noi va benissimo, siamo felici.

0: di questa decisione.
1: E poi andiamo a Torino, perché Torino, attenzione signori, scommette sulla criptovaluta. Sì. E in piazza Solferino crescerà il primo polo in Italia sui bitcoin. Vabbè, e quindi piano piano insomma la realtà della criptovaluta andrà fatta un po' digerire tutta l'Italia, no?
0: Ma lì digeriscono la bagna cauda, figurati. Sono bravi a Torino
1: con la criptovaluta, non ci saranno
0: problemi.
1: Dai.
2: Più peggio di

0: Swift è molto bella, Elizabeth Taylor.
1: Anche questa con gli occhi chiusi,
0: sì,
1: immaginando la spiaggia. Oggi è tutto spiaggia, ragazzi.
0: Sì, oggi guarda, talmente spiaggia.
1: Sì.
0: Che adesso ti do, no, sì, ti do un'idea. Un'idea per essere comunque trendy al mare,
1: sì,
0: camminare anche sulla sabbia, perché potete farlo.
1: Certo.
0: Ma soprattutto
1: se non scotta.
0: Se non scotta, ma soprattutto avere quella bella sensazione del piede che proprio sprofonda lì nella sabbietta tiepida. Ci ha pensato Chanel a far uscire un sandalo senza suola.
1: Beh,
0: praticamente
1: ci voleva,
0: praticamente è una talloniera.
1: Oh.
0: Cioè, avete presente quelle che metti dentro nelle scarpe, quelle quando hai magari male i talloni, tallonite, sì, però chic, cioè sì, di sì, pelle, sì, con dei laccetti, le perline, tutte queste cose qua. La differenza è proprio che la pianta del piede.
1: Forse si sono ispirati ai ragazzetti? Che hanno i pantaloni che si vedono le mutande.
0: Ah, certo.
1: Quindi i pantaloni per rimanere in mutande,
0: sì,
1: che sono calati, no? Non so neanche come facciano a star su, sono sincero.
0: Guarda, ogni volta che
1: ho provato mi arriva alle ginocchia.
0: Tu non ci devi provare una cosa da super giovane, ti do un consiglio.
1: No, ho provato per capire la sensazione.
0: Io li vedo, camminano tutti un po'. Sei capito perché? Deve
1: sono ispirati lì, secondo me. L'abito che non fa l'abito, no? Quindi l'abito che non ha la funzione di quella. Quindi
0: la scarpa che non ha la scarpa.
1: Scalzi,
0: sì.
1: Vabbè, comunque ci si fa il callo a camminarci.
0: Tra l'altro, il callo sicuro è molto bello. Come hanno cercato comunque di venderti l'idea, no? Provate a immaginare quella bella sensazione della camminata sul nulla. Tornate a casa con questo piede libero, guardatelo, osservate quanta strada ha fatto.
1: Adesso te lo spiego
0: io dico,
1: vedi che sto cambiando accento. Adesso te lo spiego
0: sì,
1: io.
0: Spiegamelo.
1: Vai un po' su una spiaggia di Camogli con le pietre roventi,
0: con i sassi.
1: A luna
0: sì, e poi
1: che devi andare soltanto a fare il bagno. Poi me lo dici la sensazione di sprofondare. Poi me lo dici.
0: Poi
1: vai,
0: te lo racconto.
1: Di sprofondare all'inferno, figlio, con quel caldo lì che senti.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: Per riempire la tua casa di musica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Stanchezza da cambio stagione.

0: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
1: Are you ready?
0: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
1: See you in cinemas.
0: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Da 7 maggio, solo al cinema.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale Decis Alpha, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
10: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Ah, ciao, sono Fabri Fibran.
12: Ok.
11: Ciao, sono Fabri Fibran. Anch'io ascolto.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però

0: you think I'm sexy? And do you think I'm sexy? Ma è scritto così il titolo?
1: Sì, ti vedo come un amico, ma sì.
0: È scritto così, Petra.
1: Beh, in slang. Do you think I'm sexy?
0: È un po' in dialetto. È in dialetto.
1: Grande pezzo di Rod Stewart, comunque.
0: Molto bene. Allora, Petra Loregian, avevamo
1: Vernia.
0: Dei programmi, sì. Ma nel programma dei peggio più peggio i programmi cambiano.
1: A noi piace sparigliare le carte, così all'improvviso.
0: Volevamo parlarvi dei tramezzini, sì. Visto che mi trovo in Veneto e avevo
1: dove
0: notato...
1: fanno i tramezzini più buoni del mondo.
0: Esatto, la CNN stessa ha detto che è il migliore tra sandwich del mondo, il

0: Tramezzino. Io sono d'accordo perché spesso in Veneto li scaldano e il tramezzino caldo, ragazzi, è pazzesco.
1: Io, insomma, avevo cose da raccontare, però abbiamo detto: ma oggi non abbiamo assegnato neanche una RDS bag.
0: Dai,
1: scusa, vogliamo fare un gioco?
0: Ma vogliamo fare l'aguzza al cantante? Che
1: aguzza
0: ci piace?
1: Il cantante. Oh. Allora, vi spiego come funziona il gioco, perché oggi sarà interpretato da Petra, che scalda la voce per il coro che
0: sì,
1: ha stasera.
0: Sì, mi devo preparare.
1: Allora, il aguzza incantante funziona così. Adesso Petra andrà ad eseguire una canzone molto famosa. In questa canzone non è che cambia il testo, cambia solo una cosina del testo. E
0: questa cosina è un cantante.
1: È un cantante. Sì. Quindi a voi indovinare il nome di questo cantante che viene nascosto, quindi aguzzare il cantante.
0: Non fatevi distogliere dall'incredibile performance che andrò a fare, mi raccomando, aguzzate quindi, il cantante molto bene, poi lo mandate al 38822 38822 ovviamente per vincere l'RDS bag.
1: Io direi, Petra, che sono felice che tu mi stai facendo riposare e
0: dai,
1: di Petra Loregian, base di Linda Gravela, aguzzate il cantante, vai.

0: signori, questa è la mia collega Petra Loreggiano, bravissima, bravissima. Dai, 3882 3882, io l'ho aguzzato,
1: Tu l'hai aguzzato il cantante?
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: vediamo
0: sì,
1: gli
0: sì.
1: ascoltatori, dai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
4: Novità.
2: New Music.
3: Novità RDS. Achille Lauro. Comuni immortali.

0: Che dolore.
1: No, questo
0: no,
1: un po'
0: questo
1: meno. Achille Lauro Comuni immortale, qua è immortale.
0: Certo.
1: Qua è immortale. Incoscienti giovani, Comuni immortali, amore disperato. Petra Loregian, sei pronta per premiare il tuo vincitore?
0: Perché è il mio vincitore.
1: Via Guzza il cantante, sì. Ci andiamo a collegare con Eugenio dalla provincia di Torino, vero Eugenio?
2: Esatto, buonasera.
0: Ciao.
2: A tutti, buon pomeriggio.
0: Benvenuto
2: a tutti.
0: Su RDS.
1: Però l'accento non smentisce una forte sicilianità, vero?
2: Abbastanza, abbastanza forte, pura direi.
1: Dall'accento diciamo che mi sembri dell'area del palermitano.
2: Hai indovinato, complimenti.
1: Grazie Eugenio, grazie. Allora Eugenio, nella vita fa l'agente
2: esatto.
1: Di polizia. Qual era il cantante che dovevi aguzzare nella performance di Petra Loregian?
2: Cantante Shiva.
1: Andiamo a vedere.
0: Dai, verifichiamo. Una canzone di Shiva. Ed è così, invece la canzone estiva,
1: canzone estiva,
0: la versione
1: canzone
0: originale di Annalisa. Bravissimo Eugenio.
1: Grazie Eugenio.
2: Grazie.
1: Hai vinto la nostra RDS bag.
0: Te la mandiamo,
2: grazie mille.
1: La puoi sfoggiare?
2: Gentilissime.
1: Gentilissime è bello.
0: Sì, che carino.
1: Non ce l'hanno mai detto gentilissime.
0: Mai, perché non ce lo meritavamo.
1: No, è bello,
0: me.
1: No, grazie Eugenio, okay. Grazie.
0: Eugenio, un abbraccio, buon lavoro.
2: Grazie,
0: ciao,
2: anche
0: ciao.
2: A voi, grazie.
0: A presto, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.
3: Hai qualche minuto libero?
4: Sì.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: RDS.
5: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
3: Euronics fino

0: 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
3: Ciao, sono Ernia. Anch'io ascolto il peggio più peggio, nonostante io non sia parente di Giovanni Vernia. Siamo simili, ma li ti liberi e non ti limiti.
4: Stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS. Come

0: lottery. Cha-ching, cha-ching.
1: Ooh, if I let you put your hands all over me, if I let you unwrap all this energy.
2: Ma che trasmissione pazzesca stiamo scegliendo oggi.
3: Come hai fatto, Linda? Erano di mia proprietà,
2: e invece ce
3: l'avevo tutte sul mio iPad qua.
2: Hai visto?
3: Ragazzi, non ho a disposizione il mio iPad qua con tutte le mie cose.
2: Ed è un bene, perché prima o poi te lo buco quell'iPad.
4: Ma a me mi piace.
3: Ma ce l'è anche Linda, sì, c'è la copia. Allora, ragazzi, cosa vogliamo fare? Sono le
2: 41:45. No, 14:55. Vi ricordo che Giovanni Vernia in giro per l'Italia, motivo per cui qualcuno ha detto che ti sente un po' strano, no? Perché? No. Perché è in giro per il suo tour, quindi il tour teatrale che tocca un sacco di città d'Italia.
3: Sì,
2: ok?
3: Sì, sì.
2: Il Vernia non Vernia sbrillucicose.
3: Guarda,
2: dice
3: che dalla prossima settimana vengo lì, eh?
2: Sì, ma viene qui, fa vengo base lì. Qui, ma il tour continua. Perché ve lo dico? Sì. Perché questo è un evento assolutamente imperdibile, ma non è l'unico.
3: Ce ne sono tanti
2: che
3: altri.
2: Si annovera nei peggio eventi.
3: Infatti, io nel weekend sto fermo per dare spazio a questi. Che ci sono di
2: Cosa succede in città?
3: C'è qualcosa che non va.
2: Sì.
3: Allora, dopo Biennale di Venezia, sì, la Triennale di Milano, okay, non perdetevi la Ventennale di Coverciano.
2: Cioè?
3: Una mostra storica dell'ultima partecipazione dell'Italia ai mondiali.
2: Che risale a qualche anno fa.
3: Poi c'è Davide Donatello di questa settimana, sì, ci sono stati, Festival di Cannes della prossima.
2: Certo.
3: Non perdetevi nel weekend il cinema sulla A10 in Liguria. Parecchi film in cantiere ci sono.
2: Un gioco di parole. Bittersweet, ho capito,
3: sì,
2: dopo.
3: Sì, sì. Oppure c'è un bel cinema, come dicono i milanesi.
2: Ah, certo,
3: vanno a
2: fare
3: a Milano
2: cinema.
3: Perché,
2: sì,
3: in contemporanea all'internazionale di tennis di Roma partono a Milano gli internazionali di padel.
2: Perché non potevamo essere da meno.
3: Ma perché il tennis è da boomer.
2: Lo so.
3: Inizio partite, orario a pericena.
2: Okay.
3: Sarà presente il campione di padel.
2: Chi è?
3: Yannick Ginger.
2: L'abbiamo detto sul serio, Yannick Ginger.
3: Sì.
2: Dai,
3: l'ho
2: andiamo
3: detto
2: sul serio.
3: Non me ne vergogno.
2: Andiamo avanti.
3: Verranno rivelate in pubblico le prime intercettazioni dello scandalo Caciopoli. Le false recensioni sui piatti delle trattorie romane. Cacio e pepe.
2: Chiudiamo con un evento vero, dai.
3: Domenica, festa della mamma.
2: Festeggiate le mamme, mi raccomando.
3: Ritrovo di tutti i figli alle 8 puntuali giù dal letto.
2: E perché, scusami?
3: Perché lo dico io, è così. Perché è così, va bene?
5: Più peggio.
6: Più peggio.

0: cosa mi fa strano?
1: Che cosa ti fa strano?
0: Che a quest'ora c'è già Roby Lanfri con noi. Ciao Roby.
2: E sono le 15, ragazzi, e se non sono qua adesso c'è da preoccuparsi.
0: Hai ragione. Abbiamo fatto tardi, scusa Roby, scusa.
1: E allora, per lasciarvi velocemente al Gorilla Lanfranchi Show, intanto ringraziamo la Linda Gravela che è stata in regia con noi.
2: La Lindy.
1: Il Giovanni Vernia che domani torna puntuale a mezzogiorno insieme a me per i peggio
3: per
1: RDS.
0: Certo, certo.
1: Ma vogliamo chiudere con un dubbione?
2: Sì.
0: Facciamolo, dai.
1: Dai, dubbione.
0: Ma quelli che, se gli dici che hai un problema,
1: sì,
0: ne hanno sempre uno di più di te.
1: Giusto.
0: Stanno partecipando agli europei di problemi?
1: Ma cosa sono?
0: Ma che problemi hanno?
1: Non lo so.
0: Ah no, li so già tutti, me li dicono sempre loro.
1: Grazie amici, vi lasciamo al Guerini Lanfranchi Show, noi torniamo puntualissimi domani, mi raccomando.
0: A stasera,
1: non
0: ragazzi, stasera con Emiliano.
1: Ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: C'è Guido De Santis, pronto in redazione RDS. Buon pomeriggio, Guido.
4: Grazie Roberta, buon pomeriggio a tutti.
3: Ecco le news.
4: Papa Leone a Napoli, dopo la mattinata trascorsa nel santuario di Pompei, Duomo gremito in attesa dell'arrivo del pontefice, già sciolto il sangue di San Gennaro contenuto nell'ampolla. Medio Oriente sui negoziati, grandi passi avanti, afferma il segretario di Stato

0: americano dopo aver incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi attendiamo una risposta, aggiunge a proposito dell'Iran lo stesso Marco Rubio. Dal Cremlino, la Russia pronta a portare avanti il dialogo con l'Europa, ma non sarà Mosca a fare il primo passo, ha dichiarato il portavoce Peskov. Del cessate il fuoco proclamato da Putin ha parlato l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas.
1: La guerra della Russia contro l'Ucraina non sembra ridursi di intensità. L'offerta di Putin di un cessate il fuoco per proteggere la sua parata militare a Mosca è una cinica manovra. L'Ucraina offre vere tregue, la Russia solo per infrangerle poco dopo.
0: La ciclista travolta e uccisa da un'auto martedì scorso a Cesena, i carabinieri hanno fermato il 64enne che era la guida, presunto responsabile del reato di omicidio stradale. Riapre domani l'ingresso nord lato San Vito Lo Capo della riserva naturale dello Zingaro dopo quasi un anno dal devastante rogo che ha distrutto circa 1600 ettari di vegetazione. Lo sport, il tennis al Foro Italico a Roma, Matteo Arnaldi rimonta, batte in 3 set l'australiano De Minaur, numero 8 delle classifiche mondiali. Parliamo di cinema in Lifestyle, sentiamo Gianluca Teodori.
2: Il bello di rivedere in sala film di qualche tempo fa, la rassegna 10 e Luce riporta a maggio sul grande schermo La Balia, film diretto da Marco Bellocchio nel 1999. Liberamente tratto da una novella di Luigi Pirandello, racconta una vicenda nella Roma umbertina di fine 800. La moglie di uno stimato psichiatra dà alla luce un bambino con il quale non riesce ad instaurare un vero rapporto materno. Il marito della donna assume dunque una balia che si lega al piccolo con grande affetto, suscitando però angoscia nell'animo della madre. Il dissidio nella coppia si staglia sullo sfondo delle rivendicazioni sociali dell'Italia unita da mezzo secolo e attraversata da proteste e cortei. La balia è un affresco visionario e appassionato su follia, famiglia, politica, imposizioni sociali. Con un cast sapiente, a partire dalla coppia Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e una sorprendente Maya Sansa, ancora una volta il regista riesce a metterci implacabilmente in discussione. La Balia ha vinto un David di Donatello per i costumi e 3 Chuck d'oro, fino a fine maggio in più di 80 sale. Lifestyle torna lunedì alle 14.57 qui su RDS.
3: Signore e signori, la grandissima, fantastica Roberta Lanfranchi e si chiama quello? E Claudio del Guerrini e Lanfranchi Show!
4: Grazie! Il miglior inizio non ci poteva essere!
5: Ciao,
4: grazie.
5: Roberta e Claudio, bentornati! Grazie. Fatemi tanta compagnia!
4: Grazie,
6: sì,
4: grazie.
6: Lo faremo, lo faremo.
4: Hai sei informato, quell'altro, però qualcuno lo sapeva, gliel'ha detto, meno
6: sì,
4: male.
6: Sì, sì, sì.
4: Quello, almeno l'amico mi conosceva. Io sono Claudio Guerrini.
7: Guerrini, ma che belva ti senti oggi?
4: È un cretino. E Roberta Lanfranchi!
8: Roberta!
6: Sì.
8: Tesoro, sei la donna che ho sempre desiderato essere.
6: Essere, mamma, saremmo amiche stupende io e te, lo sai.
4: Ma io vedo l'ora di uscire con voi.
9: Di ogni ora.
10: I tuoi ricordi
9: e le tue emozioni.
10: Con il successo.

0: di Nico Santos, questa è la meravigliosa trasmissione che tutti voi aspettavate. E lo so, dalle 19 la gente si mette in attesa.
1: Tutti.
0: Aspettando il Guerriero Franchi Show. Chi per farti dei complimenti, chi per insultare me, chi per ascoltare la musica.
1: Non cominciare così a fare chi
0: per informarsi, chi per sentire la pubblicità, chi per ascoltare anche le tue news e chi per seguire la regia di Giulio Caproni.
2: Urrà.
0: Io mi ho provato urrà.
1: Niente, ormai bisogna sempre dirlo, altrimenti porta male.
0: Occhiali, sta tutto così.
1: Da ieri, amici, sta circolando molto una foto di Papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco, ma con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike.
0: Ma è vero o è intelligente?
1: No, tanti si sono chiesti, ma intelligenza artificiale no.
0: No, perché dopo quella della Meloni che stava lì, insomma, con tutta in pizzo sul letto, che ovviamente
1: falsa.
0: Ma
1: anche la foto
0: falsa
1: di Papa Francesco, fake ovviamente, certo, con il giubbino da trapper, col piumino. Ecco,
0: vabbè, quella si poteva immaginare.
1: Ecco, però questa foto proviene da un documentario sulla vita proprio di Papa Leone XIV, sua vita in Italia, intitolato Leone a Roma. Ed è una produzione fatta da Vatican News, che è il sito di informazione ufficiale del Vaticano. E questa foto è, diciamo così, balzata all'occhio per due ragioni. Allora, la prima è che è abbastanza inusuale vedere un papa con indosso abiti comuni, ecco, cose che metteremmo anche noi.
0: Sì, ma poi di marca, cioè, capito, particolare.
1: Esatto, tra l'altro a giugno scorso era circolata la fotografia che ritraeva sempre il Papa con il cappellino dei White Sox. Lui è molto fan dei White Sox.
0: Sì, questo sì, si sapeva, sì.
1: E la seconda cosa che ha destato attenzione è che su internet ovviamente ha generato moltissima curiosità tra gli utenti appassionati di sneaker rispetto a quale modello potesse essere quello che indossava. Allora,
0: non l'ha detto in udienza,
1: l'hanno ricostruito, hanno concluso che si tratta delle franchise, un modello che era in commercio tra gli anni 70 e 80.
0: Non ci credo.
1: Sì, adesso si trova solo nel mercato dell'usato.
0: Eh beh, certo.
1: E quindi, insomma, è praticamente introvabile.
0: 50 anni.
1: Beh, conta che questo documentario ha un po' di tempo, non è che.
0: Ah, ok, certo, è di un po' di tempo fa.
1: Di tempo. Cioè, le immagini, almeno le foto, non sono tutte di oggi.
0: Sì.
1: Quindi sì, si chiama Nike Franchise Low. Niente, suola bassa, insomma, bianche con il baffo nero.
0: Vedi questo Papa che all'inizio l'avevamo detto un po' tutti, no? È entrato un po', diciamo, dopo Papa Francesco, dopo dei papi che avevamo amato tantissimo, in punta di piedi, diceva ma non si schiera, non dice niente, alla fine non entra nell'immaginario collettivo, non ci fa appassionare, come personaggio proprio intendo in questo caso, al di là del suo ruolo naturalmente religioso. E invece vedi ultimamente tra le risposte a Trump, le baruffe chiozzotte internazionali, le cose che dice sulla pace.
1: Le telefonate ai call center che gli mettono giù perché non credono che sia il Papa, e le scarpe da ginnastica.
0: Sta diventando un po' più, come si dire, friendly
1: a
0: lui. Ci ha messo un po' più di tempo rispetto ad altri, però ecco, lo stiamo cominciando a conoscere meglio dopo un anno.
1: Esattamente. E quindi insomma c'è anche le scarpe da ginnastica.
0: Cioè, mi ricordo che c'era un papa che nuotava, non mi ricordo quale fosse, forse Wojtyla, i primi anni
1: sciava
0: e nuotava, era un grande sportivo. Ok.
1: Va bene. Io te niente di tutto questo.
0: Beh, finché non siamo papi è normale.
1: Ah, ecco perché.

0: E comunque Caproni in regia è il top, soprattutto beh, quando manda in onda il clacson del camion,
1: Eccolo.
2: Perché sì, perché
1: però ogni... il clacson del camion appartiene più ai peggio.
2: Ah sì? Ah no, no, no.
1: Sì,
2: ah,
1: okay. Giulio Caproni nei peggio è camion.
2: Ah, non lo sapevo.
1: E con noi invece è i Pipurrà.
2: Con noi è più, ah ok, a seconda del programma di,
1: certo,
2: di cui fa regia.
1: Si differenzia così, per quello lo riconoscono, capito?
2: Ok, quindi ok. Va bene, meglio così. Grazie perché ho ricevuto un complimento. Sei...
3: Lascia dire Claudio, sei il numero uno.
2: Però lascialo dire a me, sei il numero uno di oggi che me lo dice, cioè nel senso l'unico. Io ti voglio bene chiunque tu sia.
1: Va bene, le vostre domande senza risposta le facciamo oggi?
2: Adesso è il momento delle vostre domande senza risposta, quelle che vi siete sempre chiesti, magari dalla nascita, a cui non avete mai saputo rispondere. Una tua?
1: Ragazzi, allora stamattina ho tolto dalla lavatrice. No, ma no, non è possibile, non è possibile. Perché io quando metto le cose in lavatrice, se sono a coppia, io le conto, cioè le accoppio e poi le metto in lavatrice. È uscito un calzino che non ha la coppia.
2: Si dice,
1: non, c'è non c'è nella lavatrice, ragazzi, nell'oblò, nella guarnizione, non c'è. Da
2: ma come
1: parte.
2: Te la spieghi sta cosa?
1: Non lo so, per
3: brava,
1: questo.
3: Brava, brava, brava, complimenti, brava, brava,
1: non
3: lo brava.
1: So. Adesso quindi... devo controllare in qualche manica di maglietta, non ho controllato nelle maniche.
2: Lì. Perché Dio li fa poi li accoppia, invece la lavatrice li scoppia, cioè succede questo.
1: Sì, ragazzi, stamattina le ho pure contate. Niente, non c'è niente da fare. Questa è la mia domanda senza risposta.
2: Poi ce ne sono tante altre, chi c'è oltre noi qui nell'universo. Insomma, domande alte, domande basse, domande quotidiane. Senza risposta 38822 38822 a cui naturalmente io e Roberta non risponderemo,
1: ecco,
2: perché non lo sappiamo manco noi.
4: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
5: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
6: 100% grandi successi.
4: Il mondo di RDS
5: direttamente nelle tue mani.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è

0: bel tempo. Il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare. Devi fidarti. Perché se non devi...

0: 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online.

0: Corey, Madonna, RDS, Guarini Lanfranchi Show. Qui non stanno facendo le domande, qui stanno tutti cercando di risolvere il tuo problema.
1: No,
0: Roby.
1: Grazie per tutti i vostri consigli. Il più utile probabilmente o è quello della spilla, di spillare i due calzini insieme, oppure di metterli tutti nelle sacche degli indumenti intimi, quelle forate, mettere tutti i calzini lì, chiudere la cerniera e mettere in lavatrice.
0: E controllare nel filtro, molti ti dicono anche.
1: Ho controllato, ragazzi, stamattina.
0: Ma pure il filtro hai visto?
1: Sì, ma probabilmente in qualche manica di qualcosa.
0: Però lunedì ci devi dire come è andata a finire.
1: Per forza, altrimenti devo comprare le calze nuove. Allora, domande senza risposta, ne sentiamo una.
2: Ciao, sono Gislaine da Roma.
0: Gislaine.
2: Allora, io volevo sapere perché quando partiamo entra tutto dentro alla valigia e quando si ritorna non si riesce quasi a chiuderla e a volta neanche si chiude veramente,
3: tra 1,3
2: sempre portando le stesse cose. Verso Roma
0: e... Intanto tieni la sinistra tra 1,3 chilometri.
1: Esatto. E perché secondo te?
0: Secondo me perché quando prima di partire siamo più precisi, cioè sappiamo di partire, che so,

0: fra una settimana, cominciamo prima, pieghiamo bene. Quando si ritorna, uno sta in vacanza, fa le cose all'ultimo momento perché si vuole godere la vacanza, e mettendo le cose male non stanno come l'andata.
1: Alla rinfusa, tu dici.
0: Secondo me,
1: potrebbe essere anche perché alla partenza le cose sono tutte ben piegate e stirate, quindi tengono meno spazio.
0: Certo.
1: E poi sì, appallottolate, diciamo che ne tengono decisamente di più. Sì, forse sì, anche quello.
0: Esatto.
1: Ma se voi fate i rotolini, ci sta tutto all'andata e al ritorno.
0: C'è il metodo dei rotolini di Roberta Lanfranchi. Comunque, 38822, 38822, tutte le domande a cui nessuno ha mai saputo rispondere, noi come vedete ci proviamo, di più non possiamo fare.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti pazzi per RDS.
4: Un uomo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito agli agenti.
1: Davvero? Qual è la bella notizia?
4: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
2: Ah. Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, ascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
17: E di vincere, Antonella!
18: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, Buona Spesa Italia.
18: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
1: Le vostre domande senza

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Fulminacci, maledetto me.
3: Eri pazza di me.
2: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Gaia, Bossa Nostra.
4: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus su RDS.
1: C'è questo finale del video per chi guarda la televisione che è sempre molto interessante. Chi lo sa, lo sa, chi non lo sa, non lo sa.
0: Sarà il colore dei capelli della Miley.
1: No, sarà quello che fa lei.
0: Va bene, volevo dire domande senza risposta, le vostre.
1: Allora, ne ho scelte quattro,
0: sì.
1: Alle quali non so rispondere quasi a nessuna, però sentiamole insieme.
2: Ciao Claudio, ciao Roberta.
0: Ciao.
2: Io vorrei sapere, ma perché se abito in un bilocale, compro e c'ho tanta roba, compro una casa più grande e non mi ci sta tutta la roba del bilocale, che è la casa più grande? Bah, misteri della scienza.
1: Prova tu perché io non...
0: Perché la casa più grande idrata e quindi idratando fa più volume.
1: Ma che vuol dire idrata?
0: Ma non lo so Claudio, ma secondo te, io lo so perché...
1: ma forse ipotizzo.
0: Perché la distribuisci.
1: Secondo me è così.
0: Però scusa, se la casa è più grande in teoria...
1: Però se tu metti le cose male, io ho notato che a volte in un cassetto più grande riesco a mettere meno cose che in un cassetto più piccolo. Poi quando vado a vedere scopro che le cose che nel cassetto grande le ho messe male, tanto è grande le metto così. Nel piccolo ci sto più attento, le comprimo, le faccio, le piego meglio.
0: Certo.
1: E alla fine sembra il contrario, quindi secondo me è colpa nostra, questo volevo
0: dire.
1: Puoi
0: andare a far consulenza al ragazzo?
1: Ma io sbaglio io, figurati.
0: Però il cassetto la differenza l'hai vista.
1: Se mi paga, ok.
0: Ah!
1: Tutto gratis.
3: Da Rapagnano. E la domanda delle domande, ma perché esistono le zanzare?
1: Che sono già arrivate, non so se è a casa tua.
0: Stamattina ne ho ucciso, mamma, che brutta persona.
1: Che hai fatto?
0: Ne ho uccise due.
1: Due zanzare?
0: Sì, una ma appunto.
1: Ho capito, l'ecosistema?
0: È il mio è un po' sfasato.
1: No, dico, sai
0: ho capito,
1: no.
0: Ma mi si è gonfiato mezzo braccio, ma scusate, devo prendermi una mini rivincita.
1: Ho capito. Ma quindi...
0: Lo so che non si fa, io sono quella che accompagna fuori i ragni e le scimici senza
1: uccidere. Perché non le accompagni fuori? Non
0: perché sono una donna senza scrupoli, sono con le zanzare.
1: Sono vischiose all'uscita. Sono

0: brutta persona con le zanzare.
1: Resiste.
0: Sì,
1: comunque l'ecosistema, cioè le mangiano i pesci, i pipistrelli, le cose, cioè è tutto un problema di nutrizione tra.
0: Farò un sacchettino per i pesci.
1: Quelle quando le ammazzate, prendile e lasciale fuori sul terrazzo, che magari il cadavere delle zanzare se lo vengono a mangiare.
0: Farò così.
1: Ok.
2: Arco da Casertà. Perché quando ci si sposa, sì, le persone dicono andiamo a vedere la sposa, e quando invece purtroppo c'è un funerale si dice andiamo dal morto?
0: No, sei maschio, si dice Madonna.
1: No, io non, ma senti, andiamo dalla morta. È vero, no? Perché il corpo viene detto il morto, capito? In generale. Mentre è vero, il matrimonio uno dice la sposa, perché è lo sposo che è un sfigato.
0: Ma no, è perché lo sposo, bene o male, sai già come sarà vestito: giacca e cravatta, con i pantaloni. Non è che lo sposo si mette lo strascico solitamente, no?
1: È meno vario, diciamo.
0: È più prevedibile. Mamma la sposa mia, invece si sbizzarrisce a volte.
1: Ma sempre noi, quelli banali, quelli basici, prevedibili.
0: Banali. Oh, santo cielo, non ho detto che siete banali.
1: No, io evinco dal tuo discorso, che poi alla fine
0: all'alba
1: lo
0: vincerai.
1: Andiamo a vedere pure lo sposo ogni tanto.
0: Se
1: mi sposerò, mi metterò.
0: Adesso è tempo di matrimoni.
1: Mi metto lo strascico, così vogliete che guardate.
0: Che colore lo metti, però? Perché dipende molto anche dal colore.
1: Dipende dal mese in cui mi sposo.
0: Tu cosa preferiresti?
1: Io?
0: Claudio, tu! Siamo io e te, tu!
1: Io mi vestirei di vari colors.

0: Colors, Rolling Stones su RDS. Preparatevi perché, siccome oggi è venerdì, dopo le news c'è il radio date. Se volete conoscere qualcuno, fare amicizia per interessi comuni, magari, e poi chissà, magari nasce un amore.
1: Esatto, perché la settimana scorsa si sono conosciute e scambiati numeri due persone, quindi, anzi, due settimane fa. Quindi è il momento di chiamare, cioè di prenotarsi attraverso un messaggio vocale, presentarsi 38822 38822, maschio o femmine, vi troveremo forse l'anima gemella o quantomeno un amico.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea, in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
4: Vedo Guido De Santis pronto in redazione da un pezzo che è pronto. Ciao Guido, come stai?
5: Ciao Claudio, tutto bene?
4: Allora siamo pronti ad ascoltare le news.
5: Omicidio a Roma di Fabrizio Piscitelli e un'ultima ora, il capoltrà noto come Diabolic, assassinato in un parco nel 2019, assolto in appello Raul Calderon, condannato in primo grado. La visita a Roma del segretario di Stato americano, un'ora e mezza di colloquio fra Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi attendiamo una risposta, ha detto Rubio, a proposito della questione iraniana. A Napoli, omaggio a San Gennaro in Duomo da parte di Papa Leone, che al microfono ha salutato parlando a braccio i fedeli. Il pontefice stesso ha mostrato l'ampolla con il sangue sciolto del santo. Stamani la messa presieduta al santuario di Pompei contro le guerre, Leone ha auspicato un nuovo impegno politico e spirituale.
6: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Dio placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
5: Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha inviato gli atti alla procura generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione riguardo Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Nel Regno Unito crolla il partito laburista, vola Reform UK di Farage, luci ombre per i Tories, a circa metà delle schede scrutinate il voto locale in Inghilterra assesta un duro colpo al partito del primo ministro Starmer. I mercati, Wall Street apre in rialzo dopo i dati sul lavoro americano, indice Dow Jones più 0,33%, in progresso dello 0,76 il Nasdaq. Siamo allo sport, c'è Gianluca Teodori.
7: Il tennis, interruzioni per la pioggia al Foro Italico, ma l'impresa è di Matteo Arnaldi, 4-6-7-6-6-4 all'australiano De Minor, passa anche lo spagnolo Hodar. Calcio, turno 36 della Serie A senza nulla in palio, Torino-Sassuolo anticipo di stasera, domani Lazio-Inter, prove di finale di Coppa Italia per biancocelesti e campioni d'Italia, Cagliari-Udinese, Lecce-Juventus, unica via per la Champions per Luciano Spalletti.
8: Ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così.
7: MotoGP, Le Mans, Gran Premio di Francia, prequalifica in corso, Luca Marini a sorpresa ha fatto il miglior tempo nelle prime libere con la Honda. Giro d'Italia numero 107, si corre la prima tappa in Bulgaria, Nesebar Burgas di 147 km, segnata in gran parte dalla fuga a due Emanuele Tarozzi con lo spagnolo Oscar Sevilla. Questa è RDS.
9: È cominciato ufficialmente il Radio Date. Se siete single, se cercate una persona, anche un amico, un'amica con cui passare le giornate perché magari avete gli stessi interessi, è questo il momento di mandare i vostri messaggi o scritti o vocali in cui vi descrivete e ci dite che chi o che cosa cercate, insomma.
4: Esatto, se non conoscete questo appuntamento che c'è da qualche settimana, noi inizialmente ovviamente sentiremo la persona prescelta, ci racconterà le sue caratteristiche, le sue esigenze e poi sceglieremo la persona migliore da, diciamo, accoppiare almeno radiofonicamente.
9: Certo.
4: E poi lo vedrete voi e vi scambierete eventualmente i numeri. 38822 38822 per provare l'ebbrezza del Radio Date.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: dei colpi fenomenali.
1: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia che chiudono la nostra sequenza mixata su RDS.
2: C'è questa amica toscana che ci ricorda ogni tanto i suoi colpi fenomenali.
1: Ecco.
2: E perché parliamo di questo?
1: Ma no, non parliamo di colpi fenomenali, ragazzi, sennò scappano i nostri.
2: Anche Sinner fa dei colpi fenomenali.
1: No, per carità, ma lui infatti è campione.
2: È numero uno.
1: È numero uno. Allora, tra poco c'è il Radio Date.
2: Sì.
1: E quindi probabilmente abbiamo trovato il lui di oggi.
2: Esatto, il radiotronista di oggi.
1: Il radiotronista di oggi.
2: Una volta c'erano i radiocronisti, oggi ci sono i radiotronisti.
1: Sì, molto simpatico.
2: Molto simpatico. Quanti anni ha? Così già ci facciamo
1: una
2: un'idea.
1: Una quarantina.
2: Una quarantina d'anni. Quindi, ragazzi, oggi c'è
1: forse
2: uno veramente.
1: 40.
2: Che ci abbiamo parlato due secondi.
1: 40 nella zona di Varese.
2: Ecco, esatto. Quindi attenzione, care donne lombarde o lombardo-veneto o lombardo-venete o anche che so, svizzero-austriache.
1: Magari piace viaggiare anche non della Lombardia.
2: Esatto, ma da Lampedusa. Sappiate che oggi è uno di quelli che tu dici, lo senti e dici, ma perché è single?
1: No, è troppo. Esatto, quello che abbiamo pensato anche noi. Ma perché è single?
2: Sa fare i suoi. Certo.
3: RDS non si ferma mai.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
4: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi.
3: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre

0: si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Oh Claudio, hai un'ambasciata a Roberta?
9: Sì.
8: Digli che io comunque devo lavorare ancora fino a domenica.
9: Robin, lui deve lavorare fino a domenica.
10: Ma io che posso fare?
9: Ma soprattutto a te che te frega.

0: parecchi anni fa e adesso lavoro qua vicino in azienda e sono responsabile di un magazzino.
1: Bello, stai bene? Sì, stai bene, detto motivi di salute, tutto ok? Sotto controllo. Senti, una curiosità, non lo chiediamo sempre, ma è giusto. Grossolanamente, ti puoi descrivere fisicamente? Perché pure quello può avere un senso.
0: Allora, sono alto 1,85 più o meno, e 90 chili, di chili.
2: Ok.
0: E niente, appunto, facendo il cuoco mi piace mangiare.
2: Senti, sei biondo, moro, pelato? No. Io ti immagino pelato, non so come mai.
0: Invece ho parecchi capelli, sono biondo, sono corti, però sono moro.
2: Moro,
0: ma non sono pelato, con gli occhiali.
1: Velocemente, hobby, c'è nel tempo libero, così almeno anche questo, e poi ti salutiamo.
0: Allora, tempo libero, mi piace passeggiare, vedere castelli, andare al mare. Infatti domani parto, vado a Sestri Davanti un paio di giorni.
1: Con chi vai?
0: Vado da solo e poi là ho zio e cugini forse.
1: Le donne che interessate lo devono sapere se sto ragazzo.
2: Ma appena detto che è single.
1: Se è single non è che non può andare a Sestri Levante o a Chiavari. Capisci a me?
2: Ma scusa, tra tutti i posti, ma perché
1: proprio? Perché è Liguria, sto citando posti liguri.
2: Va bene, Simone.
1: Se uno single sta in convento.
2: Allora, adesso Simone, facciamo così. Le ragazze ti hanno sentito.
1: Scannerizzato.
2: Adesso tu attacchi, tra poco ti richiamiamo, perché poi appena chiamerà qualcuna per te, lo stanno già facendo, ci risentiamo dopo, ok?
1: Scusami, 10 secondi, scusami. Come più o meno ti interesserebbe la persona? Più o meno, età e tipologia? Al volo.
0: Età, una persona più o meno intorno alla mia età, che abbia appunto voglia di fare, vedere cose e passare del tempo insieme.
2: Perfetto.
1: E divertirsi, dai, grazie.
2: Molto chiaro.
1: Grazie.
2: Va bene, ci sentiamo dopo. Intanto c'è la novità, ragazze, scrivete.
1: Gaia, ti va bene, Gaia?
0: Va bene.
1: Eccola qua.
3: No, come selezioniamo nome. Le migliori novità per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
3: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Gaia, Bossa Nostra.

0: scusate, sono entrata in galleria, non ho sentito gli hobby del ragazzo di Saranno Bollate.
1: Allora, Simone, ragazzi, Simone, questo radio date mi sta prendendo.
2: Ragazzi, cioè, ragazzi, Simone, lo diciamo per te, si stanno scatenando un sacco di donne.
1: Sì.
2: Ma crediamo di averne trovato una che potrebbe essere perfetta. Ma ancora potete fare in tempo. 38822 38822.
1: Allora, Simone, comunque, allora faceva il cuoco, ha cambiato lavoro, adesso è responsabile di magazzino, se non ho capito male.
2: Sì.
1: Segue anche lo sport in generale, il tennis, Formula 1, cammina volentieri, gli piace visitare i castelli,
2: viaggiare,
1: insomma passeggiare.
2: E domani va a Sestri Levante.
1: A Sestri Levante, va bene.
2: Che secondo me c'è un bel giretto a Sestri Levante, ma se si fidanza ha detto che lascia perdere Sestri Levante.
1: Certo, va bene. Allora, o voi che vi siete prenotate per Simone,
2: rispondete.
1: Ecco, punto.
2: Vi chiamiamo subito.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Muciaccia.
10: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
9: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
10: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: C'è una persona che si è prenotata.

0: Eh sì.
1: Ah, io ve lo dico, sono emozionata.
0: Amici di RDS, c'è l'incontro di oggi nel Radio Date, cioè?
1: Allora, intanto risentiamo Simone, sentiamo se è al telefono. Simo?
2: Sì, ci sono.
1: Ok, ci siamo. Allora, probabilmente ci siamo anche dall'altra parte.
0: Sentiamo.
1: Non ti dico altro.
0: Esatto.
1: Si presenterà da sola. Lei è Jasmine, pronto?
0: Ciao.
3: Sì, ciao, pronto, mi sentite?
0: Sì.
1: Forte e chiara, baby. Allora, abbassa la radio.
0: Abbassa la radio,
1: per favore, Jasmine.
0: Grazie, okay. Perché sennò okay. Si sente in ritardo, il riverbero.
1: Allora, intanto salutatevi. Simone, ciao, ti presento Jasmine. E Jasmine ti presenta Simone.
3: Simone. Piacere.
0: Allora, okay. di qualcosa di te, di cosa fai, chi sei, dove sei, quella cosa che ci hai detto anche nel messaggio, vai.
1: Vai.
3: Ok, allora, io mi chiamo Jasmine, ho 38 anni, lavoro a Bollate, sto cercando casa a Saronno, perché mi piace molto come città.
0: Ammazza.
3: Amo i castelli perché in realtà sono valdostana, lavoro lì da relativamente poco e quindi qualunque cosa ci sia di bello, di emozionante, anche ovviamente a livello personale, io la colgo al volo perché mi rendo conto che in Lombardia la vita è molto frenetica e il tempo per conoscerci e conoscersi è sempre poco, insomma, quindi qualsiasi cosa di bello c'è. La colgo al balzo perché
0: sì, ma infatti ci hai mandato un sacco di messaggi perché insisteva. Sono io
1: per Simone, sono giusta, vado bene io, mi piacciono i castelli. No, ma ci ha mandato tipo 20 messaggi. Simone, non puoi capire. Aspetta, scusami, ho storpiato il tuo nome. Jasmine, giusto?
0: Vabbè, si può pronunciare
3: Jasmine.
1: Che lavoro fai, Jasmine? Hai un lavoro?
3: Certo, io sono un'impiegata pubblica.
1: Okay. Sei stata sposata, hai figli?
3: No, non sono stata sposata, non ho figli.
1: Ok.
0: Descriviti velocemente in maniera fisicamente così come ha fatto Simone, ma proprio così, giusto per capire, per dirlo a Simone.
3: Allora, io sono piccolina, ho gli occhi scuri, la pelle un po' mulattina e i capelli ricci.
0: Ok.
1: Sei proprio Jasmine.
0: Simone, hai sentito poi che carattere che c'ha, che favella che c'ha, come parla bene?
2: Assolutamente, ma non è un problema, anch'io secondo me si può chiacchierare volentieri.
1: Ma che belli che siete, ragazzi.
0: Attenzione,

0: Attenzione, vuoi dire qualcosa? Fare una domanda?
1: Volete chiedere una cosa a testa?
0: Al volo, così? Curiosità? Prima della decisione finale?
1: O siete
2: ma
1: a posto?
2: Io Simone.
1: Chi vuole? Chi vuole parlare?
0: Chi vuole? Vai.
2: Lascio la parola a Simone.
0: Vai Simone.
1: Ok, lei a posto. Simone, tu vuoi
3: grazie
1: chiedere
3: mille.
1: Qualcosa?
3: Scusami, al posto della cavalleria. Brevo così, piatto preferito?
0: Ecco.
1: Certo.
2: Allora, gnocchi al forno.
0: Ti piacciono?
3: Va bene.
1: Adesso li faccio stasera.
0: È vero, perché cioè, tu pensa ma come ti può cucinare Simone.
1: Mamma Simone, come le cucini.
0: Cioè, lui dice cuoco, ormai si dice chef, capito?
1: È vero, sì, è vero.
0: No, la cosa intanto bella è che abbiamo capito che tra bollate e saronno ci si capisce, senza bisogno. Anche se si sente che avete accenti diversi, comunque si sono capiti, è pazzesco.
1: È vero. Allora, ragazzi, siete pronti per la fatidica risposta?
0: Sì, sono pronti, secondo me. Quindi,
1: allora,
0: Giulio, vai tu, Robby, qui sei tu.
1: Ok. Allora, volete scambiarvi i rispettivi numeri di telefono? 3, 2, 1?
2: Sì!
3: Assolutamente sì!
0: Oh, sì! Sì!
1: Io mi tirerei i coriandoli. Ma
0: io
1: non
0: mi tirerei i capelli. Se
1: ma
0: potessi.
1: No, ma perché i capelli? Simone ha detto che ne è un sacco, tra
0: l'altro. Esatto, appunto, perché è più divertente. Senti, io fossi in te, al volo, la chiamo stasera e me la porto domani a Sestri Levante. Però vedi tu.
1: Ah, vedete voi. Ragazzi, non ci lasciate così in mezzo al niente. Noi vogliamo sapere se siete andati a vedere i castelli, se avete preso il caffè.
0: Esatto.
1: Vogliamo sapere tutto, Non ci mollate
2: va
1: così.
2: Bene,
1: okay?
0: Adesso Giulio dalla regia vi scambia reciprocamente
1: esatto,
0: i numeri.
1: Esatto, rimanete in linea, ragazzi.
0: E vogliamo sapere prossimamente come andrà, va bene?
1: Tanti baci!
2: Okay.
0: In bocca al lupo, ragazzi!
1: Ciao, Jasmine!
0: Ciao! Si sono capiti, è pazzesco!
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Ma il tifo che state facendo per Simone e Jasmine?
1: Sì.
0: Bella coppia, che ridere, belli loro. Vogliono sapere come sono gli gnocchi al forno, che piacciono tanto a Jasmine.
1: Un altro ci ha scritto: vorrei essere al posto
0: sì,
1: loro.
0: Carini,
1: ma... ragazzi,
0: siete.
1: Noi ogni venerdì facciamo il Radio Date alle 4 e 5. Siccome i singoli in Italia sono tantissimi.
0: Ma anche solo per un'amicizia, mica per forza deve diventare l'amore della vita.
1: Beh, sai, uno parte, bisogna sempre porsi l'obiettivo più alto, dopodiché si può anche andare a fare un'altra cosa.
0: No, ci mancherebbe,
1: cioè,
0: certo.
1: Qui è per single, cuori solitari.

0: Non ci vedo un marito o una moglie, gente sposata che partecipa al radio date. Quindi tra single, se nasce l'amore siamo felici,
1: sì, sì,
0: se
1: sì.
0: nasce un'amicizia si può,
1: siamo
0: bene,
1: felici uguali.
0: Va bene lo stesso. Io spero sempre nell'amore, quindi, perché io non ci crederete, ma io sono innamorato dell'amore.
1: Lui è innamorato dell'amore.
0: Allora, venerdì prossimo, se sei d'accordo Roby, torna il radio date.
1: Sono d'accordo.
2: E a uomini e donne muti.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Ecco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Prontissimo in redazione RDS, Gianluca Teodori. Buon pomeriggio, Gianluca.
4: Bentrovati.
3: Ti ascoltiamo per le news.
4: Dopo quello alla Farnesina con il ministro degli esteri Tajani, faccia a faccia del segretario di Stato americano con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia, si fa sapere poi dall'ambasciata americana in un incontro con la stampa da Marco Rubio una previsione riguardo l'Iran e una proposta negoziale della Casa Bianca.
5: Ci aspettiamo una loro risposta oggi a questo punto. Non l'abbiamo ancora ricevuta negli ultimi giorni, nelle ultime ore, ma forse arriverà. Il loro sistema è ancora molto frammentato e un po' disfunzionale, quindi questo potrebbe essere un ostacolo. Spero davvero che ci sia un'offerta seria. Lo spero vivamente.
4: Papa Leone XIV a Napoli mostra ai fedeli in Duomo il sangue di San Gennaro sciolto nell'ampolla, nuovo appello del pontefice contro le guerre. La cronaca a Roma, assolto in secondo grado per non aver commesso il fatto, Raul Calderon accusato di aver assassinato nell'estate del 2019 il capo ultra Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Garlasco, gli atti della procura di Pavia contro Andrea Sempio, unico accusato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, trasmessi a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi. Regno Unito avanza Farage, il leader nazionalista si impone nel voto locale dimezzati i seggi dei Labour, il primo ministro Starmer si assume la responsabilità ma non lascia il governo. Il Giro d'Italia è partito in Bulgaria sul traguardo di Burgas, vince il francese Magnier, prima maglia rosa, ora in 100 secondi Enrico Mentana. Buonasera direttore.
6: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Inevitabile che finisca così, non dico a tarallucci e vino, ma quasi. Con rispetto, Italia e Stati Uniti notano che ci sono legami più forti delle divergenze, è il finale che avremmo potuto scrivere, con in più anche quel tocco tipicamente romano, quando l'ospite rivela le sue radici italiane. Così ha fatto anche Marco Rubio, assicurando che sta anche imparando la nostra lingua. Certo. Poi però viene il momento in cui si dice: ma allora che cosa facciamo con quel discorso delle basi NATO, l'allontanamento, il ritiro dei soldati americani, 5.000 quanti sono? Quella è una decisione, dice testualmente Rubio, che deve prendere Trump. E quindi siamo lì come sono tutti, come nello stretto di Hormuz, dove si parla di pace, si parla di prosecuzione di quella missione che era stata interrotta di scorta ai mercantili da parte delle navi americane, poi però ogni ora arriva la notizia di uno scontro, di una scaramuccia, di una esplosione di colpi da una parte e dall'altra. Ci inoltriamo in un fine settimana che può essere quello della pace, ma anche quell'altra cosa. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
7: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Io, caro direttore Enrico Mentana, la penso come Papa Leone. Io spero che sia un fine settimana per la pace. Sì. Poi, naturalmente, poco ci possiamo fare. Più tardi l'ascolteremo volentieri. Di nuovo, Roby, qui il Radio Date sta esplodendo.
9: Allora,
8: qualcuno ci chiede.
9: Voglio sapere come finiscono le storie.
8: Esatto.
9: Questa e quelle delle settimane precedenti.
8: Certo,
9: vabbè, la prima no, perché non si sono scambiati i numeri di telefono.
8: Ma quelle che vanno vorremmo saperlo anche noi.
9: Sarebbe bellissimo.
8: Quindi fateci sapere anche voi, Simone e Jasmine. Poi dice: voglio fare il Radio Date per conoscere Roby.

0: Berta, te?
1: Ho capito, ma sei sposato anche tu o non si fa?
0: E poi un'altra domanda che farei a te direttamente. Ma si può cercare con voi un'anima, un'amica extraconiugale, si chiedono?
1: Lo puoi fare tu?
0: No, dice, chiedono a te.
1: Extra ora? No. No,
0: amicizia, hai detto sì.
2: Inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo.

0: Fulminacci, stupida sfortuna su RDS.
1: Perché l'hai detto con questo tono così?
0: Perché arrivo da un colloquio, niente male. Allora,
1: il colloquio di lavoro hai fatto?
0: No, il vostro colloquio. E il vostro scambio di opinioni.
1: Sì,
0: è che sono sempre l'unica donna qua dentro.
1: Mannaggia. Tu sei l'unica donna per noi. Se vuoi ti facciamo il corretto io e Giulio.
0: Allora,
1: apriti il microfono.
0: Amici.
2: Roberta!
1: No, io volevo fare. Tu sei l'unica donna per noi.
0: Vedete che sembra un'altra canzone quando la cantano?
1: Ma come? A me pare uguale.
0: No, non è uguale, non ti rendi conto.
1: È
0: che
1: uguale a un altro.
0: È uguale a un'altra. Di un altro, tra l'altro.
1: C'è un'altra canzone.
0: Allora, fai partire la vostra sequenza che devo. Mi ha detto che si balla oggi.
1: Oggi si balla, si balla. Allora, oggi sì, uno di voi o una di voi ci ha chiesto tre canzoni.
0: Sì.
1: Potete farlo anche voi al 388-22-38822 e noi le mixiamo per voi. Francesco Cadente.
3: Ciao, sono Alessio. La mia sequenza mixata è L'Amor Toujours, Infinity e Rolls Royce.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Bellissimo, bellissimo. Io ho ballato in macchina, bellissimo.
2: Spaccate tutto, la pelle d'oca.
3: Mi avete casato, riportato indietro nel tempo, Matteo.
2: Era carino questo.
1: La pelle d'oca, ragazzi.
3: Sì, ciao, ballo come una pazza, che musica, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, vi è piaciuta? Erano, naturalmente, c'è bisogno di dirlo, Gigi D'Agostino, Guru Josh Project e Achille Lauro, che tra l'altro ultimamente si sente poco, con Rolls Royce.
2: Si sente poco, no, passiamo anche allora, le sue lettere d'amore.
3: No, appunto, 38822, se volete voi essere protagonisti e chiederci i vostri tre pezzi che Francesco Cadente mixerà per i prossimi venerdì, adesso, in questo momento.
2: Messaggi vocali, altrimenti non vi possiamo mandare in onda.
3: Solo vocali, vi siete divertiti? Ci fa piacere.
2: Io sì.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono
1: Achille Lauro, Comuni Immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
1: Saif, buona domenica.
5: E me, la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi di richiesta per le sequenze mixate. Ve lo diciamo, non scritte, devono essere vocali, sì? Quindi avete ancora, sì, qualche minuto. 38822 38822. Vi presentate e chiedete le tre canzoni che poi mixeremo nelle prossime settimane, ogni venerdì alle 5:10.
1: Allora, amici, domenica sarà la festa della mamma.
0: Eh sì.
1: 10 maggio, e quindi io colgo l'occasione per dirvi che proprio il 10 di maggio in 4.000 piazze italiane torna l'azalea della ricerca AIRC, per insomma sostenere, diciamo, il lavoro di 5.000 ricercatori e ricercatrici che ogni giorno cercano in tutti i modi e soprattutto come possono, ma grazie a voi e alla vostra generosità sembra che ci si riesca a rendere il cancro sempre più curabile.
0: Quindi la ricerca è importante, è fondamentale, lo sapete, perché poi quando uno sta bene non ci pensa, ma quando sta male ci pensa, e come quando sta male un parente. Quindi lo sappiamo bene che è molto importante, quindi approfittiamo, visto che è anche la festa della mamma, il 10 maggio in quante? 5.000?
1: 4.000, 4.000 piazze italiane. Insomma, le vedrete veramente dappertutto.
0: E sono bellissime le azalee.
1: Se non riuscite ad andare nelle piazze, la potete ordinare. C'è il sito airc.it dove ci sono tutte le piazze dove potete ordinarle. La potete ordinare su Amazon. Insomma, ci sono mille modi per aiutare la ricerca, che è sempre tanto importante.
0: Mi raccomando, viva l'AIRC.
2: Siamo con te ovunque.
3: E in ogni momento.
2: Ogni momento. Anche in movimento. Riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
4: 100% grandi successi.
5: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?". Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
15: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
14: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
16: Questa sfida la vince Gianni.
17: Sono proprio curiosa.
14: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
18: Un posto così non si trova da nessuna parte.
14: Per vivere esperienze uniche.
19: Ti senti di darmi subito un top?
18: No.
14: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21:30 su Real Time, canale 31.
20: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
21: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: Ma che puntatona oggi, perché il Radio Date con due persone che si sono conosciute e si conosceranno. Una vostra sequenza meravigliosa e manca ancora il traduce e canta,
7: Perdutamente siamo al mare aperto.
17: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.
7: Della tua vita.
23: Se per te siamo niente di niente di niente, un fuoco d'artificio.
24: Solo questa è la sequenza mixata di RD.

0: Insomma, vabbè. Quindi questa
1: mangiate
0: settimana
1: carboidrati se avete intenzione, sì, di fare grossi sforzi, soprattutto in palestra.
0: Lezione di vita. Questo mi auguro che nessuno di voi l'abbia imparato questa settimana, anche cose più belle, più leggere.
1: Certo.
0: Tu?
1: Io invece ho imparato che ci sono cose che usiamo, vediamo insomma tutti i giorni senza farci troppo caso, ma che funzionano in modo completamente diverso da come ci immaginiamo. Mi riferisco in questo caso ai lettori dei codici a barre, quelli che utilizzano le cassiere quando siamo appunto in cassa, sì, per pagare i prodotti, no? Che passano sopra
0: le strisce nere verticali.
1: Esattamente, praticamente i lettori di codice a barre leggono gli spazi bianchi, non quelli neri.
0: Ma come?
1: Noi ci immaginavamo, almeno io ero convinta che il lettore leggesse le barre nere, e invece no, tutto il contrario, quelle bianche. Vabbè, una cosa semplice.
0: Non lo sapevo,
1: no,
0: uno scrive col nero.
1: Non ero a conoscenza.
0: Quel caso lì scrivi col bianco.
1: Esatto.
0: Vabbè, bello. E voi amici cosa avete imparato questa settimana?
1: Ripetiamo, cose semplici o anche più complesse, quindi formule matematiche, ricette in cucina, passi di danza, qualsiasi cosa, principi filosofici, ma anche lezioni di vita o cose anche molto più futili e leggere. 388-22-388-22, i vostri messaggi vocali che comincino rigorosamente con
0: questa settimana ho imparato che continuate voi e continuiamo con Saif e buona domenica, continuiamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music,
2: novità,
4: new music,
3: novità RDS. Saif, buona domenica.

0: Bong Bong 2038 di questo venerdì 8 maggio. Vi abbiamo chiesto che cosa avete imparato questa settimana, ne è arrivato uno.
1: Ciao RDS, Samantha da Roma. Questa settimana ho imparato che se si ammala una figlia, si ammalano tutte.
0: Vedi ad avere Ciao. Le figlie influencer. Influenza
2: di stagione.
0: Tutti. Così.
2: E voi cosa avete imparato questa settimana?
0: Messaggi vocali al 388 22 388 22, che comincino rigorosamente con questa settimana
2: ho imparato che...
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
6: Pensavo Grazie. Che avessi la tua storia tra le dita. Potevano essere tante cose. Pensavo che stessi.
0: Ma che avessi sciocchino, in mano, ma sei proprio uno sciocchino!
6: Che avessi diviso un falco a metà.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione.

0: Leggi il set informativo su prima.it.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gianluca.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Realtà Time, canale 31.
9: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Salve! Sì, lo abbiamo un
13: che
12: tavolo
13: faccio,
12: da 5.
13: Ma mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
12: Veramente?
13: Me lo che faccio? Sì.
14: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
15: 20:43 di questo venerdì 8 di maggio, ufficialmente è cominciato il weekend anche qui su RDS, quindi sentiamo che tempo farà nelle prossime ore grazie ai nostri amici di Trebi Meteo.
16: Si attende una giornata di sabato 9 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni, dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato e temperature diurne anche elevate in alcune località della Valpadana e delle regioni centrali tirreniche attorno ai 25-26 gradi. Tutto sommato la situazione meteo sarà buona anche domenica ma solo al sud, poiché una zona di bassa pressione in arrivo da ovest già sabato sera darà luogo ad un peggioramento sulla Sardegna e sulle Alpi occidentali, ma domenica coinvolgerà buona parte del centro-nord, ombrelli dunque aperti. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
17: 20:44, la radio di sera è RDS. Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari e da Roberta Fiore che porta il buon umore, fra poco i vostri messaggi che avete imparato questa settimana.

0: only love with you or with me. Con i nostri
1: Con voi.
0: Pronto,
1: con voi.
0: Casciari, sei connesso?
1: Sei Roberta Fiore?
0: Sono io.
1: Che porti il buon umore?
0: Ogni tanto ci provo.
1: Sì,
0: anche
1: su
0: 265 del digitale terrestre. Ma adesso è il momento di dare spazio ai vostri messaggi con questa settimana ho imparato che.
2: Questa settimana ho imparato che cos'è la tendinopatia achillea.
1: Oddio.
2: Ho sofferto come una disperata lunedì e martedì, poiché domenica sono andata in montagna. A quanto pare ho spolzato troppo appunto sul tendine d'Achille. Da qua tendinopatia achillea. Ma mi auguro che nessuno di quelli che vi sta ascoltando sappia che cosa sia, perché veramente fa malissimo.
0: È fastidiosa.
1: Io al massimo ho avuto la spina calcaneare sul tallone, però anche lì è andata bene, dopo è passata.
0: Hai tolto la spina ed è passato tutto.
1: Non si può togliere, però ho sistemato tutto intorno.
0: Non deve essere un dolore piacevole. Mia madre alla tallonite in questo periodo dice povera che non riesce neanche a dormire la notte dal dolore.
1: Ah, dorme in piedi, no?
0: Come cavalli.
1: No, per tallonite, vabbè, evidentemente non ci scherziamo, dai.
3: Questa settimana ho imparato che anche se i capiti fanno la bella faccia, parlano con te, scherzano, ridono, alla prima cosa te lo mettono in culo.
0: Bip. Amico, ti siamo vicini, succede molto molto spesso, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.
4: Questa settimana ho imparato che se hai instaurato un buon rapporto con i tuoi alunni, portarli in gita è una figata.
0: Bello, ma quanto avrei voluto che i miei insegnanti la pensassero così. Ho avuto gite un po' traumatiche io ed è stato un po' un peccato, perché quando si instaura quella cosa bella tra alunno e insegnante, secondo me anche la materia comincia a piacerti di più.
1: Giusto, giusto.
5: Questa settimana ho imparato che non importa quante volte dica a mio figlio di sistemare la camera, non lo farà mai.
0: È proprio una questione di principio, diventa, perché le cose più, come dire, uno insiste nel farle fare, meno dall'altra parte si ha voglia di farle.
1: Sì.
6: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
6: Allora, questa settimana ho imparato che i bambini piccolini iniziano a conoscere le cose tramite la bocca, cioè quando i bambini iniziano a prendere le cose e mettersele in bocca, lì che iniziano a imparare le cose.
1: Ok.
0: Casciari, tu da bambino cosa sta? Qual è stata la prima cosa che hai messo in bocca?
1: Guarda, secondo me il ciuccio, però non me lo ricordo. E poi i pezzi.
0: Microfono, sicuro.
1: No, i pezzi di costruzioni, sai, le costruzioni mattoncini.
0: I mattoncini famosi in tutto il mondo.
1: Sì, sì, secondo me sì. E poi
0: succhiavi al posto del pollice.
1: Sì, no. E poi le penne, diciamo, i tappi delle penne, capitava spesso. Uno, no, però da grandi.
0: Allora,
1: però
0: poi
1: da
0: ce la siamo portati avanti anche alle superiori e all'università.
1: Assolutamente, assolutamente. Grazie, ne abbiamo ancora altri, magari ne ascoltiamo un altro fra poco.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: imparato una filastrocca. C'era una volta, c'era Telata, che era sorella di Tela Cerata. Una era giusta, l'altra sbagliata. C'era una sera, s'era colata sopra la tela di Tela Cerata. Tela Cerata, la cerata sera.
1: Ma esplodi.
0: Tela, c'era,
1: ma...
0: Tela,
1: quanto sta?
2: Fermatela.
1: Ma quanto dura? Ma qua continua? Ma scusa,
3: fammela sentire.
0: C'era la cera che s'era colata, tutta la cera che una sera sera.
3: Ma come si spegne?
1: La prossima ora, continua la prossima ora.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
5: Senza tempo.
4: Oh yes. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
5: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Bentornato a Cristiano Di Cosimo.
7: Buonasera a tutti.
1: Con te andiamo in Italia e nel mondo per tutte le notizie in un minuto adesso su RDS.
7: Marco Rubio a Roma, vertice a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, confronto costruttivo, commenta la Presidente del Consiglio che aggiunge: difendiamo i nostri interessi nazionali come fa Washington. Sull'Iran il segretario di Stato americano parla di grossi passi in avanti, attesa una risposta da Teheran entro oggi sulla proposta di pace. 50.000 persone per Papa Leone in piazza del Plebiscito a Napoli, nuovo appello del pontefice contro le guerre, l'esortazione a non rassegnarsi alle immagini di morte. Tensione a Venezia per la Biennale, scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina organizzato contro il padiglione di Israele alla manifestazione. La cronaca a Roma, assolto in appello per non aver commesso il fatto, Raul Calderon, accusato di aver ucciso nel 2019 il capo ultra Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic. Da Pavia a Milano gli atti contro Andrea Sempio, documenti a supporto della richiesta di revisione per la condanna subita dal

0: Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi. Lo sport, calcio, parte la terz'ultima giornata della Serie A, Torino-Sassuolo 0-0 al 14° del primo tempo. Tennis, internazionali d'Italia, Arnaldi batte in 3-7 il numero 8 al mondo, De Mineur vola al terzo turno, eliminato Djokovic, domani l'esordio di Sinner, tra le donne fuori le azzurre, Basiletti e Grant. Questa è RDS.
1: La cerata sera, c'era non c'era, se l'era telata,
2: continua, capito, ha continuato anche durante il TG.
1: Pensa un po', chi te l'ha data la tela cerata,
3: basta, voglio sentire come finisce. Non finisce,
1: no, vabbè,
2: finisce con cera. Grazie per esserci stata, amica. Chiudiamo qui il momento, questa settimana ho imparato che dire che ne abbiamo abbastanza. Comincia l'ultima ora di questo venerdì sera insieme a Mauro Casciari, Roberta Fiore e Luca Berardinelli in regia, fino alle 22 anche sul 265 del Digitale Terrestre.
3: Siamo belli, siamo freschi, vi auguriamo un buon weekend, grazie anche a Luca Berardinelli in regia.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza

0: Siena Spyro, Die on this.
1: Ha spairato.
0: Sì, sì, ha dato il sospiro finale.
1: Lo spairo.
0: Amici, noi siamo Roberta Fiore, sono io, e Mauro Casciari è lui. No, scherzo, io sono Mauro Casciari, lei è Roberta Fiore. Portiamo il buon umore, saluti cari. E da quest'oggi,
1: da questo venerdì,
0: una festa a quest'ora. Sì.
1: Sì, perché vogliamo onorare chi nell'Italia e nel mondo sta battendo ogni tipo di record ed è entrato proprio questa settimana nel Guinness dei primati mondiali. Parliamo dei grandi successi della settimana.
0: Amici, iniziamo dalla Puglia, giusto? Inizio io?
1: Vai.
0: Dove una ostetrica ha fatto nascere ben 38 bambini in sole 24 ore con gravidanza indotta. Questo record a Porto Cesareo.
1: Beh, mi sembra, sì, brava, bell'impresa.
0: Sì.
1: Saliamo invece in Lombardia per un record, se vogliamo, anche un po' triste e pericoloso, ma tant'è che ce l'abbiamo noi in Italia, scippato tra l'altro dal Texas proprio questa settimana.
0: Ah, sì, sentiamo.
1: Il signor Gino Vita con i suoi 368 kg è l'uomo più pesante del mondo e vive ad Abbiate Grasso.
0: Complimenti per questo record tutto italiano. Posso tornare in Puglia?
1: Andiamo giù al sud.
0: Sì, c'è un primato che ci riguarda. Un nostro ascoltatore ha collezionato ben 1234 t-shirt di RDS a maglie.
1: Eh beh.
0: Complimenti.
1: Bravo.
0: Complimenti.
1: Plurimo vincitore.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ci spostiamo in Sicilia, rimaniamo al sud perché è stato effettuato

0: Il trivellamento più profondo di sempre, wow. 1200 metri di perforazione del terreno a Trapani.
1: A Trapani, complimenti a tutti i trapanesi.
0: Trapanesi, sì, trapanatori. Sì,
1: sì. Trapanatori anche. Andiamo all'estero perché in Indonesia è stato battuto il record del mondo di riciclo della carta e del cartone.
0: Che non si butta via niente.
1: No, no, a Jakarta. Complimenti.
0: Bravi. Ancora all'estero, rimaniamo lì perché dobbiamo segnalare l'evasione di massa più imponente della storia delle carceri del globo.
1: Wow.
0: Parliamo di 136 detenuti che sono evasi in Perù tagliando le sbarre di una finestra del carcere di Lima.
1: Ma complimenti ai grandi successi.
0: Bravi.
1: Record della settimana in Italia e nel mondo.
0: Solo qui ascoltate i record.
1: Mamma
0: i record
1: mia.
0: Mondiali che entrano nel Guinness dei primati,
1: sì.
0: Ce l'avete solo qui il venerdì sera su RDS.
1: Amici, noi veramente ringraziamo tutti perché siete in Tiesto su RDS.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Io sono Lauro, comuni immortali.
2: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
0: Saif, buona domenica.
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: senza di te.
1: Ciaffie Noemi, farfalle nello stomaco. 21 e 18 di questo venerdì 8 di maggio. Cosa ridi, Mauro Casciari?
2: Pensavo alle farfalle nello stomaco, che qualcuno alle 21 e 18 ce l'avrà, ma le farfalle di pasta. Perché
1: avrà già mangiato. Pensavo ridessi guardandoti al 265 del digitale terrestre, insomma, con questi colori sgargianti che ti caratterizzano questa sera. Però una abbronzatura impeccabile, anche un capello, devo dire, crescuto benissimo.
2: Sì, ormai sì, sono tutto rifatto.
1: I trapianti che fanno, fanno bene.
2: Devo dire che è andato tutto bene. Sono arrivato in Turchia, si fanno anche in Italia, solo che in Turchia costano meno, però si può dire che il risultato ci sia lo stesso.
1: Bene, e lo strabismo quando lo mettiamo a posto?
2: Quello credo che non
1: aspettiamo Venere.
2: Sì. Venerdì.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
4: Con Party RDS.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
10: Vedrai che qualità, Antonella.
11: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
10: Ti aspettiamo.
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
18: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
19: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
20: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
2: Le 21:22, la radio di sera è RDS. Buon weekend Italia. Saluti cari da Mauro Casciari, da Roberta Fiore che porta il buon umore, anche da Luca Berardinelli. Quanti siamo? C'è Maurizio Rocca che vuol mixarne quattro, ma quanti siamo? Oh!
3: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.

0: to give in you radicals alle 21.35, metto nel punto a quest'ultima sequenza iniziata a nostra disposizione con Mauro e Roberta fino alle 22 su RDS, ma anche sul 265 del digitale terrestre. Vi accompagniamo ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo in questo venerdì sera.
1: Sì amici, su RDS tutto quello che sentite lo potete anche vedere, canale 265 della TV, tutto il giorno e tutta la notte, anche i video del passato come questo dei New Radicals, bellissimo.
0: Bello, un salto negli anni 90.
1: Anni 90,
0: quello, quell'immaginario, quei videoclip, io rimanevo incantata davanti alla TV. Vabbè, erano altri tempi, non possiamo fare i nostalgici, ma guardare verso il futuro. Il futuro ci offre l'intelligenza artificiale, tra poco giochiamo.
1: Ai, ai, ai. Tre notizie, due sono false, create dall'intelligenza artificiale, AI. Una è vera, voi dovrete capire qual è quella vera. O si sbaglia sempre, incredibile, difficilissimo.
0: Perché l'intelligenza artificiale, insomma, ce le prepara molto, molto bene.
1: Verosimile.
0: E quindi sarà molto difficile, ma potete prenotarvi intanto per giocare al 388-22-38822, voglio giocare con voi.
1: Vi aspettiamo.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265.

0: acque del digitale terrestre.
1: E con la nostra app per iOS e Android, anche quando sei in giro.
0: RDS Social TV. RDS Social TV.
2: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
3: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
2: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
3: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: 1878 sa di felicità.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
3: Tre storie d'amore, mille modi per rimettersi in gioco.
4: Non ho sentito la sveglia.
5: Pure sorberti già da questo.
3: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
6: Se non a dare tutto noi stessi.
7: A cosa servi l'amore?
3: L'amore sta bene su tutto, dal 6 maggio al cinema.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
11: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
12: Tra poco giochiamo ad Ai Ai Ai. 3 notizie, solo una è vera. Prenotatevi per giocare con noi al 388 22 3 8822.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, Perdutamente. 21:47, quasi sul finire di questa puntata del venerdì 8 di maggio. Mauro e Roberta, c'è anche Luca Berardinelli in regia. È il momento di giocare a Ai Ai Ai.

0: Carmine da Novara, tu possa azzeccare la notizia giusta. Benvenuto.
1: Ciao, benvenuto a voi, come va?
0: Molto bene. Bene.
2: Carmine, allontanati o abbassa la radio o la televisione, altrimenti c'è
0: una eco. Sentiamo un eco pazzesco.
2: Sì, sì, sì.
1: Mi succede. Sentite?
2: Sì, sì, sì, ti sentiamo,
0: meglio.
2: Però ecco, se risentiamo anche noi poi dopo diventa difficile. Carmine.
0: Allora, sai come funziona questo gioco?
1: No, ecco. Spiegatemi un po' tutto.
2: Allora, ci sono tre notizie, però solo una è vera, due sono inventate dalla AI, Artificial Intelligence, intelligenza artificiale creativa e generativa, sono verosimili, devi azzeccare quella giusta. Se sbagli, chiunque può dare la risposta esatta al 388-22-38822 e ti scippa la RDS bag.
0: Attenzione, okay. Perché le notizie inventate sono molto verosimili, insomma, l'intelligenza artificiale si è diventata furba e quindi è molto difficile, insomma, indovinare quella che è corretta.
2: Sei pronto?
1: Ok, tu quindi devo indovinare quella sbagliata.
2: Quella reale. Ce ne sono due finte e una è reale. Okay, solo quella reale devi azzeccare. Sentiamo la prima.
0: Allora, la prima: in Giappone un acquario ha installato un tablet davanti alla vasca di un polpo perché l'animale da solo riesce a scegliere video rilassanti premendo con i tentacoli.
2: La seconda: in Australia un tribunale ha annullato una multa stradale perché l'autovelox aveva fotografato un canguro al posto del conducente, canguro che era saltato davanti all'auto nel momento esatto dello scatto.
0: Notizia numero 3: nel 1993 a Usmate Velate viene rubato il ciclomotore Ciao di Pinuccia Carzaniga sotto casa sua a Monza. Dopo oltre 30 anni i carabinieri di Crotone ritrovano questo mezzo durante un'operazione.
2: Una di queste tre notizie è vera, le altre due sono create dalla AI. Qual è quella vera?
0: Quella
1: secondo
0: giusta?
1: Me è la seconda dell'Australia.
2: È quella vera?
1: Quella vera, sì.
2: No!
0: Che dolore. No, Carmine, no, mi dispiace. Qualcuno all'ascolto ti porterà via questa RDS bag. Puoi rigiocare con noi, però. Grazie per essere stato con noi e buon weekend.
2: Posso dire?
1: Grazie anche a voi, è stato un piacere parlarvi.
2: Grazie, però vogliamo bene. Ti vogliamo bene. È difficile, sbagliano tutti.
0: Grazie,
2: ragazzi,
0: per averci provato, sei stato coraggiosissimo.
2: Fra poco scopriamo chi ha vinto, fra poco.
1: Grazie.
3: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: ovunque.
1: E in ogni momento.
0: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
2: 100% grandi successi.
1: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100%

0: dei Swingers su RDS. Mister Noi Dolso, tutto io.
1: Tutto noi, insomma, abbiamo fatto tutto fino a quest'ora ed è il momento di tornare a casa per quanto ci riguarda. È arrivato Paolo Piva.
2: Buonasera Paolo Piva.
3: No, ma sta per arrivare anche Francesca, Francesca Romana d'Andrea.
1: Sì, è qui.
0: Noi dobbiamo prima di tutto ricordare qual era la notizia giusta e chi ha vinto il gioco di poco fa, perché il nostro ascoltatore purtroppo non ha azzeccato quella giusta.
4: Sono Marco Senigallia, la vera e la tre, il ciclomotore.
0: Esatto, ritrovato dopo 33 anni rubato a Osmate Velate, ritrovato
1: alla signora Pina
0: a Crotone, ma ha detto: quanto costa riportarlo giù? No, il carabinieri ha detto: guarda, tenetevelo, perché io non pago €1,000 di trasporto per una roba di
1: 30. Costava più il trasporto esatto, che il motorino stesso.
3: Però pensa che storia, dopo così tanto tempo ritrovare il motorino. Va bene, noi continuiamo a giocare, tra l'altro stasera come sempre facciamo il venerdì, inizia ufficialmente fine settimana, quindi si sa, fine settimana mette di buon umore, noi abbiamo voglia di cantare, speriamo anche voi, quindi giochiamo con buona la prima.
0: Sì.
3: Noi adesso come sempre vi diamo una parola e vi chiediamo di iniziare a cantare la prima canzone che vi viene in mente, iniziando a cantare proprio da quella parola. Attenzione, sottolineo che non è importante essere bravi a cantare, cioè va bene anche
1: essere
3: roba...
1: bravi a cantare da quella parola.
3: Sì, va bene anche tipo sotto la doccia, come cantate sotto la doccia, va benissimo. La parola di stasera, attenzione,
0: pathos,
3: è ragazza.
0: Oh, ce l'ho. Aspetta, no, c'ho ragazzo.
3: No, e invece è ragazza. Ragazza.
1: Ragazza. C'è anche ragazza.
3: Faremo ragazzo in futuro, ma stasera facciamo ragazza.
0: Okay.
3: Ce ne sono tantissime, ve lo dico già. 388-22, iniziate a cantare in un audio WhatsApp la prima canzone che vi viene in mente, partendo a cantare proprio da quella parola lì. Dimenticate quelle prima.
0: Okay.
1: Bene, buona cantata, amici. Noi vi lasciamo. Per quanto ci riguarda, ci ritroviamo qui venerdì prossimo, sempre a partire dalle 19. Grazie a Mauro Casciari.
0: E anche a Roberta Fiore, che porta buon umore. Saluti cari anche a Luca Berardinelli. Grazie Luca, sempre impeccabile. Rimani qua.
1: Ciao amici.
5: Ciao. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Andiamo in redazione subito, però, per iniziare scoprendo che cosa succede, a raccontarci tutto, c'è Cristiano Di Cosimo. Ciao Cristiano.
3: Buonasera. Ucraina e i colloqui per porre fine al conflitto proseguono e ci stiamo avvicinando sempre di più ad una soluzione. Lo ha scritto sui social il presidente americano Donald Trump, annunciando un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev da domani fino all'11 maggio. Marco Rubio a Roma, dialogo franco tra alleati che difendono interessi nazionali. La sintesi di Giorgia Meloni sul colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano, che si è detto in attesa di buone notizie su una possibile intesa con l'Iran. Basta guerre, l'appello di Leone XIV al santuario di Pompei nell'anniversario del pontificato. Poi al Duomo di Napoli e l'abbraccio di Piazza del Plebiscito con 50.000 fedeli. Biennale di Venezia, scontri tra polizia e manifestanti al corteo Propal, la protesta contro la presenza di Israele alla manifestazione culturale nella Laguna, chiusi circa 20 padiglioni. E siamo allo sport, Serie A, terz'ultima giornata, Torino-Sassuolo 0-1 al decimo della ripresa. Tennis, internazionale d'Italia, impresa di Arnaldi che batte in 3-7 De Mineur e vola al terzo turno. Eliminato Djokovic, domani l'esordio di Sinner, fuori le azzurre Basiletti e Grant. Questa è RDS.
4: Sono le 22 e un minuto, volevo così insomma salutarvi e eccomi qua, caro così. Paolo Piva, speravi di andare in onda da solo e passare un meraviglioso venerdì e invece sono qui anche stasera.
2: Me tocca,
4: è già,
2: buona

0: Buonasera, no, siamo contenti di essere qui anche stasera tutti e due insieme fino a l'una. Sì. Un sacco di cose da fare, musica protagonista anche stasera. Iniziamo proprio con la musica perché giochiamo buona la prima, no?
1: È vero, ma mi puoi rispoilerare la
0: guarda,
1: parola?
0: La parola di stasera è ragazza. Devo dirti che
1: ma
0: stanno
1: dai,
0: arrivando tantissime canzoni. Iniziate a cantare, però qualsiasi canzone vi venga in mente proprio da quella parola lì, ovunque si trovi nel testo.
1: Ragazza, 38822 38822.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift su RDS. Perché ha dedicato una canzone a Elizabeth Taylor?
1: Che, con Luca Berardinelli.
0: Con Luca Berardinelli regia, non scherziamo. Però veramente, perché Taylor Swift ha dedicato una canzone a Elizabeth Taylor?
1: Non lo so, mi fai una domanda alla quale non ti so rispondere, nel senso che non ho letto.
0: Chiediamo a ChatGPT
1: la storia di questa canzone, però se magari quando l'avremo letto ve lo diremo anche.
0: Certo.
1: E nel frattempo stiamo giocando con Buona la Prima qui su RDS, vi abbiamo dato una parola, vi abbiamo detto iniziate a cantare, iniziate il weekend, non importa saper cantare, l'importante è divertirsi. La parola è ragazza, sì. Però la cosa importante è che dovete iniziare a cantare proprio da quella parola lì, cioè se certo. Si trova

0: a metà frase, non dovete pronunciare le parole prima, capito? Le parole precedenti, dovete iniziare proprio da ragazza.
1: Vanno silenziate, quindi mentalmente voi cantatele quelle parole, però silenziatele e iniziate a cantare dalla parola ragazza.
0: Che vi sembrerà di troncare una canzone, però è così, il gioco è
1: funziona
0: così.
1: Certo. 38822, 38822.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Un uomo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito agli agenti.
4: Davvero? Qual è la bella notizia?
3: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
2: Ah. Dalle 7 alle 10 l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
8: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Quanto è bello vedere che inizia a fine settimana e quanto è bello vedere che ci sono un sacco di persone che hanno voglia di cantare e divertirsi con noi. Buona la prima su RDS, arriva!

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Beh, bella anche questa canzone, Mr. Rain.
1: Casa in fiamme.
0: Casa in fiamme su RDS. Stiamo cantando con Buona la Prima, come tutti i venerdì sera, giochiamo insieme a voi, si canta come sotto la doccia, solo che per vincere qui bisogna iniziare a cantare la prima canzone che vi viene in mente, partendo a cantare però dalla parola che vi diamo noi.
1: Sì. È vero, confermo tutto.
0: La parola di stasera è ragazza.
1: Sì.
0: Allora vi facciamo sentire o messaggi o sbagliati o che comunque non sono arrivati per primi, quindi non hanno vinto.
1: Quelli che non ce l'hanno fatta, però ma comunque si sono tanti. Divertiti.
0: Esatto. Appunto, oh. Bello, bello.
2: La mia ragazza è magica.
0: Vedi?
2: E lancia in aria al mondo, lo riprende al volo.
0: Cioè, bello, giusto, però la mia ragazza, invece dovete ragazzi, partire da ragazza.
1: Abbiamo spiegato 100 volte. Vabbè, dai, fa niente, si sono divertite lo stesso.
0: Sì, esatto.
2: Ragazza triste come me.
0: Sai dov'è l'errore qua? Nel testo non c'è la parola ragazza.
1: Ma stai scherzando?
0: È ragazzo.
1: No.
0: Sì. E l'ho cercato, non c'è.
1: Ma sei sicuro?
0: Ero dubbioso anch'io, ho cercato il testo online, non c'è la parola ragazza.
1: Ma sai
0: ragazza.
1: In quanti abbiamo cantato ragazza?
0: Perché lei dice ragazza, cioè sembra che dica ragazza, ma in realtà è ragazzo. No, si mangia un po' l'ultima lettera, ma non c'è, nel testo non c'è la parola ragazza.
1: Questa è una rivelazione.
0: Che dice ragazzo, capito?
1: Non ho parole.

0: Piazza Mena, carina, che ha ritirato fuori
1: di articolo 31.
0: Carina, molto.
1: Bellissima. Allora, senti, ci sono tantissime canzoni, magari tra un po' ne sentiamo delle altre, ma nel frattempo abbiamo la vincitrice, che è Silvia da Brescia, giusto?
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera Silvia, sei stata tu la più veloce a cantare dalla parola ragazza, perché ti hai cantato?
2: Pareti.
0: Facci sentire un
1: po'
0: cosa hai cantato.
2: Certo, ragazza, sempre

0: grazie mille, gentilissimi.
1: Allora, sottolineiamo per tutti gli altri, lei non ha vinto, Silvia non ha vinto perché è molto brava a cantare.
2: Per l'intonazione, però sinceramente ci fa
1: però
2: piacere.
1: È stata la prima a cantare correttamente, oltretutto è anche molto brava, che culo.
2: Brava Silvia, che carina. Ci ha piaciuto, poi che bel pezzo. Ma canti proprio tu o ti diletti?
0: Mi diletto. L'ho fatto in passato, ma in maniera non professionale. Molti mi dicono, gli amici, dovresti cantare, però per ora è una cosa che faccio in auto moltissimo.
2: Bello.
0: Canto sempre nelle auto degli amici, in barca, sotto
1: ma infatti,
0: la doccia.
1: Silvia, mi confermi che cantare fa stare meglio, a prescindere da come si canta?
0: Assolutamente. Sì. Io prima allora, stavo cantando e Backstreet Boys che avete messo qualche minuto fa e ballando come una pazza, che ho detto, se qualcuno mi affianca pensa che sia un po' fosco.
1: È per questo che iniziamo così il weekend.
2: Il senso è quello. Grazie Silvia, buon proseguimento e buon weekend.
0: Buona serata a tutti.
2: Ciao. Baci, ciao ciao.
0: Ciao ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: buttano, no?
1: No, è quello il punto.
0: E poi però lì non premiamo gli ultimi.
1: No, però siccome è sempre la seconda, cioè deve arrivare comunque molto velocemente, capito?
0: Esatto.
1: Per cui vabbè, si gioca così comunque sabato, ma visto che avete cantato in tanti, senti i nostri ascoltatori, premiamoli così.
0: Dai.
2: Ragazza, la notte poi non passa.
0: È vero.
2: La notte se ne va.
0: Oh, na, na, na.
1: Un ragazzo incontro una ragazza, vero? Poi ancora?
3: Ragazza sola, sola, che forse non si sente più sola.
1: Ta-da. Questa mi sa che è Annalisa.
0: Sì.
1: Se non ricordo male.
0: Sì, sì, sì, anche a me, io ero indecisa tra Annalisa e Arisa.
1: Mm, ok, bravissimi, così ci piace, ci avete divertito, è iniziato ufficialmente il weekend,
0: E c'è la nuova di Gabbani.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New
5: Music.
4: Novità.
5: New Music. Novità RDS. Francesco Gabbani. Summer Funk.

0: Shine Like a Bird su RDS. Bella anche come pezzo per una cover. Ci sono molte cover di questo pezzo, I'm Like a Bird. Bello, si presta.
1: Ne hai fatta una anche tu cantando da qualche parte?
0: Nelle mie
1: no?
0: serate live, sì, la facciamo. Però attendiamo comunque la cover di Paolo Piva di I'm Like a Bird.
1: Guarda, io quante volte mi hai sentito cantare da quando ci conosciamo?
0: Mai.
1: Ecco.
0: Però peccato.
1: Fatti una domanda.
0: Ti potresti lasciare andare un po' con buona
1: la prima. Ma io non è che non mi lascio andare, è che non sono piacevole da sentire, quindi magari lo faccio per i cavoli miei.
0: Capito?
1: Meglio evitare.
0: Però
1: invece in realtà devo dirti che una volta ho cantato e sono fatto anche una cosa.
0: Una volta?
1: Sì, perché sono andato a un corso da un maestro e mi ha fatto fare delle cose per cui sono rimasto sorpreso.
0: Dalle tue potenzialità.
1: Guarda, ma veramente, veramente.
0: Attendiamo la recita finale allora.
1: Ecco.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
4: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
7: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
6: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
8: Questa sfida la vince Gianlu.
9: Sono proprio curiosa.
6: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
10: Un posto così non si trova da nessuna parte.
6: Per vivere esperienze uniche.
11: Ti senti di darmi subito un top?
10: No.
6: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
0: È oramai nelle nostre vite, c'è GPT, però per alcuni forse era meglio che

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Bresh su
2: interessante.
1: RDS.
2: Ma no, interessante il testo di questa canzone. Sì, sì.
1: Beh, certo.
2: Bravo Bresh.
1: Si è impegnato Bresh, non è che ha scritto due cosette così. Allora, buon venerdì sera. Noi siamo Paolo e Francesca. C'è il nostro Luca Berardinelli in regia a coordinare la situa, ma soprattutto ChatGPT di cui parlare.
2: Guarda, succedono delle cose strane ormai con le macchine, perché ChatGPT io la definisco la macchina.
1: Sei una macchina riassuntiva, dai.
2: Sì. Perché ci sono persone che si affidano completamente. È successo nel corso di questa settimana che una donna, Lindsay Hall, non so se è americano o inglese, ma questo non importa. Okay. Praticamente ha raccontato di aver lasciato il fidanzato. Questo è successo un po' di tempo fa, non è recente, ma l'ha raccontato.
1: Okay.
2: Perché, pensa, rispetto a una volta che si leggeva la chat, la cronologia della chat su Instagram oppure su WhatsApp del fidanzato.
1: Cerchi
2: quello che si è scritto con qualcuno.
1: Ah, certo, conversazioni,
2: capito?
1: Chiaro.
2: Lei invece ha guardato la cronologia delle sue ricerche su ChatGPT.
1: Che io sinceramente non pensavo si potesse fare. Secondo me lui aveva un'app specifica, no? Perché quella sul web non credo che si può.
2: Non lo so, magari sì. No, ma non sapevo si potesse fare, evidentemente
1: adesso
2: si può fare. Lui magari l'ha lasciata aperta e ha trovato delle cose del tipo: stavano insieme da 4 mesi e lui dopo 3 mesi ha cercato una cosa del tipo, chiedendo a ChatGPT: dovrei essere innamorato dopo 3 mesi? Che capisci?
1: Ok,
2: che è proprio il massimo della vita.
1: Si sentiva in colpa perché è andata così, te lo dico io. Lei gli ha detto ti amo, lui ha risposto grazie e poi ha chiesto a ChatGPT.
2: Ma a ChatGPT lo chiedi se devi essere innamorato?
1: È normale rispondere grazie quando qualcuno ci dice ti amo? Cioè, GPT
2: no, grazie, ti prendi una sassata in faccia. Se mi dici niente.
1: Però è molto brutto quando una persona ti dice ti
2: ho
1: amo
2: capito,
1: e tu
2: però
1: non
2: grazie,
1: trovi la stessa cosa in quel momento.
2: Grazie.
1: No, non lo so, mi fa piacere.
2: Sì, vabbè, ok.
1: Magari fra qualche tempo anch'io.
2: Altrettanto.
1: Anche io mi amo. Sì, potrebbe funzionare. Esatto. Come risposta.
2: Comunque, vabbè. Tra le altre ricerche che questo ragazzo aveva fatto, parlava appunto con ChatGPT del fatto che non gli piacevano i gatti di lei.
1: Come glielo dico? Okay,
2: esatto, tutte queste cose qui. E poi ha chiesto anche come si deve comportare visto che non è fiero di lei.
1: Questa
2: ragazzi,
1: è la più brutta di tutte.
2: Cioè, quella ha visto la cronologia, l'ha mollato. Giustamente, se n'è andata.
1: Guarda, ha potuto superare ti amo i gatti, ma. Non è fiero di lei.
2: Però
1: ma...
2: è un nuovo modo di vivere la vita, perché ormai non guardi neanche più le chat tra amici.
1: Ma guardi ChatGPT.
2: O comunque tra eventuali tradimenti, perché poi questo non è neanche un tradimento.
1: Però diciamo,
2: capito?
1: Che è una rivelazione.
2: Però non è un tradimento. Quindi pensa come ChatGPT ci in realtà peggiora anche la vita. Beh. In un certo senso.
1: Sì. In qualche modo sì. Beh,
2: poi
1: allora,
2: è fantastico ChatGPT.
1: Chissà che cerchiamo su ChatGPT. Vabbè, io in questo momento tutte robe sui figli.

0: volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh su RDS. Quindi adesso c'è questa tendenza di intitolare i pezzi un po' di getto, capito? Con i pensieri di getto. Mm. Tipo, non lo so, mi sono svegliata stamattina, avevo fame.
1: Cioè il titolo della tua nuova canzone?
0: Sì, mi sono svegliato stamattina, volevo un caffè.
1: Ma chi sei?
0: Potrebbe essere un nuovo titolo.
1: Maccio Capatonda.
0: Però è la nuova tendenza, quello di... Vabbè. Sì, insomma, il pensiero libero non sui titoli.
1: Non è una tendenza, ma è una conferma al fatto che ogni ora su RDS ci sono le informazioni e arrivano con la nostra redazione tra un attimo. Cristiano Di Cosimo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Cristiano Di Cosimo, buonasera, ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti.
2: Siamo adesso da te in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
3: Marco Rubio a Roma, l'incontro con il segretario di Stato americano e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, confronto costruttivo, difendiamo i nostri interessi nazionali come fa Washington, commenta la Presidente del Consiglio. Ucraina, Trump annuncia, ci stiamo avvicinando sempre di più ad una soluzione del conflitto. Il presidente americano comunica anche il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev da domani all'11 maggio. Basta guerre, Papa Leone rinnova il suo appello al santuario di Pompei, poi il discorso di piazza del plebiscito con 50.000 fedeli, qui veri eroi del sociale, ha detto il pontefice. La cronaca a Garlasco, da Pavia a Milano gli atti contro Andrea Sempio, il suo legale ribadisce la sua innocenza, documenti a supporto della richiesta di revisione per la condanna subita da Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi. E siamo allo sport, Serie A, terz'ultima giornata, Torino-Sassuolo 2-1, ultimo turno in Serie B, dopo il Venezia ha promosso anche il Frosinone, ai playoff Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino, retrocedono Reggiana, Spezia e Pescara, ai playout su Tirol e Bari. Tennis, internazionale d'Italia, Arnaldi batte in 3-7 De Minore e vola al terzo turno, domani l'esordio di Sinner, tra le donne avanti la Cucciaretto, fuori le azzurre Basiletti e Grant. Questa è RDS.
4: Puntualissimi, sono le 23 e quindi buona serata, buon inizio di weekend, ci siamo ufficialmente ormai, come sempre a quest'ora su RDS ci siamo noi, Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea.
2: Buonasera, c'è anche Luca Berardinelli, salve, salutiamolo, ci tiene Luca.
4: Beh, poverino, è lì.
2: No, beh, ci
5: grazie
2: tieni.
5: Ragazzi, siete grandissimi, ecco. Grandissimi.
2: La voce sexy, proprio la voce più sexy d'Italia.
4: Non è la voce di Luca Berardinelli.
2: Ma dai!
4: Utilizza questa voce per dire quello che deve dire. Utilizza le voci degli ascoltatori per dire quello che deve dire.
2: Esatto. Potevi dire che era stata generata con l'intelligenza artificiale, invece no. È una voce vera, è una voce umana come le nostre. Adesso c'è la musica per voi, Tears for Fears.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

0: Nico Santo, Saltam High, su RDS, attenzione ai disegni dei vostri figli. Se detto così sembra tipo la psicologa della scuola.
1: Cioè, voi avete presente Francesca Romana D'Andrea, no? Francesca Romana D'Andrea era quella che prima di partorire sua figlia diceva: ma io non parlerò così tanto di bambini, non sarò una mamma pancina.
0: Mamma mia, sono diventata la più bambina pancina di tutti. Di tutto il mondo, diciamo un classico. Mi darei fastidio da sola.
1: No, no, ma dai fastidio.
0: Lo so, però no, lasciatemelo scherzo, fare, poi mi passerà.
1: Scherzo.
0: Allora, però mi ha colpito questa storia perché una giornalista della BBC, giornalista sportiva con una grandissima carriera, lavoro appagante, molto felice del suo lavoro, ha scelto di dimettersi dopo 25 anni di carriera perché sua figlia le ha fatto vedere un disegno in cui lei era ritratta sdraiata sul letto mentre lavorava al telefono. Cioè, sua figlia le ha portato questo disegno e ha detto: mamma, ecco, questa sei tu che lavori anche quando sei sdraiata a letto col telefono.
1: Vedi. Ma i figli infatti ti mettono davanti la cruda realtà, cioè di cose di cui non ti accorgi e che poi improvvisamente ti piombano addosso, sì, e ti cambiano anche la vita, perché lei così si è licenziata, no?
0: Lei si è licenziata, 25 anni di carriera, ha dato le dimissioni in due settimane, capito. Ha detto: ok, ho fatto quello che ho fatto, va bene tutto, però ho capito che forse sono andata un po' oltre e basta, mi posso permettere di dimettermi, ecco, lo faccio.
1: Questo è il punto, perché è tutto bello, eh? Cioè, è bello raccontare queste cose,
0: no,
1: in radio.
0: Però lei l'ha proprio detto, io mi posso.
1: Me lo posso permettere,
0: non
1: infatti,
0: l'ha detto,
1: no, no,
0: però l'abbiamo
1: dico
0: intuito,
1: bello,
0: dai,
1: perché quelli che stanno ascoltando la radio, no? Come noi quando l'ascoltiamo e quando vi raccontiamo queste cose, dicevo: che bello, ma che storie incredibili che trovano quando raccontano queste cose in radio.
0: Il coraggio di cambiare vita.
1: Il coraggio di cambiare vita. Poi adesso alzi la mano, chi di voi, anzi, potrebbe permettersi di licenziarsi
0: domani mattina, di dimettersi
1: e non lavorare più.
0: Allora, infatti fanno molto rabbia a volte i video di quelli
1: nessuno,
0: che fanno la vita da nomadi, no? Che vanno sempre in viaggio con 200 figli, sui social vanno tantissimo questi video.
1: Sì.
0: E sotto tutti leggi i soliti commenti: bella la vita con i soldi di mamma e papà. E cominciano queste discussioni tra i travel blogger e chi commenta.
1: Poi non lo so, magari uno lavora per un periodo lungo, guadagna tanto, si mette via i soldi, si prende un anno sabbatico.
0: Ma certo, ma poi ci sono anche dei percorsi, gli sponsor, magari, che appunto se ti fai conoscere sui social ti supportano in un cambio vita. All'inizio sicuramente devi fare tanti sacrifici.
1: Sì, vero. Adesso,
0: o avere un qualcosa da parte.
1: Adesso direi: state sognando in questo momento per il fatto
0: di
1: che vi piace. Sì, ecco, sognate altri 10 minuti, poi ritornate alla realtà, perché tanto
0: domani
1: questo è.
0: Si lavora.

0: che da bella. Sfilata, questo pezzo
1: che
0: è proprio
1: bella.
0: Da sfilata. Dolci, Lady Gaga su RDS, anche, anche una delle colonne sonore del Diavolo Veste Prada 2.
1: Sì, assolutamente. Io ho già cominciato a ballare perché poi sapete che di venerdì sera, se non lo sapete, ve lo diciamo noi. Qui su RDS c'è sempre l'appuntamento con Dance Affair.
0: Yes.
1: Ossia, balleremo le canzoni che ci chiederete voi di ballare, va bene?
0: La nostra serata, la nostra
1: tra
0: serata.
1: Poco. Intanto,
0: sì.
1: Prima parlavamo appunto di quelli che vogliono cambiare vita. Senti,
0: sì, sui social, no? Vanno quei video di persone che prendono.
1: Cambiato
0: tutto,
1: vita!
0: Cambiato
1: io
0: vita, viaggiano in tutto,
1: tutto
0: il mondo con 600 figli.
1: Senti, senti.
2: Ciao, allora scusate, chi non vorrebbe cambiare vita, abbandonare il proprio lavoro che magari fa da 30 anni, magari scontento? A me mi rode il cuore quando questi qua dicono io ho cambiato vita. Allora, cioè veramente, è solo gente che se lo può permettere.
1: Così, così, ma
2: ciao,
1: perché...
2: Ciao.
0: Allora, aspettate, fatemi dire la mia. Allora, secondo me qualcuno è riuscito a cambiare vita iniziando a fare dei sacrifici,
1: sì,
0: o mettendo da parte dei soldi piano piano, ok? Però all'inizio non navigava nell'oro, poi ha iniziato a mostrarsi sui social quando ha iniziato a guadagnare grazie agli sponsor o alle visualizzazioni.
1: Attenzione, non è che c'è solo i social nella vita, ci
0: certo.
1: sono persone che hanno cambiato vita, l'hanno detto a nessuno, ma sono riusciti a farlo, lo sa chi li conosce, basta.
0: Cosa, no?
1: No, perché poi dipende, se uno si accontenta anche di poco, se lo può permettere.

0: magari non deve trascinarsi dietro troppe persone, perché no, voglio dire, cioè sì, può essere fattibile.
1: Però la frase che ti dà più fastidio quando ti vedono insofferente nella tua situazione e qualcuno ha cambiato vita e quando poi ti dice
0: tutto,
1: è che ci vuole solo coraggio.
0: Certo.
1: E tu se lei dici porca miseria,
0: ci vuole il grano, ci vuole
1: grazie che me

0: Lo stato sociale, una vita in vacanza. Vedi? A proposito.
1: Non è un caso. Però poi alla fine la canzone che dice una vita in vacanza, prima o poi ti rompi. Sì, vabbè. Ok.
0: Vabbè.
1: Ma cosa uno un hobby se lo trova.
0: Sì, ma da fare uno se lo trova. Poi uno si inventa anche un lavoro nuovo, voglio dire.
1: Anche contare
0: quando
1: i granelli di sabbia può essere.
0: Quando, esatto, quando c'hai i soldoni te lo puoi inventare un lavoro nuovo.
1: Certo.
0: Il cervello puoi farlo funzionare se vuoi.
1: Individuare le forme delle nuvole potrebbe essere.
0: Sì, beh, quello diciamo che tra poco ci saranno quattro successi in sequenza mixata, poi attenzione, una grande novità dance uscita proprio oggi di un grandissimo DJ e poi arriva Dance Affair.
1: Certo, è tutta una preparazione per poi.
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo.

0: Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
3: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
2: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
4: Questa sfida la vince Gianni.
5: Sono proprio curiosa.
2: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
6: Un posto così non si trova da nessuna parte.
2: Per vivere esperienze uniche.
5: Ti senti di darmi subito un top?
6: No.
2: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: Ebbene sì, venerdì sera scopriamo la musica nuova, tra poco novità dance e poi sarete voi a farci scoprire i pezzi che volete ballare in onda con noi stasera. Mi raccomando, iniziamo a pensare.
9: Conosciamo bene la musica che ami 24 ore su 24.
10: RDS,

0: bravi. Just Feel Better, Santana, Steven Tyler su RDS, due mostrui. Perché si dice mostro, se però mostro è una cosa brutta, poi vabbè.
1: Comunque
0: stasera
1: pare,
0: tutti i dubbi.
1: Pare che qualcosa si muova nel mondo Aerosmith, eh?
0: Ma dai.
1: Sì, sembrerebbe che qualcosina.
0: Novità.
1: Potrebbe essere. Se ne parlava qualche settimana
0: anche
1: fa.
0: Anche Santana, una nuova cosetta, non ci spiacerebbe.
1: Santana, dura direi. Per

0: lontano. Però, però gli Aerosmith, anche se uscisse qualcosa, sarebbe interessante. Senti, tra poco.
1: Sì.
0: Allora, dimmi il nome di uno dei DJ più forti al mondo. Tra i più forti al mondo.
1: Topic. Martin Solveig.
0: No.
1: Don Diablo.
0: No. Questi sono quelli che piacciono a te.
1: Bob Sinclair.
0: No, però David ci poteva Guetta. Stare neanche David Guetta che vorrebbe, ci poteva stare. No, però sei molto vicina.
1: Tom
0: tra
1: Model.
0: Poco. No, tra poco di tutti. Tra poco.
1: Ne manca uno che sarà lui.
0: Dopo scoprirai. Tra poco okay. La novità dell'unico DJ che non hai citato.
1: Non ho parole.
2: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
5: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
7: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
1: Ho nominato 20 DJ diversi, poi alla fine la novità musicale che scopriremo tra poco è del più figo di tutti i DJ. Oggettivamente è il più figo.

0: Somber.
1: Unbreaker su RDS. Allora, avevo nominato tutti i DJ del mondo,
0: perché parliamo della novità di un grosso DJ,
1: e invece alla fine era Calvin Harris.
2: RDS Music for You.
3: Music for you.
2: Insieme a te.
3: Dove c'è musica.
0: Eh sì, perché è uscito proprio oggi ufficialmente, l'aveva annunciato nelle scorse settimane con degli anticipi, diciamo, sui suoi social network, sì, facendo sentire dei pezzettini in studio di questo,
1: certo,
0: nuovo brano.
1: No, è tutta, no?
0: Sì, si lancia un pochettino lì. Beh, adesso è uscito ufficialmente oggi il nuovo di Calvin Harris con Jazzy, ossia Yasmin Byrne, penso si pronunci così.
1: Yasmin Byrne,
0: Lei del

0: 1996, cantautrice e DJ irlandese, hanno fatto un pezzo, secondo me, molto carino, molto estivo.
1: È vero, è molto carino e non è un caso che sia uscito adesso, perché iniziano a breve tutti i festival in giro per il mondo, quindi bravi.
0: Infatti
1: bella
0: lui
1: strategia.
0: Ha scritto, anticipando insomma questo brano, quest'estate sta per essere storica, diventerà storica, e il pezzo si intitola Satisfy, è questo.

0: morbido, tra l'altro, nelle produzioni.
1: Proprio, Calvin lei è proprio Harris. Fighissima, veramente bella, bella, bella.
0: Rispetto a quello che suona poi quando è nei
1: e
0: set
1: infatti è
0: live,
1: più,
0: no?
1: È più fighetta, capito? È più da inizio serata, però perfetta per aprire. Tra l'altro, riconfermate le serate di martedì e venerdì all'Ushuaia di Ibiza di Calvin Harris. Insomma, vi farà piacere sapere che Ibiza le serate sono iniziate il 26 aprile. Ma può iniziare una stagione il 26 aprile?
0: Ma Ibiza, sì. Poi in realtà non è l'inizio ufficiale della stagione, hanno già aperto, per dire, perché loro partono un pochettino prima, però diciamo che le serate ufficiali di Calvin Harris inizieranno il venerdì dal 29 di maggio,
1: beh,
0: con l'apertura ufficiale poco prima, insomma, però sì, ad aprile già hanno iniziato a combinare qualcosa. Vabbè, grandi notizie per tutta la stagione fino a fine estate, lui sarà lì due sere alla settimana.
1: Yes, martedì e venerdì.
0: Pensa quanti soldi prende.
1: No, vabbè, per due sere a settimana.
0: Beato lui.
1: Ha vinto tutto.
0: Ma se li merita perché è molto bravo.
1: Fortissimo.
0: Poi sarà Tomorrowland in un sacco di altre occasioni.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Fulminacci, maledetto me.
4: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche. E una frase in ascensore.
3: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa Nostra.
5: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: 8 maggio, abbiamo parlato di Ibiza un attimo fa per la residenza di Calvin Harris, perché che inizierà sì, a fine mese.
1: 29 maggio inizia la residency di Calvin Harris, ma abbiamo detto che le serate sono partite dal 26 aprile.
0: E infatti,
1: è stata inaugurata la stagione.
0: E infatti.
2: Ciao, mi chiamo Davide, io sono appena tornato da Ibiza e vi posso assicurare che le serate di Ibiza sono iniziate tutte alla grande.
1: Grazie per avercelo
2: confermato. Soprattutto la serata di Tomorrowland con Dimitri Vegas all'Ushuaia, che è davvero favolosa. Ciao, un saluto.
0: Senti, ascoltatori fighi che abbiamo.
1: No, ma a parte quello, ma lo senti che ci va spesso, come ha nominato lui l'Ushuaia?
0: Sì.
1: È proprio un abitué.
0: Beh ragazzi, tanta roba l'Ushuaia.
1: Beh, Ibiza,
0: tanta roba.
1: Ibiza a maggio, sei studente, dai. Dici la verità.
0: Non lo so, non ho idea.
1: Hai finito gli esami, sei andato in Ibiza. Ma chi è che va in Ibiza a maggio? Gli studenti.
0: Ma non lo so, anche molti appassionati, effettivamente. Vabbè. Dai, comunque
1: siamo
0: tra
1: felici
0: poco
1: per lui.
0: Esatto,
1: abbiamo passato già quella fase.
0: Rimaniamo in argomento Ibiza, nel senso che sta per arrivare Dance Affair, appuntamento nel quale balliamo quello che volete ballare voi, quindi già da adesso, se volete, 38822 38822, a questo numero potete mandare un audio WhatsApp nel quale ci dite qual è la canzone che volete ballare, e deve essere un pezzo dance ovviamente, e noi ve la mettiamo.
1: Sì, tutto vero, baci.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Cristiano Di Cosimo, ciao Cristiano.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, raccontaci che cosa succede qui in Italia, non a Ibiza, con l'attualità. Sentiamo.
3: Marco Rubio a Roma, vertice a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, confronto costruttivo, commenta la Presidente del Consiglio che aggiunge: difendiamo i nostri interessi nazionali come fa Washington. Ucraina, i colloqui per porre fine al conflitto proseguono, ci stiamo avvicinando sempre di più ad una soluzione. L'annuncio dal presidente americano Donald Trump, che comunica anche la tregua tra Mosca e Kiev da domani fino all'11 maggio. 50.000 persone per Papa Leone in piazza del Plebiscito a Napoli, nuovo appello del pontefice contro le guerre, l'esortazione a non rassegnarsi alle immagini di morte. La cronaca a Garlasco, Andrea Sempio ribadisce la sua innocenza, intanto da Pavia a Milano gli atti contro il giovane indagato a supporto della richiesta di revisione per la condanna subita da Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi. Momenti di tensione a Venezia per la Biennale, scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina organizzato contro il padiglione di Israele alla manifestazione. Lo sport, Serie A, Torino-Sassuolo 2-1, ultima giornata in Serie B con altri verdetti dopo il Venezia, promosso anche il Frosinone. Ai playoff Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia, Avellino. Retrocedono Reggiana, Spezia e Pescara. Ai playout Bari e Sudtirol. Tennis internazionali d'Italia, l'impresa di Arnaldi che supera in 3-7 De Mineur e vola al terzo turno. Domani l'esordio di Sinner, tra le donne avanti la Cocciaretto, fuori Basiletti e Grant. Questa è RDS.
4: Let's go, siamo noi, è passato un minuto dalla mezzanotte, quindi ufficialmente nel venerdì notte, non diciamo buon sabato perché sennò ci si confonde. Io ho tutta una mia teoria con gli orari, vuoi sentirla al volo?
2: Io no, però dai, se vuoi.
4: Ma sì, è una domanda retorica, devi rispondere di sì. Alla fine alle 5 del mattino è venerdì, dalle 6 del mattino, quindi che definisco un po' l'alba, no?
2: È
4: dalle
2: sabato.
4: 5 è sabato.
2: Io da quando mi sveglio, cioè qua finché vado a letto è lo stesso, è quel giorno lì. Quando
4: sei
2: mi sveglio
4: del grillo
2: è il giorno dopo. Sì, sì. E voi siete in gatto.
4: Questa cosa è da mitomane assoluto.
2: No, nel senso, vado adesso è venerdì, domani mattina mi sveglierò, sarà sabato.
4: Ah, ok. Quindi sabato inizia quando si sveglia Piva.
2: Esatto.
4: Ok.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza.

0: quattro successi bellissimi ritrovati qui su RDS e in un appuntamento che si apre tutti i venerdì sera verso quest'ora, insomma poco dopo la mezzanotte, che si chiama Dance Affair. Come funziona? Facile, noi vi chiediamo di mandarci un audio WhatsApp nel quale ci dite qual è la canzone che volete ballare, utilizzate il termine ballare, deve essere un pezzo dance e noi ve lo mettiamo, tutto facile così.
1: Ciao RDS, Stefano da Lecce. A me piacerebbe ballare Starlight dei Superman 9.

0: Che pezzone questo, e quanti ne sentiremo e quanti ne balleremo, soprattutto ancora tra poco. Ve lo ricordo ancora l'ultima volta: 38822 38822. Mandate un audio WhatsApp nel quale ci dite qual è la canzone che volete ballare. Se non conoscete il titolo, canticchiatela e noi tra poco ve le mettiamo.
1: Non solo musica.
2: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: Grandi successi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Muciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
11: Come lasciare il partner ed essere felici. I 7 passi.
12: Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
13: Se non a dare tutto a noi stessi,
14: a cosa serve l'amore?
12: L'amore sta bene su tutto. Dal 6 maggio al cinema.
15: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
19: Amore, è fatta.
20: Che cosa?
19: Ho trovato la nostra nuova auto.
21: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
20: Sì, vabbè, ma non esiste.
21: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Come sempre puntuali arrivano gli esperti di Trebi Meteo a dirci come sarà la giornata di sabato. Scopriamolo appunto qui su RDS.
14: Si attende una bella giornata di sabato di piena primavera su buona parte della nostra penisola, tempo asciutto ed assolato e temperature massime anche prossime ai 26-27 gradi in molte zone della Valpadana ed anche delle regioni centrali tirreniche, ma il tempo volgerà ad un peggioramento a partire dalle Alpi occidentali, sulla Sardegna entro fine giornata e domenica, a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica, sarà buona parte del centro-nord a risentire di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse ed anche un calo delle temperature. Per tutti i dettagli in merito vi rimando all'app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo.
22: Grazie agli esperti di Trebi Meteo, noi proseguiamo a ballare. 38822 38822 il pezzo che volete ballare in onda con noi.

0: capito? No, ma sai che stavo pensando che quando un pezzo ci piace particolarmente ci prende, no? Soprattutto magari che i primi ascolti, stiamo in silenzio, che è una rarità.
1: Lo balliamo e basta, dai, ancora 38822, 38822, chiedeteci in un audio WhatsApp qual è la canzone che volete ballare, noi ve la mettiamo tra poco.
0: Vero, tutto vero, c'è anche la nuova di Fulminacci.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

0: ballavamo all'epoca questa qui, eh?
1: Dai, ma ancora si balla.
0: Sì, sì, sì.
1: Che roba, anche rivedere il videoclip ufficiale, siamo anche sul 265 del Digitale Terrestre e c'era appunto il videoclip ufficiale di Wannabe. Allora, Dance of Fair stasera, cosa volete ballare in onda con noi? Tipo così.
2: Ciao RDS, sono Stefano da Salerno e vorrei ballare con

0: bene.
1: Questa è l'atmosfera che vogliamo noi, venerdì sera è questo che vogliamo, cioè balliamo grazie a quello che ci chiedete di ballare voi, per cui continuate a farlo, no?
2: Esatto. 3882 3882, cosa volete ballare in onda con noi?
3: Hai Alexa?
4: Usi Google.
3: O preferisci Siri?
4: Perfetto.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
4: e porta la tua radio preferita
3: in ogni stanza.
5: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
4: In ogni stanza.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
11: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
10: Are you ready?
11: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
10: See you in cinemas.
11: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicezia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: E ora la sfida finale. Cocktail,
21: spritz al tramonto,
20: colazione,
21: cappuccino vista mare,
20: estate,
21: crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì!
22: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
24: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Dance Affair è il nostro momento, quello in cui si ballano i pezzi che richiedete voi. 3882 3882, cosa volete ballare in onda?

0: richiamerò.
1: Tutto gold, Mahmood su RDS, buonasera, buonasera.
2: Dai, dai, dai.
1: Allora,
2: dai, dai, dai.
1: No, volevo dire che Mahmood si è trasferito in Spagna, ah, sì. Non niente a nessuno. Dance Affair, questo è il vostro momento, giusto così, basta, ci facciamo da parte.
2: Si è trasferito in Spagna,
1: Mahmood. Sì, si è trasferito in Spagna.
2: Ah, vesti,
1: sì, ho detto, dai. No,
2: scherzo, scherzo.
1: Viva, vabbè, scherzo, tanto ormai in Spagna.
2: Scherzo, scherzo.
1: Spera che qua ci viene, attento.
2: Ma no,
1: eh.
2: Ma scherzo.
1: Che... Allora, i pezzi che volete ballare stasera in onda, sì, con noi, ve li abbiamo chiesti, quindi eccoli qua.
3: Ciao a tutti amici. Ciao. Di RDS, Matteo da Lendinara. Sì. Sto rientrando da una piacevolissima serata. Bella. Aperitivo
2: Lendinara in Veneto.
3: Mi fareste ballare l'ultimo brano
2: quale
3: di questa sera, Kungs, Never Going Home. Certo. Grazie.

0: l'Italia vinceva gli europei. Mannaggia, ragazzi, un bel periodo ancora quello per il calcio.
1: Tornerà, dai.
0: Speriamo.
1: Abbi fede, su.
0: Però un po', secondo me.
1: Poi che si balla, che si balla.
2: Ciao,
3: Franco
4: e Andrea.
2: E vorremmo ballare la nuova
3: canzone di Bob Sinclair.
2: Ciao, baci,
1: abbiamo trovata.

0: avete capito, l'ultima di Bob Sinclair si chiama I Can Wait.
1: No, c'era qualche dubbio, no, è vero, magari qualcuno è sfuggito.
0: Ripeto in continuazione, quindi è I Can Wait.
1: Dai, ancora, ancora, ancora.
2: Buonasera da Valerio, mi servirebbe un po' di carica con la canzone, la canzone pop di Gigi D'Agostino.
0: Canzone pop.
2: Perché forse mi tirerebbe sul morale dopo che ho visto la sconfitta del Cesena in casa. Ciao, ciao a tutti da Valerio.
0: Io pensavo una cosa d'amore, vabbè.

0: Cesena che ha perso 3-4 contro il Padova stasera.
1: Tosta.
0: Tra l'altro sono a pari punti, 10º, 11º, 12º posto in campionato in questo momento.
1: Adesso non
0: serie
1: sono
0: B,
1: più a pari
0: serie
1: punti,
0: B, serie
1: però.
0: B. No, sì, sono a pari punti ancora, però credo un gol di differenza e differenza reti, questa roba qua.
1: Tu vabbè, metti proprio il dito nella piaga.
0: No, vabbè, sono andato a vedere com'era andata.
1: Dai, l'aveva quindi già detto Luca.
0: Tra l'altro io sono di Padova, quindi capisci che
1: capito, sei andato pure a informare. Vabbè. Comunque,
0: questa è Dance Affair.
1: Comunque abbiamo fatto il nostro.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Anche per stasera.
1: Abbiamo sistemato tutti.
0: Sì. RDS insieme a te.
2: RDS insieme a te.
0: Ogni giorno suona meglio.
3: It sounds better.

0: Styles su RDS. Allora, c'è chi non balla adesso.
1: No, ma io sono onorata quando le persone si aprono così con i particolari della loro vita. Sì, mi sento veramente una privilegiata, posso dirlo?
0: Perché c'è chi ha ballato poco fa e quindi non ha bisogno di ballare adesso. Senti.
2: Ciao RDS, sono Filippo da Milano. Io sono stato con la mia compagna a casa di una coppia di amici. Abbiamo cenato e poi ci siamo goduti un po'. Un dopo cena un po' piccante.
0: Ecco, vedi?
1: Aspetta, insieme. Tutti insieme.
0: Ciao. Tutti insieme.
1: Mica loro due che sono tornati a casa.
0: Certo.
1: Tutti insieme.
0: No, perché stava tornando adesso.
1: Nel senso
0: ho già
1: che
0: fatto.
1: Hanno fatto una torta al cioccolato.
0: Non è che devi spiegarlo.
1: No, ascolta, tu che vai sempre a pensare male. Era una torta al cioccolato con il peperoncino.
0: No, lui ci
1: per
0: teneva.
1: Quello era un po' piccante.
0: Lui ci teneva proprio a spiegare che hanno fatto quella roba lì. Ed è il modo migliore per chiudere. Il modo migliore per chiudere
1: sulla panchina.
0: Stasera, per cui noi vi salutiamo qua. Con Paolo Piva, Francesca Romana, Andrea, ci risentiamo insieme domenica sera, poi domani c'è il party RDS, ci
1: domani
0: sei tu.
1: Domani sera c'è party RDS.
0: 22. E grazie Luca Berardinelli.
1: Grazie Luca, tanti baci e viva i finali piccanti, così. Ciao,
0: cosa diceva viva.
1: Vi lasciamo con i guerrieri.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: È venerdì notte, sta per tornare la notte dei guerrieri. Prima di cominciare però andiamo subito in redazione.
5: Inquinamento da microplastiche nei mari. Gli ultimi dati Enea sulla situazione lungo la costa laziale. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
6: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, diventano sentinelle per il monitoraggio ambientale. Comunemente note come palle di mare, si formano naturalmente quando i residui fibrosi della posidonia vengono modellati dalle correnti sul fondale. I risultati mostrano che il 34,9% delle sfere contiene frammenti plastici. Tra i dati più significativi emerge anche la netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa.
5: Ora in 100 secondi un fatto del giorno con Enrico Mentana.
7: Entriamo in un periodo che inizia domattina simbolicamente con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca e il discorso di Putin. Entriamo, dicevo, in un periodo che è fatto di quelle che sono le figure principali della scena internazionale. Tra sei giorni ci sarà la visita di Trump a Pechino, l'incontro con Xi Jinping. È un mondo che, come si sa, continua a mischiare le carte e purtroppo anche le carte geografiche, come ben sappiamo. E quel Putin che parlerà domattina guarderà il cielo non per indicare una meta lontana, ma scrutando il rischio che si è fatto improvvisamente tangibile di droni ucraini. Perché quella guerra che non è finita, che non finì nei primi giorni come avrebbe voluto il Cremlino, arrivando le truppe russe fino a Kiev, quella guerra è diventata qualcosa di ingarbugliato e di non decifrabile. E sempre più spavalda si è fatta la controffensiva dal cielo, solo dal cielo, ben inteso, degli ucraini. E del resto però a Pechino Trump si troverà di fronte quello che è il convitato di pietra di tutte le crisi, compresa quella della guerra d'Ucraina, ma soprattutto passando per quella del Golfo e il grande sconvolgimento internazionale dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. È Xi ovviamente che può dare le carte davvero, visto che questa immagine abbiamo usato prima, ma quelli che una volta erano i grandi nemici, Trump fu eletto la prima volta indicando il rischio dello strapotere della Cina, ora potrebbero mettersi d'accordo sulla testa di tutti, Putin compreso.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
8: Let's go amici, siamo noi i guerrieri della notte, siete su RDS, ciao a tutti, bentornati.
4: Siamo noi quelli che da un po' di anni vi portano fino alle 5 del mattino, lo faremo anche quest'oggi per l'ultima volta della settimana, poi ci sarà Corradone Trisoglio da domani, questo lo diciamo ovviamente per le sue fan e le sue gruppi, ma presentiamoci, lui si chiama Alessandro Corsi.
8: E lui è Filippo Ferraro, fino alle 5 del mattino siamo qua come sempre, se volete potete anche guardarci in TV, canale 265 del Digitale Terrestre, lì c'è la nostra RDS Social TV, potete raggiungerla anche attraverso l'app, non c'è bisogno di portarvi il televisore al lavoro.
4: No, non li vedete ma li sentite, Pino e Pago e Pino che sono in regia, abbiamo preparato un puntatone che parte con un disco meraviglioso di Spandau Ballet, benvenuti.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: È Saif con la sua Tu mi piaci tanto, il pezzo sanremese, anche se da un po' in rotazione anche su nuovo singolo, invece da un po' in rotazione la nostra sigla.
1: Da bocca in rotazione.
0: Si è rotta. A rotini proprio.

0: I guerrieri della notte, ciao amici, bentornati. Allora, volevamo partire, come sempre facciamo l'ultima puntata della settimana per quanto ci riguarda, dalle notizie che non ce l'hanno fatta, e una riguarda sigarette e sigari, perché si parla di aumenti del prezzo e soprattutto di nuovi rincari, no?
1: Sì, ne avevamo già parlato qualche settimana fa, perché i rincari sono continuativi, nel senso che ogni tot di tempo ci sono dei rincari legati a certe marche o certi prodotti, perché poi ci sono le sigarette, c'è lo svapo, i sigari, sigarelli, eccetera eccetera. C'era già stato un aumento ad aprile e proprio in queste ore c'è un ulteriore, a partire dal 6 di maggio, aumento per alcune prezzi ad alcune marche, si parla più o meno di un aumento di 20-30 centesimi.
0: Sì, 5,30-5,70 si arriverà a questa cifra per alcune marche, come dicevi, quindi è, diciamo, una tornata di aumenti relativamente limitata. Si va dai prodotti singoli fino alle confezioni da 25 pezzi per i sigari, per esempio, con prezzi che poi variano dagli 8 euro fino a oltre 1.500 per uno specifico tipo di sigaro. Ma una delle notizie che sta circolando in queste ore è che si sta lavorando e stanno richiedendo sempre di più aumenti che possono arrivare a raddoppiare il costo delle sigarette, anche quelle per i riscaldatori di tabacco, no?
1: Ecco, mi domando, voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, se da una parte è un modo per disincentivare l'acquisto, oppure se è una mossa un po' furba, nel senso, da una parte disincentivi l'acquisto a chi non ce la fa, perché se non li hai, non li hai. Di contro, chi comunque fuma, e tu sai meglio di tutti in questo momento quanto è difficile,
0: poi questa settimana,
1: di quanto è difficile smettere, dice vabbè, ormai per fumare fumo, 30 centesimi in più va bene. Cioè è anche un modo per poi metterseli nel portafoglio quei soldi là, intendo, volete, per lo Stato.
0: Assolutamente è così. E poi attenzione, perché saranno coinvolte da questi aumenti anche le sigarette elettroniche. C'è ovviamente un coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione, che sono formati da sostanze liquide che contengono comunque nicotina, che aumenterà, e si parla di aumenti che arriveranno ovviamente fino al 2028, quindi è una cosa che nei prossimi anni subirà, come dicevi anche tu all'inizio, un aumento costante, no?
1: Sì, sì, è una scelta. Ti ricordi, c'era stata anche la contestazione proprio di quelli che sono i produttori di questi nuovi prodotti, perché erano particolarmente tassati. Ovviamente se si fa una scelta, che sia una scelta comune a tutti e non che paghino solo i più piccoli, ecco, questo mi sembra giusto sottolinearlo.
0: Sì, e poi ci sarebbe veramente da capire come sia possibile che l'aumento delle sigarette per incentivare anche a smettere può essere una soluzione, togliere dal mercato invece, cioè, può essere una soluzione ancora più importante.
1: Vieti la vendita come in Inghilterra, non avevamo parlato anche due settimane fa.
0: Sì, però vabbè, ci arriveremo.
1: Ecco, i poteri forti, tutti ce li siamo messi contro, tutti.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Io sono Achille Lauro, Comuni Immortali.
2: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
0: Saif, buona domenica.
3: La notte e poi più mente si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: E Simona Brancale con Al mio paese su RDS. Tra l'altro nella collabo c'è anche Levante, c'è anche Delia, protagonista insomma di questa esibizione, al concertone molto molto discusso, molto chiacchierato. Noi non ne abbiamo parlato, però credo che io credo che sia una canzone bella ciò che non va toccata, perché
1: sì,
0: ha quel significato.
1: Spieghiamo
0: lì
1: cosa è successo: ha sostituito la parola partigiano con essere umano. Giusto.
0: Quindi essere umano, portami via.
1: Esatto.
0: Oppure,
1: sì.
0: Questo è il fiore di un essere umano.
1: Sì, è stata molto criticata la scelta, per certi versi anche molto apprezzata. Cioè, come al solito, si è divisa un po' l'opinione pubblica, commentando proprio la sua performance riguardo questa canzone storica, poi, no?
0: Sì, Bella Ciao è sempre intoccabile, nel senso che se ne parli, che è sempre, come dire, un terreno minato. Quindi, da una parte dico, ma lasciamola lì, se la vuoi cantare, la canti com'è, se non la canti, dall'altra, chi ha il coraggio di fare qualcosa che può essere divisivo, per me ha sempre stima.
1: Sì,
0: generale.
1: È vero.
0: Quindi
1: anche secondo me
0: sono a metà, ecco, di sentimento.
1: Anche secondo me, perché poi quell'atto di coraggio che tu hai fatto resta comunque nella storia. Ora, ovviamente, è tutto misurato in base a quello che rappresenta,
0: certo.
1: Niente di così eccezionale, però sicuramente se ne ricorda, no, la gente, e quindi si ferma lì come una pietra che rimane lì e tu te la ricorderai sempre. Ti ricordi quella volta che Delia ha cambiato il testo della canzone di Bella Ciao?
0: Ti
1: è
0: ricordo.
1: Una cosa che, ripeto, rapportata alla grandezza, però insomma è una cosa che rimane, no?
0: Racconteremo ai nipoti, ma
1: sì. Ti ricordi Delia?
0: Forse no.

0: Justin Bieber Peaches qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, tra poco una sequenza mixata, giusto?
1: Sì, confermo, sì. Confermo.
0: E poi continuiamo con le notizie che non ce l'hanno fatta durante questa settimana.
1: Ale Corsi ha 6 anni, giusto? Che è in questa radio.
0: Sì,
1: e
0: non
1: tuttora
0: so ancora.
1: Mi chiede, ma adesso questa è una sequenza? Ma quante canzoni sono? Sono 4, lo sanno tutti. 4
0: no,
1: successi.
0: Non è vero che ti dico così.
1: Quanti sono? 5?
0: È che non mi ricordo, perché la storia è lunga, nel senso, quando la sequenza mixata è in cima all'ora, inizia con un pezzo del passato, no? Invece quando è a metà dell'ora, il pezzo del passato è l'ultimo dei 4. E io non mi ricordo mai se c'è il pezzo del passato che chiamiamo gold, oppure se invece è già passato.
1: Semplicemente
0: che sono rincoglionito.
1: 6 anni che è qui, questa è la situazione mia della mia vita. Capitemi, grazie.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS, l'unica 100% grandi successi, ne arrivano 4 in fila in sequenza mixata. Si parte da Achille Lauro, la sua Perdutamente.
10: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
11: 24 ore su 24.
12: Perdutamente, già mattina presto.
2: RDS, 100% grandi successi.

0: È Vanessa Carlton con A Thousand Miles, il disco vecchio, tra virgolette, che chiude la sequenza mixata, quella di metà dell'ora. Così spieghiamo anche voi come funziona, così quando magari Ale è in onda da solo, gli date una mano voi, capito? Che non c'è la badante Ferraro.
1: Sì, perché poi se faccio affidamento su Pino, arrivederci.
0: Sì,
1: cioè non lo dorme.
0: Ciao, figurati.
1: Va bene, tra poco parleremo di Papa Leone. Perché sai che ultimamente è stato anche parecchio bersagliato, e non parleremo di quello perché tutto il discorso geopolitico ci interessa, ma non lo commentiamo perché non ne siamo neanche in grado, no? E quindi evitiamo.
0: E siamo anche
1: di
0: abbastanza terrorizzati, tra l'altro.
1: Sì, tra l'altro. Però commenteremo invece un'indiscrezione che ha fatto uscire qualche giorno fa il New York Times proprio su Prevost e su quello che è successo un paio di mesi dopo la sua elezione a Papa Pontefice.
0: Ecco, se ho capito qual è una cosa che capita spesso ai nostri genitori, per cui poi ci chiamano, poi per favore fai,
1: esatto,
0: tu.
1: Esattamente.
0: Non ho capito come si fa, mi è capitato ieri, ne parliamo tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova...

0: Auto, tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Sì, perché anche se sei il papa puoi avere delle problematiche comuni, magari con la banca. Tutto questo tra poco.

0: Alex Warren, Fever Dream, qui su RDS nella notte dei guerrieri. Perché parliamo di Papa Leone XIV? Perché il New York Times qualche giorno fa ha raccontato una storia che ha fatto molto sorridere, perché due mesi dopo che Prevost era diventato appunto Papa Leone,
1: un anno, più o meno un anno fa,
0: ha telefonato alla sua banca di Chicago, che è la sua città natale, e si è presentato al telefono con nome e cognome, quindi salve, sono Robert Prevost, e dicendo che voleva modificare il suo numero di telefono e l'indirizzo che la banca aveva in archivio. E ha raccontato:
1: qual è il suo indirizzo? Città del Vaticano.
0: Prima di dirlo, dopo che il Papa aveva risposto a tutte le domande di sicurezza, l'impiegato
1: qual è
0: della
1: la sua torta preferita? Il nome
0: il
1: di
0: tuo
1: sua
0: animale
1: madre.
0: Domestico da piccolo. L'impiegata della banca al telefono gli ha detto che non poteva, anche se aveva risposto alle domande di sicurezza, che avrebbe dovuto recarsi di persona in filiale. Siamo ovviamente a Chicago. E quindi lui gli ha detto: scusate, ma le ho dato tutte le risposta alle domande di sicurezza, e quella no, niente, non si può fare. A un certo punto lui fa: ma le farebbe differenza? Io immagino, no? Papa Leone, che non era abituato a queste cose, ad essere papa, che a un certo punto gli passa per la testa: adesso le dico che sono il papa. Cioè, cazzo, sono due mesi che sono papa, fammi sfruttare un po' questa cosa.
1: Che è paragonabile a moglie faccio il cucchiaio.
0: Bravissimo.
1: Come metafora.
0: E quindi le ha detto: le farebbe differenza se le dicessi che sono Papa Leone? E quella ha messo giù. Quella ha messo giù. Quindi poi, attraverso le conoscenze di un reverendo che conosceva il direttore della banca, alla fine sono riusciti a risolvere l'arcano. E però di questa impiegata non si sa più niente, cioè, nel senso che era un addetto al servizio clienti che ha interrotto la chiamata con il Papa, ed è, non si sa se l'hanno licenziato, se continua a fare il suo lavoro, oppure se, non lo so, comunque non se ne sa più nulla.
1: Si è saputo un'altra cosa, queste sono solo fonti nostre interne della notte dei guerrieri, che quando poi è diventato Papa gli hanno chiesto: ma lei chi vuole come camerlengo? Gli hanno detto: guarda, vale tutto, basta che sappia usare lo speed.
0: Altro problema che non sono molto avvezzo a questa cosa, e succede sempre con i nostri genitori. No?
1: Puoi quando venire un attimo che devo fare lo speed, che c'è questa di Chicago che non mi ha dato l'internet banking.
0: Devo rinnovare la posta elettronica, la posta certificata.
1: Signor Papa, ma non può passare allo IOR, no? Che è più comodo, c'è la sotto casa.